Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: 14 ottobre, siamo nel centro della settimana, ma anche nel centro del mese oramai, 14 ottobre. Bentrovati, anche oggi tante belle cose da scoprire insieme. Il nostro ospite sarà Daniel D'Agrezio nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica, story.
0: 2015.

Stai telefonando, brano scritto da Maurizio Costanzo, portato al successo dalla Grande Mina e poi nel 2015 ripreso anche da Neck. Oggi qui ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Nadia Bassano e si chiama Un'altra me.

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta in zona Milano, perché andiamo a chiacchierare con Daniel D'Agrezio, in programmazione con il nuovo singolo. Ciao Daniel, ben trovato.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, Se sei a casa è il titolo del nuovo singolo, estratto dal tuo concept album Le mie cinque fasi. Partiamo da qui, Le mie cinque fasi, cosa c'è dentro?
1: Cosa c'è dentro l'album?
0: Sì.
1: C'è dentro una rappresentazione personale in musica dell'attraversamento delle cinque fasi così chiamate del lutto o del dolore, e in seguito a un lutto che può anche essere non un lutto necessariamente letterale, ma anche qualcosa da lasciare andare nella vita, qualche trasformazione, ecco.
0: Quindi tutto il percorso da quando ti accorgi a quando ne sei consapevole, assimili?
1: Tutto, da quando succede fino ad ogni fase, quella di negazione, di rabbia, di depressione, di contrattazione e poi l'accettazione.
0: Una serie di singoli sono già stati pubblicati, no? Questo è il terzo o quarto singolo che estrai.
1: Questo è, mi pare... mi sono confuso, di fare il quarto, sì.
0: Il quarto, ecco, concentriamoci proprio su questo. Se sei casa, come ce lo racconti? In che fase siamo qui?
1: Questo è esattamente nella parte finale della depressione e nella parte iniziale dell'accettazione. Quindi non è al centro di nessuna delle due, ma...
0: Diciamo che si inizia a intravedere uno spiraglio.
1: Sì, è un punto di transizione, sì. E per la precisione rappresenta quel momento in cui inizia a calcolare, valutare la possibilità che dietro le cose che sono successe tu avessi delle responsabilità, cioè non tu ovviamente, chi si autoesamina, e quindi deve fare anche un po' i conti con questa realtà che non è sempre piacevole da...
0: Senti,
1: come dire, da...
0: Mi viene una domanda, no? Perché tu hai fatto questo EP, album, insomma, dove racconti tutto questo percorso, immagino che l'avrai vissuto direttamente.
1: Sì.
0: La domanda è: ti è stato di aiuto tirar fuori tutto questo

0: attraverso queste canzoni? È stato terapia?
1: Sì, sì, è stato molto terapia, che poi sia stato risolutivo, magari non totalmente, però ha avuto un come dire, non mi viene la parola, oggi sono un po' fasico, ha avuto un ruolo molto importante nell'elaborazione di alcune cose, ma anche nel riconoscimento, perché comunque ti dà anche modo di vedere un po' di situazioni da fuori, quindi con un punto di vista anche un po' leggermente più oggettivo.
0: Certo.
1: Quindi sì.
0: Allora, immagino che questo sia un argomento che ci coinvolge tutti, perché tutti ci passiamo e quindi ci sia interesse, no? Perciò adesso noi ascoltiamo Se sei casa, ma sì, diamo a chi ci segue anche le coordinate per raggiungere Daniel D'Agrezio, se magari qualcuno vuole anche scambiare un'opinione, qualcosa con te, entrare in contatto.
1: Allora, io sono molto semplice, vado col nome e cognome, quindi sono su Spotify come Daniel D'Agrezio e su Instagram come Daniel D'Agrezio.
0: Daniel D'Agrezio. Ora qui a Ora Musica, io ti ringrazio per questa veloce chiacchierata e andiamo ad ascoltare Se sei casa.
1: Figurati, grazie a te.
2: Sai che tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico, e mai non ti ho mai detto che ti amo. Ed ora che non ci sei, riesco soltanto a cantarlo. E adesso come mi muovo, mi guardo e rifletto, che potevo avvicinarmi l'ultima sera sul letto.

Barabarabam. Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar per andare a giocare. Tutti quanti a calcetto. Spero che mi dirai, vacci pure, vai, vai, ti ho mai detto di no, gioca pure se vuoi.

0: Aleo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Catamai.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti Sophie, non ti serve a provarci, serve solo rispetto.

0: like you've never seen.
1: Chic Boom Boom con Matilde Katamai. Questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana. Ora musica, adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti resto addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Eccoci, buona mattinata, buon mercoledì, oggi è il 14 del mese di ottobre, quindi spero stiate bene. Insomma, siamo quasi alla metà di questo decimo mese dell'anno, siamo con una temperatura che è attorno ai 10 gradi da queste parti, ecco, quindi siamo su, così siamo piombati nell'autunno. Quasi improvvisamente, almeno nelle prime ore del mattino, quest'oggi effettivamente temperature che non avevo notato nelle giornate scorse, per cui ecco, siamo a questi livelli, quindi vestitevi di conseguenza. Probabilmente durante la giornata aumenterà un pochino, qualcosa lo guadagneremo a livello di temperature, di gradi, ma alla fine insomma è una giornata bella frizzante per queste prime ore. Insieme fino alle 10.30, come di consueto anche quest'oggi appunto, ma parleremo di varie cose, parleremo di situazioni che si creano negli aeroporti, può succedere qualche cosa di strano, ma anche nelle città può succedere qualcosa di strano, effettivamente. Ma parleremo di nuovi souvenir che si possono portare dall'estero, in particolare dalla bella Parigi, ma non solo questo, potremo anche sognare di trasferirci in un'isola incontaminata, completamente disabitata. Abiteremmo soltanto noi. Ne parlo nell'ambito di questa mattinata, quindi restate con noi, perché adesso c'è Sky Newman e la sua Man of the House.

Genova e Napoli Alfa e Gigi D'Alessio. Cose che succedono negli aeroporti. Magari se noi viaggiamo qui all'interno dell'Unione Europea, tutti questi controlli non ci sono, ma se ci devono essere, ci sono, a parte questi nuovi cose riguardo Schengen, abolita di qua, sospesa di là e cose del genere. Ma tant'è che negli Stati Uniti invece la cosa è un po' più, ecco, un po' più rigida, anche perché da quelle parti ci sono molte situazioni un po' particolari, no? Si parla di collegamenti con paesi stranieri che sono attaccati, stiamo parlando di Cuba, ad esempio, in questo caso. Beh, un uomo è stato infatti sorpreso dal personale di sicurezza dell'aeroporto di Miami mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi e li trasportava nella biancheria intima. Non siate maliziosi. A tradirlo è stato comunque sia uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli. Lui si chiama Alberto Hernandez Castillo, l'hanno spiegato tutto. Originario di Cuba, però residente negli Stati Uniti, appunto atterrato a Miami, in Florida. All'arrivo allo scalo, un agente della dogana e della protezione delle frontiere lo ha selezionato, ecco così, no? Che fortuna, si potrebbe dire, no? Per un controllo secondario, capita, no? Queste cose qua. E gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. Lui ha detto tutto no. Aveva soltanto un bagaglio a mano e un marsupio, quindi voglio dire low cost pure evidentemente la cosa. Ha detto tutto no e anche alla domanda sull'introduzione della fauna selvatica. Poi però l'hanno guardato un pochino, l'hanno squadrato e hanno visto questo rigonfiamento inspiegabile, come hanno spiegato, nella parte anteriore del bacino. Avendo capito che, voglio dire, non era il panino che si era appena mangiato e probabilmente, insomma, era un po' troppo inspiegabile per essere una dote di natura, diciamo così, ecco, hanno fatto un'indagine più approfondita, come leggono appunto nella denuncia, ed è emerso che cosa ci fosse sotto questo rigonfiamento inspiegabile. È stato condotto in un'area di ispezione sicura e dopo una perquisizione lui occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente avvolta con del nastro adesivo e qualcuno con una rete nera fissata vicino alle aperture. E in questi tubi c'erano degli uccelli ancora vivi, ma poverini anche tra l'altro. Erano nascosti infatti in delle tasche nere cucite nella biancheria intima. E tra questi uccelli ancora vivi c'erano anche 2 esemplari di becco grosso azzurro, che per la precisione è una specie comune nel commercio illegale di volatili. Quindi voglio dire, era una delle cose che anche costano un po' di più. Lui è stato arrestato con l'accusa di contrabbando, è comparso già davanti al tribunale federale di Miami, è rilasciato però su cauzione, ha pagato lui di tasca sua. $25,000 è stato rilasciato. Però a parte tutta la storia, insomma, voglio dire, è bello che poi ti raccontano appunto che hanno visto questo rigonfiamento inspiegabile davanti, diciamo così. Allora, e che cosa trasportava? Volatili, ecco qua, effettivamente una cosa un po'. Va bene, quindi fate attenzione. Jungle è con noi, questa è la musica sua e questa è Sunshine.

Great Expectation da parte di Siena Spyro su Radio Capodistria in questa mattinata qui con Sergio Rebelli fino alle 10.30 questo 14 del mese di ottobre, con adesso anche uno sguardo indietro per quel che riguarda la musica italiana per essere precisi. Vesica Melody l'abbiamo vista e sentita nel 2017 in quel di Sanremo e la canzone era Tutta colpa mia.

Elodie con Tutto colpa mia, quella volta era ancora con i capelli rosa. Stavo guardando le foto per avere un confronto con questo, perché me la ricordavo così all'inizio, no? Quando aveva partecipato al talent, e poi è apparsa appunto con questo, era apparsa all'epoca con questa capigliatura, poi è cambiata, sono passati anni. Era il 2017, dicevamo, quindi sono passati 9 anni, ha avuto tutta una serie di altri cambi di look, sempre molto sexy nel suo presentarsi, effettivamente poi ha fatto anche dei cambi di carriera, si è parlato di cinema con lei e per lei, musica ancora, concerti e tutta una serie di cose. Sono brava Elodie, volute riscoprire questa mattina. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 8:30, le raggiungeremo anche grazie ad Alex Warren.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026, dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Francesca Michelin, la mia ragazza qui su Radio Capodistria. Questa mattina alle 8:40 minuti andiamo in Brasile, nella zona di Rio de Janeiro. In particolare nella cittadina di Saquarema, dove l'altro giorno è successo che dei passanti camminando per strada avevano cominciato a sentire un rumore insolito che proveniva da sotto. E hanno scoperto che cos'era che causava questo rumore. Un caimano che era dentro un tombino, povero alla fin fine. Questa è una zona costiera, nella regione dei laghi appunto del Brasile, a est di Rio de Janeiro. Beh, in effetti è una presenza alquanto insolita agli occhi di chi percorreva quel tratto dell'area urbana. Alcuni si sono fermati, hanno ripreso la scena con i cellulari, immagini poi diventate virali sui social, documentando il ritrovamento e l'intervento anche degli agenti. Secondo quanto riferito dal notiziario locale, gli operatori hanno recuperato questo caimano poi, per fortuna, e lo hanno riportato nel suo habitat naturale. Ma non è nemmeno la prima volta. Magari qua troviamo, che ne so, topi, scarafaggi. No, là trovano caimani. Non è la prima volta che gli abitanti di Saquarema si imbattono in uno di questi rettili tra le strade della città. Era già successo in piena estate, 28 luglio. Altro esemplare avvistato nel quartiere di Vilaturi, in quel caso si aggirava tranquillo lungo una strada. I residenti hanno avvertito la guardia ambientale, che poi è intervenuta per recuperarlo. Questo fa venire in mente, in effetti, quello che era successo, non è mai successo poi alla fine, però la solita storia, no? Questo mito, questa leggenda metropolitana priva di fondamento scientifico delle fogne di New York, dove si aggiravano in teoria coccodrilli e alligatori albini, addirittura, perché hanno avuto, secondo molte leggende appunto, che poi sono voci vox populi, no? Che poi si amplificano autonomamente, erano diventati albini perché vivendo nel sottosuolo non avevano bisogno della luce. Era tipo un Proteus in versione gigante, praticamente. Poi tutto diventato ovviamente un mito, una leggenda, però con un fondamento tra virgolette reale, perché leggendo un po' qua e là, infatti scoprite che negli anni del 30 del Novecento, ma anche con diciamo degli episodi anche in precedenza, nei decenni precedenti, i turisti che tornavano dalla Florida avevano questa cattiva, bisogna dire, però all'epoca forse c'era, anzi sicuramente c'era una sensibilità ambientale molto molto minore rispetto adesso, portavano a casa per i bambini i souvenir. E i souvenir che cos'erano? Piccoli alligatori. Se li portavano a casa, belli, carini, no? Così, insomma, carini fino a un certo punto, però tant'è che piacevano tanto. Poi però si rendevano conto che crescevano ed erano difficili da gestire, e finché erano piccoli avevano questa brutta abitudine di liberarli nei servizi igienici o nei tombini. Da qui appunto il fatto che si sono in effetti ritrovati

Ultimo è la sua nuova che si intitola Tutto. Tra poco avremo lo spazio dedicato alla viabilità, le notizie sulle autostrade, cioè su ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano. Ma intanto c'è la musica di Miley, o meglio Miley Cyrus, adesso semplicemente Miley, e la sua Let's Get Married.

Questa collaborazione tra Daft Punk e The Weeknd e Feel It Coming di qualche tempo fa. A proposito di Weeknd, ne passiamo uno in montagna? Potrebbe essere un'idea, forse magari non tanto adesso. Vabbè, sì, no, bello, foliage, le cose, no? La prima neve, tra l'altro anche c'è già stata, ha delle quote relativamente alte. Beh, diciamo che potremmo anche unire due cose, cioè fare un risparmio e goderci un weekend in montagna, almeno secondo un'idea promozionale che però, diciamo, fa un po' parlare, perché questo succede in un hotel di Cogne in Valle d'Aosta. Beh, giocando sul discorso, meglio, approfittando in un certo senso, però in senso buono, del problema che c'è appunto dell'aumento del costo della benzina, eccetera, eccetera, c'è questa campagna che si chiama Weekend con il pieno. Nel senso che per due notti trascorse in questo albergo 4 stelle, siamo nella zona del Parco del Gran Paradiso, quindi è una zona molto bella tra l'altro, il cliente prima di partire può riempire il serbatoio in un vicino distributore di carburante. Tra l'altro di proprietà della stessa famiglia che all'albergo. Vabbè, questo è un dettaglio. In effetti, raccontando poi la sua iniziativa, anziché fare uno sconto sul weekend, proviamo a sfruttare questo gran dibattito sulla benzina. Ecco, quindi vi fate due notti da quelle parti in omaggio il pieno benzina, quindi praticamente non lo pagate, tornate a casa, probabilmente poi, dipende dalla distanza, appunto a spesati, o meglio tutto compreso nel soggiorno. E il titolare dice di aver già ricevuto numerose email di richiesta di informazioni e dice ancora: è una cosa giocosa, divertente, i clienti, ok, si informano per chiedere quanto costa una camera, per farsi più o meno un paio di conti, no, e vedere se poi alla fine c'è tutta questa convenienza. Però comunque insomma, è una promozione così carina, giocando su questo. Però Weeknd con il pieno, ecco, potrebbe essere presa in considerazione anche da altre località, da altri resort, alberghi, eccetera. Magari potrebbe essere appunto un buon incentivo per passare vacanze da quelle parti e allo stesso tempo far risparmiare un pochino, diciamo così, le famiglie. Con noi c'è Sombra, adesso questo è My Body Isn't Ready.

Personaggio che torna sul panorama musicale internazionale dopo un po' di assenza, diceva di aver ritrovato se stesso e adesso si è riproposto sul panorama appunto musicale, dicevo, anche con questo album che uscirà molto presto, Airplane Mode, quello che conosciamo benissimo, che mettiamo sui telefonini e quello che è connesso sugli aerei, ma c'è anche un Airplane Mode Tour 2027, una serie di date che inizieranno a febbraio, insomma già si parla, ma è da tempo, se avete notato, i cantanti già annunciano cose che succederanno l'anno prossimo, cioè è possibile già comprare i biglietti per l'estate 2027, ma nel caso suo insomma è un po' prima, si parla di febbraio per iniziare, una serie di date nel vecchio continente che toccherà tra l'altro anche l'Italia con Unipol Forum e Nelson Mandela Forum, quindi Milano e Firenze il 27 e 28 di febbraio. Non sarà più vicino a noi, diciamo che la data più vicina potrebbe essere, che ne so, Praga, non è nemmeno quella tanto vicina, ma tant'è, questa è un po' la situazione. Poi sarà in Germania per molte date e poi sarà per finire insomma nel Regno Unito, Londra, Manchester, insomma Glasgow, le Belfast, Dublino in Irlanda. Stiamo parlando di James Blunt, ecco il suo tour appunto e anche il suo album. Una canzone che abbiamo già sentito e conosciuto era Tastes Like Summer, che è uscita appunto in agosto, ma adesso sempre da questo album, anticipandolo un pochino, è uscita anche questa Circles, che noi ci ascoltiamo questa mattina.

E invece famiglia totalmente canterina, diciamo così, tutti nel mondo della musica da tempo, dal padre Stefano, ma anche la madre Antonella, poi lui Mario, il fratello Stevie. Ecco, stiamo parlando di Mario Biondi, anche lui sarà in tournée per parlare appunto un po' di eventi live, perché non soltanto d'estate si possono gustare queste cose, anche in inverno, perché no? In effetti anche lui inizierà da novembre da Trento, per essere precisi, poi sarà soprattutto nel nord Italia, noto, due volte a Padova tra l'altro, quindi fortunato. E non sarà in Friuli Venezia Giulia, strano, perché cioè, lo vediamo spessissimo nel vicino Friuli Venezia Giulia, ricordo a Tarvisio, meglio i laghi di Fusine, ma insomma a Trieste è stato, a Udine molte volte. Stiamo parlando di Mario Biondi appunto, e la sua canzone più recente si intitola Cocktail Blue, e noi ce l'ascoltiamo.

I fan e le fan soprattutto lo ricordano in quel di Pola qualche tempo fa, cos'era? L'inizio estate mi pare, no? Fosse là questo grande concerto appunto di Ricky Martin. Saluto dei ragazzi che mi stanno guardando da oltre il vetro. Sono, beh, mi ha preso nota perché se no mi dimentico. Scuola elementare Galileo Galilei di Umago, 7ª-8ª classe, vero? Siete voi? Ok, ciao ragazzi. Piacere avervi qui con noi questa mattina. Allora, parliamo di musica ancora perché sta per uscire, proprio dopodomani esce il nuovo album che poi alla fine è una riedizione, un più uno in effetti, così si chiama, G più uno, a distanza di quasi un anno da quello che era il G del 7 novembre 2025, data d'uscita, adesso 16 ottobre 2026, segnate perché esce questo nuovo album che poi alla fine è in quello vecchio con alcuni brani inediti nuovi come questo. Stiamo parlando di Giorgia, in questo caso in collaborazione con Lorenzo Fragola, che scrive per lei questa canzone, parzialmente scrive per lei questa canzone, che si intitola Parafulmini, e noi ce l'ascoltiamo.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ognuno un po' ha le sue abitudini quando va da qualche parte in vacanza, si porta a casa qualche souvenir, no? E ci sono dei prodotti tipici magari in certi casi, a parte i soliti magneti, queste cose così, per chi ne fa collezione. E tra i prodotti tipici in effetti ci sono tantissime cose, poi dipende dal tipo di viaggio che fate, in aereo ci sono delle limitazioni, magari dipende dal tipo di bagaglio, sono tutta una serie di cose, dovete tenere in considerazione tutto. Però sembra che ultimamente chi va a Parigi si porta a casa un qualcosa che sembrerebbe quasi inaspettato, del burro. Però è vero, perché pare che negli ultimi 2 anni le vendite di burro siano aumentate tantissimo proprio per i turisti. In particolare un dato arriva dalla Grande Épicerie, dove praticamente sono quadruplicate le vendite di burro. Nel 2025 questa storica gastronomia, vabbè, là di lusso, ha venduto la bellezza di 19 tonnellate di burro, cioè circa 700.000 panetti. E per stare dietro alla domanda, i banchi frigo vengono riforniti 2 volte al giorno. Questo perché? Perché i reparti latticini di questo, ma anche di molti altri negozi di alimentari in città, sono diventati mete sempre più gettonate per migliaia di turisti, che pare siano in particolare giapponesi e statunitensi, che appunto visitano Parigi, Ville Lumière, Romantica, tutto quello che volete, però alla fine vogliono approfittare per comprare anche il burro francese. Negli ultimi anni pare che comprare il burro a Parigi sia diventato così di moda che online adesso circolano migliaia di video di turisti e di content creator che mostrano, assaggiano i panetti, consigli.

consigliano anche dove andare a comprarli, ne decantano praticamente tutte le qualità, ma consigliano anche poi come trasportarli e conservarli in valigia. Perché possiamo ricordarci che in effetti il burro può anche un po' sciogliersi, no? Ecco, e poi creare dei problemi con il resto delle cose che avete nella valigia. A luglio del 2026, però, pensate, quindi poco fa, pochi mesi fa, ha aperto persino un negozio dedicato solo alla vendita di burro. Si chiama Le Butter Shop, ed è semplice, vicino alla Torre Eiffel. Là vendono tra l'altro varie varianti di questo del burro. C'è il demi-sel, che sarebbe mezzo sale, tipo il burro salato che usiamo poco qua da noi, ma anche burro aromatizzato allo scalogno, al pepe, all'aglio selvatico, alle erbe aromatiche, alcuni gusti anche un po' insoliti. Burro con alghe, burro con fragola e con cioccolato. In tutto sono 50 tipi diversi, quindi se andate là, ecco. E dicono là che il 70% più o meno dei clienti sono turisti britannici, statunitensi e giapponesi. E molti di loro, forse seguendo questi consigli di content creator, arrivano muniti di borse frigo e panetti termici per evitare appunto che poi il burro si sciolga nel trasporto. Beh, comunque sia, per chi vive fuori dalla Francia, là insomma non se ne fanno molto caso, però il burro francese è apprezzato proprio per il gusto un po' più intenso e una maggiore cremosità data grazie o quasi soprattutto dal contenuto di grassi un po' più alto. Si parla dell'82-84%, che è un po' più alto rispetto a quello che in media, diciamo, si trova nei prodotti altrove, anche dalle nostre parti, forse magari negli Stati Uniti ancora meno, che si attesta sull'80%, là un po' di più, per cui è maggiormente cremoso ed è molto molto saporito, dicono. Da qui appunto la volontà di portarsene a casa qualche panetto quando si torna da Parigi. Vabbè, non pensavo che uno tornava dalla Francia con un panetto di burro e formaggio. Quello sì, formaggio francese, no? Quello che dicono puzza tanto, però tra l'altro è molto buono. Provato sul posto, in effetti. Va bene, musica per noi, c'è Chaka Khan, ci sono Chaka Khan, sì, questa è Cool You Down.

Sono quasi le 10 in questa mattinata, in questo mercoledì 14 del mese di ottobre, e fra poco avremo le informazioni sulla viabilità e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora insieme fino alle 10.30. Adesso anche con Taylor Swift e la sua Patient Zero.

0: single della settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

Molte volte qualcuno magari si è fatto questa domanda, no? Sognare di abbandonare tutto e trasferirsi su un'isola incontaminata completamente disabitata. Ne avete voglia? Questo è un po'. Beh, c'è questa possibilità di farlo e non è nemmeno l'unica, però questa è l'ultima in ordine di tempo. Se volete, per la precisione, tutto questo è possibile al largo delle coste scozzesi, dove è stata messa in vendita un'intera isola con molo privato e rifugio tradizionale scozzese. Si chiama Hildesay. Si estende su 267 acri, raggiungibile solo in barca dalla terraferma e dalle isole circostanti, e al momento, appunto, dicevo, è completamente disabitata. Quindi l'ideale per coloro che intendono allontanarsi in modo drastico dalla comune vita cittadina. Beh, c'è un'ampia linea costiera, ovviamente, anche due laghi d'acqua dolce, pensate, e una piccola collina di 32 metri nel punto più alto. Quindi che collina è? C'è un dosso praticamente, cioè una cosa così. Dotata anche di un molo privato, dicevo, e questo rifugio tradizionale che offre una vista mozzafiato sul mare e sul paesaggio circostante. Dicevo, è in vendita, se vi interessa, la vende l'agenzia immobiliare Calvin Anderson, che la descrive come una proprietà davvero unica, che offre privacy, e beh, ti credo, c'è nessuno là, e un patrimonio storico in uno degli scenari insulari più straordinari della Gran Bretagna. Beh, ovviamente, dopo tutto questo parlare, qual è il prezzo? Beh, per accaparrarsi questa intera isola non servono nemmeno, come dire, tantissimi soldi. 412.000 euro al cambio, cioè sarebbero 350.000 sterline, praticamente quanto si spenderebbe per un appartamento bello grandino magari in certe zone della città. In questo caso non ti compri un appartamento ma un'isola con la casa sopra, quindi alla fine potrebbe essere anche un bel investimento. Pensateci, pensateci. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi, per questo mercoledì 14 del mese di ottobre. Vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì. Ci risentiamo sabato, come di consueto, dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria. Lascia

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Quando si spegne il sole e la notte vien giù e la vita si scorda di te ed il cielo è perduto anche se guardi su.

quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese, dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in tre, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe. Il capobanda era faccia di cane, quando cantavano le pistole sentiva un suono di campane. Il secondo era un muso di prugna, una ruga per ogni taglia, pieno di whisky come una spugna.

un tipo forte, stava perfetto sopra il cavallo, col culo grosso e le gambe storte. Coi baffi biondi di nervi saldi, era un autentico americano, era anche meglio di Garibaldi. Lo sceriffo era un tipo saggio, come li vide entrare in paese, usò la prudenza più del coraggio.

lontano dal villaggio, dentro le canne di fucili, c'era nascosta la fine del viaggio. Spararono in 100 e fu uno sparo e tutti videro correre il sangue, come al miracolo di San Gennaro. I tre banditi poco cattivi se ne andarono in paradiso, in fondo fu meglio che essere vivi. Per i soldati finì un po' male, presero gusto a fare la guerra e non tornarono a casa a Natale. L'uomo di legge ebbe tutta la gloria, così com'era incollato al cavallo, si ritrovò sopra un libro di

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è. Siamo

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. La Cancostiera e l'impresa edile Godina hanno sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. Il primo lotto, del valore di circa 600.000 euro, consentirà di avviare gli interventi preliminari in vista del recupero complessivo del palazzo. Al via la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 novembre in 212 comuni sloveni, dove oltre 1,6 milioni di elettori sceglieranno i nuovi sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti locali. Oggi alle 19 scadono i termini per la presentazione delle candidature, la consegna dei dati sugli organizzatori della campagna e la firma dei moduli di sostegno dei cittadini presso gli uffici amministrativi. L'elenco definitivo dei candidati sarà convalidato il 25 ottobre e pubblicato entro il 30 ottobre. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per i sindaci si terrà il 29 novembre, mentre la campagna si chiuderà 24 ore prima del voto con l'inizio del silenzio elettorale. Marco Lotrich resta presidente del Consiglio di Stato nonostante il voto sulla proposta di revoca del suo mandato. Nella votazione segreta 19 consiglieri si sono espressi a favore della sua destituzione e 18 contro. Per approvare la revoca sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, pari ad almeno 21 voti. La Commissione elettorale nazionale ha respinto le accuse sulla regolarità dello svolgimento del referendum di domenica scorsa, mettendo in guardia dal rischio di compromettere la fiducia dei cittadini nel processo democratico. In una nota, il Presidente e la maggioranza dei membri dell'organismo sottolineano l'importanza di rispettare l'indipendenza delle istituzioni incaricate di garantire la regolarità e l'imparzialità delle consultazioni elettorali e referendarie. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ospiterà oggi e domani per la prima volta in Slovenia il vertice del gruppo Arraiolos, che riunisce 12 capi di Stato europei senza poteri esecutivi, tra cui presidenti di Italia, Germania e Austria, per dibattere sul futuro dell'Unione Europea, sul contesto geopolitico globale, sul multilateralismo. L'evento prenderà il via questa sera con una cena di gala a Lubiana, proseguirà domani coi lavori a Brdo presso Kranj e si concluderà con una conferenza stampa. In programma vi sono anche colloqui bilaterali di Pirc-Musar con i colleghi di Germania e Irlanda. Ci fermiamo qui per il momento, vi ricordo ancora che il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende a prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4, dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Questi titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria. Sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. A Isola è nato il partito Insieme per Isola, una squadra giovane che punta su trasparenza, sviluppo della città e nuove opportunità per i cittadini. Firmato l'accordo di collaborazione tra il Centro Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International per rafforzare la promozione del dialogo interculturale. Inaugurata la mostra TV Copper Capodistria, la televisione jugoslava che ha modernizzato l'Italia. Torna la settimana della lingua italiana nel mondo, promossa dalla Farnesina, coinvolta anche l'Università del Litorale. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione sulla maggior parte dell'Europa: staziona un campo di alte pressioni in quota da nord, affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni: oggi cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio addensamenti da nord, temperature da 16 a 22 gradi. Domani, venerdì, bel tempo con ancora nebbia mattutina in pianura, temperature minime da 3 a 8 gradi, le massime da 18 a 22. Sabato nuvoloso, domenica sereno e asciutto. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
2: Il giornale del mattino.
3: Sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. A Isola è nato il partito Insieme per Isola, una squadra giovane che punta su trasparenza, sviluppo della città e nuove opportunità per i cittadini. Firmato l'accordo di collaborazione tra il Centro Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International per rafforzare la promozione del dialogo interculturale. Inaugurata la mostra TV Copper Capodistria, la televisione jugoslava che ha modernizzato l'Italia. Torna la settimana della lingua italiana nel mondo, promossa dalla Farnesina, coinvolta anche l'Università del Litorale. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. La Can Costiera e l'impresa edile Godina hanno sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. Il primo lotto, del valore di circa 600.000 euro, consentirà di avviare gli interventi preliminari in vista del recupero complessivo del palazzo. Sentiamo Dionisi Botter.
4: Dopo anni di lavoro preparatorio e progettazione, il recupero di Palazzo Tarsia a Capodistria entra finalmente nella fase operativa. La firma del contratto tra la Can Costiera e l'impresa edile Godina segna un passaggio decisivo per il futuro dello storico edificio, acquistato nel 2022 con l'obiettivo di restituirgli il suo antico splendore e trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità nazionale italiana. Un progetto ambizioso che punta a coniugare la tutela di un patrimonio architettonico con circa 4 secoli di storia con le esigenze delle istituzioni della CNI, a partire dalla stessa Can Costiera. I primi interventi, per i quali sono stati stanziati circa 600.000 euro, dovrebbero partire a breve. Sentiamo il presidente della Can Costiera, Alberto Scariani.
5: Ecco, noi siamo veramente felici perché dopo circa 4-5 anni direi di intenso lavoro siamo arrivati a questa fase che inizierà il restauro di Palazzo Tarsia. Come dicevo prima anche nel mio intervento, noi potevamo fare un restauro molto, molto più semplice, però ci siamo accorti e abbiamo visto, anche seguendo tutto quello che ci dicevano gli esperti, che noi abbiamo veramente un gioiello tra le mani e, da quanto mi è stato detto, è il più bel palazzo, il miglior palazzo di Capodistria dopo il museo di Capodistria, dopo il palazzo che in cui è sede il museo di Capodistria. Quindi abbiamo deciso di fare una ristrutturazione completa, bella, riportare alla luce quello che era il palazzo antico. Certamente non potremo farlo tutto, useremo tecniche nuove eccetera, però quello che è importante è che oggi inizia un lavoro. In questo periodo si faranno delle prime ristrutturazioni, si porterà il palazzo alla quella che viene definita la terra terza fase per poi continuare il prossimo anno con nuovi finanziamenti per poterlo poi metterlo a disposizione e quindi renderlo fruibile da tutti coloro che ne fruiranno.
4: Per completare il progetto sarà fondamentale assicurare ulteriori risorse finanziarie. Un ruolo importante è stato svolto finora dal governo sloveno, come sottolinea il deputato della Comunità Nazionale Italiana a seggio specifico, Felice Zizza.
6: Direi che è tutto il merito è del governo sloveno, perché i primi finanziamenti per acquistare Palazzo Tarsia ci sono stati stanziati dal governo stesso attraverso l'ufficio per le nazionalità, e adesso per la ristrutturazione del palazzo stesso siamo partiti con la base, quindi dei finanziamenti per lo sviluppo della base economica. Ma abbiamo altri progetti che dovrebbero accelerare la ristrutturazione e il recupero del palazzo, e con la firma dell'accordo di collaborazione che dovrebbe avvenire a breve, ma contattando tutti i ministeri e facendo una prima consultazione, una seconda consultazione, purtroppo le settimane passano veloci, e alla firma dell'accordo di collaborazione vedremo effettivamente quanto ancora ci potrà aiutare il governo per concludere i lavori quanto prima.
4: Il sostegno istituzionale al progetto è stato ribadito anche da Gregor Perici, direttore dell'Ufficio Governativo per le Nazionalità, che ha espresso l'auspicio che Palazzo Tarsia diventi non soltanto un centro vitale per la CNI, ma anche uno spazio aperto alla città e alle sue iniziative.
7: È una bella giornata, con il sole, quindi anche questo è un segno, un simbolo di un, diciamo, un futuro prospicuo, non soltanto di questo palazzo, ma soprattutto per i contenuti. Quindi c'è molto spazio, ma c'è molto spazio anche per diversi contenuti, e lo spero e speriamo anche a nome del governo che siano sempre più pieni di gente, di buone idee.
3: La politica, ora Marco Lotrich resta presidente del Consiglio di Stato nonostante il voto sulla proposta di revoca del suo mandato. Nella votazione segreta 19 consiglieri si sono espressi a favore della sua destituzione, 18 contro. Per approvare però la revoca sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, pari ad almeno 21 voti. La proposta era stata presentata dai gruppi di interesse dei lavoratori dipendenti e delle attività non economiche ed è stata inserita in extremis nell'ordine del giorno della seduta di ieri. La Commissione della Camera di Stato per la Difesa ha preso atto dei documenti di bilancio del Ministero della Difesa per gli anni 2027-2028. La proposta di modifica del bilancio per il prossimo anno prevede oltre 1,9 miliardi di euro per il settore, ovvero oltre 362 milioni di euro in più rispetto al bilancio già approvato. Per il 2028 invece la proposta di bilancio prevede 2,2 miliardi di euro per la difesa. La maggior parte del denaro sarà assegnata allo Stato Maggiore dell'Esercito sloveno, gli altri fondi saranno invece destinati agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo. La Commissione elettorale nazionale ha respinto le accuse sulla regolarità dello svolgimento dei referendum di domenica scorsa, mettendo in guardia dal rischio di compromettere la fiducia dei cittadini nel processo democratico. In una nota, il Presidente e la maggioranza dei membri dell'organismo sottolineano l'importanza di rispettare l'indipendenza delle istituzioni incaricate di garantire la regolarità e l'imparzialità delle consultazioni elettorali e referendarie. La Commissione riconosce l'importanza del dibattito critico, ma invita a distinguere tra segnalazioni fondate di possibili irregolarità e accuse prive di riscontri. Al via la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 novembre in 212 comuni sloveni, dove oltre 1,6 milioni di elettori sceglieranno i nuovi sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti locali. Oggi alle 19 scadono i termini per la presentazione delle candidature, la consegna dei dati sugli organizzatori della campagna e la firma dei moduli di sostegno dei cittadini presso gli uffici amministrativi. L'elenco definitivo dei candidati sarà convalidato il 25 ottobre e pubblicato entro il 30 ottobre. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per i sindaci si terrà il 29 novembre, mentre la campagna si chiuderà 24 ore prima del voto con l'inizio del silenzio elettorale. A Isola è nato il partito Insieme per Isola, una nuova formazione politica che raccoglie l'esperienza della locale iniziativa civica e si prepara alle elezioni comunali. Una squadra giovane, senza precedenti esperienze politiche, che punta su trasparenza, sviluppo della città e nuove opportunità per i cittadini. Barbara Costamagna.
8: Portare a termine i progetti rimasti in sospeso e rendere il comune più trasparente e vicino ai cittadini. Nasce con questi obiettivi Insieme per Isola, la nuova formazione politica guidata da Daniel Scarianz, presentata negli spazi del Largo, simbolo, secondo i promotori, delle promesse non mantenute. L'energia durante l'incontro è stata positiva. Un gruppo giovane, entusiasta e composto da persone senza precedenti esperienze politiche, accomunate dalla volontà di contribuire al futuro della città. Daniel Scarianz.
9: Si želimo bolj transparentno občino, bolj komunikativno občino.
8: Desideriamo un comune più trasparente e più comunicativo, spiega Scarianz. Da anni i cittadini si pongono domande, soprattutto sulle aree degradate. Lo sviluppo è fermo e la comunità chiede risposte. La nuova lista raccoglie infatti l'esperienza maturata dall'iniziativa civica Ghibagnese a Isolo, impegnata anche sul tema del piano regolatore comunale che punta a portare le istanze dei cittadini direttamente nelle istituzioni. Tra le priorità ci sono il rilancio delle aree degradate, come abbiamo detto, maggiori opportunità per i giovani, un centro giovanile e lo sviluppo delle attività culturali. La scelta è quella di candidarsi esclusivamente al consiglio comunale senza presentare un candidato sindaco.
9: La mia interessa mo dobro bitega mesta in Istruega.
8: Il nostro interesse è il bene della città, spiega Scarianz, e nient'altro. Abbiamo intenzioni sincere e vogliamo fare qualcosa di concreto per Isola. Ora la parola passa agli elettori, chiamati a decidere se dare fiducia a questa nuova squadra.
3: Entra nel vivo anche la corsa alla guida della capitale. L'ex ministro delle finanze Klemen Bošnjačić, deputato del Movimento Libertà, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco di Lubiana, presentando anche le liste per il consiglio comunale e per i consigli delle circoscrizioni cittadine. Bošnjačić ha riconosciuto i progressi compiuti da Lubiana negli ultimi 20 anni sotto la guida dell'attuale sindaco Zoran Janković, sottolineando tuttavia la necessità di un nuovo approccio alla gestione della città con una diversa visione dello sviluppo e nuove priorità. A inoltrare la propria candidatura è stato anche il presidente del partito Pirata, Jasmin Feratovic, che ha promesso un cambio di priorità nella gestione della capitale con maggiori investimenti nei servizi pubblici anziché nelle infrastrutture sportive. Firmato l'accordo di collaborazione tra il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International per rafforzare la tutela della diversità linguistica e la promozione del dialogo interculturale. L'intesa assegna all'ente di ricerca capodistriano un ruolo di riferimento per l'organizzazione internazionale nella regione euro-mediterranea. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: Il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e Lingua Pax International hanno firmato un accordo di collaborazione per rafforzare le attività di tutela della diversità linguistica, promuovere il dialogo interculturale e valorizzare il ruolo delle lingue nella costruzione di società più pacifiche e inclusive. L'intesa prevede anche che lo SRS diventi il referente dell'organizzazione internazionale per la regione euro-mediterranea, come spiegato dal direttore del centro, Rado Pichot.
11: La firma dell'accordo con Lingua Pax International rappresenta per noi un riconoscimento al tempo stesso, ma un tempo stesso anche un impegno. Il Centro di Ricerca Scientifica di Istria diventa membro di pieno titolo di questa prestigiosa organizzazione internazionale, ma diventa inoltre anche la sua antenna per la regione euro-mediterranea. È una grande responsabilità, ma siamo convinti di essere una struttura giusta per assumerla.
10: Le attività comuni riguarderanno la ricerca e lo sviluppo di progetti europei e internazionali, facendo leva sulla rete di Lingua Pax. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione delle lingue nell'area dell'Alto Adriatico e più in generale nel contesto mediterraneo ed euromediterraneo. Lingua Pax International è una rete nata su iniziativa dell'UNESCO, impegnata nella tutela e nella promozione della diversità linguistica mondiale. Come ha sottolineato la presidente Monica Peregna, la attenzione è rivolta soprattutto alle lingue minoritarie.
12: Lingua Pax in realtà è una rete.
13: Lingua Pax International si occupa soprattutto della tutela delle lingue minoritarie. È una rete di organizzazioni, attivisti, esperti e ricercatori che lavorano per promuovere la diversità linguistica, con particolare attenzione alle lingue che incontrano maggiori difficoltà a sopravvivere nel contesto attuale. L'obiettivo è mettere in comune progetti, esperienze e conoscenze, favorendo la collaborazione per preservare questa diversità ed evitare che le lingue scompaiano per mancanza di sostegno e risorse. La rete promuove inoltre lo scambio di esperienze e la ricerca di finanziamenti, considerando le difficoltà che queste lingue incontrano non solo sul piano linguistico, ma anche su quello sociale, economico e politico.
12: Per falta di appoggio, per falta di conoscimento, per falta di risorse.
10: Nell'ambito della collaborazione con le istituzioni del territorio, Lingua Pax International firmerà un ulteriore accordo con l'Università degli Studi di Trieste attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Aperta la mostra TV Koper Capodistria, la televisione jugoslava che ha modernizzato l'Italia, trasmissioni a colori, industria televisiva e cambiamenti sociali. Dedicata all'emittente capodistriana e alla sua storia, in esposizione materiali d'archivio, articoli di giornale, pubblicità e testimonianze visive. Franco De Stefani.
14: Nella sede del Centro Scienze Umanistiche del ZRS Capodistria si celebra la storia della famosa televisione, che iniziò le trasmissioni nel 1971 e divenne uno spazio di innovazione tecnologica, mediazione culturale e collegamento transfrontaliero, esercitando un'influenza significativa anche sullo sviluppo del panorama televisivo italiano. TV Koper Capodistria è stata effettivamente molto più di una stazione televisiva regionale. Alla presenza, tra gli altri, della caporedattrice di TV Capodistria Monica Berto, che dell'autore della ricerca, il dottor Federico Tenca Montini, è stato evidenziato l'impatto che l'emittente ha avuto sui telespettatori italiani e anche sulla produzione di nuovi televisori a colori, considerato che al tempo la RAI emetteva ancora un segnale in bianco e nero. Durante la Guerra Fredda diventa un importante punto di incontro mediatico tra la Jugoslavia socialista e l'Europa occidentale, superando la sua missione originaria con l'innovazione tecnologica, il segnale e i programmi. La mostra è stata realizzata nell'ambito del progetto europeo Transborder TV a firma del dottor Federico Tencamontini dell'Istituto Studi Storici di ZRS Koper e dedica particolare attenzione sia alle condizioni politiche e organizzative in cui operava la TV, sia all'esperienza dei telespettatori e delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Sotto i riflettori anche il suo ruolo nel mettere in contatto le comunità situate ai due lati dell'ex confine italo-jugoslavo e il più ampio significato di TV Koper Capodistria per la comprensione della storia europea e della Guerra Fredda.
3: Dal 19 al 25 ottobre torna la settimana della lingua italiana nel mondo, come sempre promossa dalla Farnesina, per celebrare ad ogni latitudine la nostra lingua. All'Università del Litorale gli eventi sono già iniziati. In collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, un primo appuntamento al Dipartimento di Italianistica della Facoltà Studi Umanistici si è infatti svolto ieri con una conferenza che ha preso spunto dal titolo di questa 26esima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, lingua geniale ideare, progettare e creare con l'italiano. Ascoltiamo insieme Ornella Rossetto.
15: Cosa hanno in comune oggetti come la moca e la poltrona sacco, la Vespa e la Ferrari, e mettiamoci pure il violino di Cremona e il parmigiano reggiano? Facile, sono alcuni dei simboli più celebrati del Made in Italy, espressione della creatività e del saper fare italiano nel mondo, ma forse non è altrettanto ovvio che oggetti iconici dell'ingegno italiano possano diventare catalizzatori glottodidattici, come si dice, per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana stranieri. È quello che ha spiegato la linguista Elisabetta Pavan dell'Unica Milus di Roma, ospite al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università, in occasione dell'inaugurazione della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, i cui eventi a Capodistria sono organizzati in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia. Prendiamo come esempio la Moca Bialetti e cerchiamo con la relatrice di capire perché.
16: Semplicemente perché la moca è uno strumento che non può mancare nelle case degli italiani. La moca ci porta il caffè ci porta alla socializzazione ci porta alla comunicazione.
15: Interesse culturale e lifestyle è la motivazione principale di chi approccia la lingua italiana. Ecco allora, dopo il design, l'approfondimento su lingua, creatività e letteratura proposto a completare l'evento capodistriano dalla linguista Paola Begotti, che insegna negli Atenei di Padova e di Venezia, nella stessa Università del Litorale.
17: Molto spesso parlando italiano non ci rendiamo conto che molti modi di dire che sono nell'uso quotidiano in realtà sono citazioni di opere letterarie, dei più grandi anche, perché molte frasi proverbiali vengono proprio da Dante, da Petrarca, da Manzoni.
15: Platea formata anche da tanti ragazzi del Ginnasio Carli per questo primo appuntamento della settimana della lingua italiana nel mondo. Un saluto è venuto dalla console generale Simona Ciuffoni. Intanto al Dipartimento di Italianistica c'è soddisfazione per il buon andamento delle iscrizioni, come sentiamo dalla direttrice Iadranca Zergol.
18: Devo dire che siamo molto contenti perché i numeri stanno aumentando, soprattutto il primo anno. Quest'anno ci sono in realtà meno stranieri ma molti più studenti che provengono dalla Slovenia, sia principianti che avanzati, quindi diciamo dalle nostre regioni, ed è un piacere lavorare con loro.
2: Lo sport.
3: Tornate nelle foibe, la frase che secondo le testimonianze di alcuni tifosi della Triestina sarebbe stata pronunciata da un componente della panchina del Mortegliano durante la partita di domenica. La società friulana smentisce, mentre il caso riaccende le polemiche sulla rivalità tra Udine e Trieste, già alimentata da volantini provocatori comparsi prima dell'incontro. Sentiamo Davide Fifacco.
19: Dagli sfottò da stadio ad un insulto che richiama una delle pagine più dolorose della storia del confine orientale, il salto che, secondo le testimonianze raccolte dall'emittente Tele 4, sarebbe avvenuto domenica a Mortegliano durante la partita di Serie D tra la formazione di casa, il LME e la Triestina. Tornate nelle foibe. Questa è la frase che, secondo la denuncia di una tifosa labardata, sarebbe stata pronunciata da un componente della panchina friulana, probabilmente un dirigente, all'indirizzo di alcuni sostenitori triestini, tra loro anche bambini e ragazzini che si trovavano alle spalle delle panchine. La donna, presente alla trasferta insieme ad un gruppo di tifosi, famiglie comprese, riferisce che l'episodio sarebbe avvenuto verso la fine del secondo tempo, dopo una serie di sfottò reciproci. Ma quelle parole, se confermate, andrebbero ben oltre la normale rivalità calcistica. Le foibe evocano infatti le uccisioni di italiani avvenute nel confine orientale durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ferita storica ancora profondamente sentita a Trieste e nell'intera area giuliano-dalmata. La testimone sostiene di parlare anche a nome di numerosi altri presenti e afferma che la frase avrebbe rischiato di provocare una reazione sul posto. La vicenda sarebbe stata segnalata alla società sportiva e agli agenti della Digos presenti. La tifosa chiede che non venga lasciata cadere nel silenzio e che eventuali responsabilità siano accertate anche sul piano della giustizia sportiva. Il presidente del Mortegliano, Arduino Pattaro, ha però smentito categoricamente le accuse. Spetterà dunque agli eventuali accertamenti chiarire che cosa sia realmente accaduto. Una vicenda che si inserisce in un clima già teso prima del fischio d'inizio. Nei giorni precedenti, infatti, a Udine erano comparsi volantini provocatori con la scritta «I triestini ti stanno sul...» l'indicazione dell'11 ottobre e l'invito ad andare a salutare gli alabardati. La questura aveva confermato di essere a conoscenza della vicenda e di aver avviato accertamenti per risalire gli autori.
3: A pochi giorni dalla conclusione della 58esima Barcolana, il presidente della società velica Barcole Grignano, Mitja Jaluz, ha tracciato un bilancio dell'edizione di quest'anno. I numeri certificano una crescita costante delle presenze, alimentata anche dalle centinaia di eventi collaterali. Sentiamo Alessandro Martegani.
20: Anche l'edizione numero 58 della Barcolana ha fatto registrare cifre da record da 3 giorni dal colpo di cannone che ha chiuso l'edizione 2026. Un bilancio dei numeri della manifestazione appena conclusa è stato tracciato dal presidente della società velica Barcola e Grignano, Mitja Jaluz. L'affluenza a Trieste durante tutti i 10 giorni dell'evento, ha spiegato Jaluz, è stata di 550.000 persone, con un 62% concentrato tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, un'affluenza superiore alla Barcolana del 2018, che era quella del 50esimo. La regata ha visto 1.858 partecipanti con 21.000 persone in mare fra regatanti, spettatori e assistenza. In totale erano presenti equipaggi di 26 nazioni e 644 armatori triestini. Ad alimentare le presenze sulle rive in città è stata anche la nave Vespuccio, ammeggiata al molo della stazione marittima nei giorni della Barcolana, così come i 22 appuntamenti sportivi. Successo anche per le iniziative collaterali, la galleria immersiva sostenuta dalla filantropa Wendy Schmidt, vincitrice dell'edizione numero 54, ha registrato 22.000 visitatori. In totale ci sono stati oltre 500 eventi collaterali in 100 luoghi differenti. La Barcolana ha avuto una grande visibilità e allo stesso modo la città di Trieste, ha concluso Jaluz. Iniziamo ora già un lavoro che ci porterà verso la 60ª edizione.
3: Sono le 7.38 e tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitar. Per la parte tecnica ringrazio Maxim Vergan. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno e un buon giovedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si rallenta sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. Rallentamenti anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Preganziol e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo in zona e parliamo di un'importante chiusura. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto o Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, la Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiornone! Buongiornone, oggi è buongiornone, altrimenti è un buongiornissimo. Buongiornone, un bel giorno, paccioccone, no? Sono le 8:02 e già inizia bene la giornata perché sono col nostro fonico Max Vergan. Che bello, già cioè, si inizia bene. È un bel incontro mattutino, ciao da Miriam Monica. Speriamo siate belli pimpanti perché oggi l'arietta è frizzante qua a Capodistria. Si prospetta una bella giornata, quindi un buongiornone. Potevamo anche salutare con un buongiornoccolo. Un buongiornoccolo che sarebbe un giorno col moccolo o col bernoccolo, ma è meglio buongiornone, no? Dà più questo senso di bello, pacioccone, con tanta voglia di tante cose, ecco. E beh, anche buongiornic. No, buongiornic. No, dice Max, no, buongiornic è già così un diminutivo, ma così è simpatico buongiornic. No? No. O buongiornoc. Cambiare un po', non il solito buongiorno, ma metterci qualcosa di insomma, che fa un po' di diversità, una coda, buongiorno. Va bene, allora, intanto così, e intanto non so se ve l'hanno già detto, magari ancora non l'avete sentito, che la Finlandia offre 2000 euro per annusare le sue ascelle, no, le sue isole, con vitto e alloggio pagati. Quindi aguzzate le vostre orecchie e il vostro naso. Ho trovato diversi articoli in rete da diversi siti e adesso mi baso su quello che ho trovato qua sull'open.online e l'incarico, volevo dire, che dura al massimo 7 giorni e va bene, sono 2000 euro lordi, così. È un'offerta di lavoro pubblicata dall'ente che gestisce il turismo sulle Turku, sono queste isole Turku, ecco, 2000 euro quindi per trascorrere una settimana in Finlandia sulle isole Turku ad annusare l'aria di mare, le foreste, i pini, il pane appena sfornato,
6: Il pesce fresco appena pescato, la zuppa di pesce, la lana umida delle pecore appena tosate. Ecco, dovreste vedere anche il video perché è veramente simpatico, carino. Ecco, l'offerta di lavoro pubblicata da Visit Turku Archipelago, l'ente che ne promuove il turismo. Ecco. Cercano questo professionista, qualcuno che sappia descrivere, riconoscere i profumi delle isole, raccontandoli attraverso foto e video sui social. Ecco, e niente, si sta là 5-7 giorni tra maggio e giugno del 2027, quindi con questo compensino di 2000 euro lordi e anche l'indennità per le ferie. Cosa vuol dire? Che non stai là, tra l'altro, che già è una bella vacanza, no? Ad annusare le cose in Finlandia. Se vedete qualcuno adesso che magari fa già un po' di allenamento, tranquilli, no? Se vedete gente che sta annusando le strade, eccetera, e gli alberi, sappiate che è uno che si sta allenando, perché ci vuole un po' di allenamento, no? nel capire, anche perché non ci soffermiamo, no? Tanto, cioè, ci sono certi odori intensi, adesso vabbè, non scendiamo nei particolari, sì, è un bel lavoro questo, annusare e raccontare i profumi che si sente. L'obiettivo è dimostrare che l'arcipelago di Turku sia la destinazione turistica più profumata del mondo. Ecco, per farlo appunto basta che scriviate all'ente del turismo di Turku. No, perché ho mandato a un mio amico questo video, questo video molto simpatico, appunto, di un francese, che si sa che i francesi sono adatti ad annusare perché fanno profumi, eccetera, sono bravissimi, ecco. E allora è molto ridicolo perché annusa di tutto, eccetera, e andate a vedere. Allora gliel'ho mandato a questo mio amico e mi fa: ma io sono stato alle isole Turku. Ho detto no. Poi mi ha detto tutti i profumi che ha sentito. Ho detto: ma sei adatto a questo lavoro? E tra l'altro sì, mi ha detto sì, una bella esperienza, perché si è fatto anche una bella sauna su una di queste isole nella notte. Insomma, tutta una bella esperienza. Quindi ho già qualcuno che è stato a queste isole turche e sono profumate. Non basterà avere un buon olfatto. Il lavoro prevede anche la realizzazione di fotografie e video da pubblicare sui canali dell'organizzazione. Poi come si fa? I candidati devono avere almeno 18 anni, quindi i bambini che ci stanno ascoltando, niente, perché pensavano già di andare alle isole Turku, che non sono in Turchia ma in Finlandia. Una buona capacità di comunicare davanti alla telecamera e un'attrezzatura per realizzare foto e video. Non servono particolari qualifiche professionali. Ecco, per partecipare bisogna pubblicare un breve video e presentarsi, scegliere un oggetto da annusare e descriverne l'odore. Una volta pubblicato il video bisogna compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale dell'iniziativa. Date un'occhiata, no? Trovate in rete tutte le informazioni, perché sicuramente, se non avete già sentito, questo circola in rete questa notizia, quindi chi vuole annusare le isole Turku in Finlandia. Attenzione, le candidature chiudono il 25 di ottobre e non sono previsti colloqui. La selezione avverrà sulla base del filmato, della presenza sui social e delle risposte inserite nel modulo. Beh, e il nome del vincitore sarà annunciato, scusate, il 17 di novembre. Vediamo, ma che bello, sì, non vedo l'ora di leggerlo, tra l'altro, e anche magari di vedere il video, perché è bellissima questa cosa, no? Immagino chi riceverà tutti questi video. Comunque, adesso ci possiamo ascoltare una bella e fragrante canzone di quelle di tempo fa, ben stagionata, un profumo di quelli che non invecchiano mai, quel profumo di Gianna Nannini. Max, ti piacerebbe andare in Finlandia, Danusa?
5: Sì. oggi, adesso prepariamo le valigie e andiamo. Intanto ci sentiamo Profumo di Gianna Nannini. Buona mattinata a tutti, annusate!

Sì, Profumo, state annusando il vostro caffè forse? Chissà, che buon odore. Sì, ci vuole un caffè al mattino, ma è bellissima questa cosa, tra l'altro. Potremmo farla come esercizio, quello di annusare tutte le cose, no? O quasi, per carità, non serve esagerare, ecco. Quasi tutte le cose, e che già nelle vie qua vicino si sentono delle fragranze. Anzi, fra brioche ma anche altro, ecco, non solo brioche ma anche roba da o di cani, ma sorvogliamo, ecco. Ma no, perché stavo pensando, chi riceverà questi filmati di queste persone che annusano da diverse parti del mondo, probabilmente, no? Perché ha aperto tutti questo concorso di chi vuole andare in Finlandia per annusare le isole Turku, no? Ecco, poi ti fa venire in mente, sì, che di solito anche questo mio amico mi ha mandato un messaggio vocale dicendo: sì, di solito facciamo funzionare molto la vista, poi le altre sensazioni vanno un po' a dimenticarsi, cioè non ci basiamo magari tanto sui profumi, però fanno venire in mente tante cose, no? Per esempio le città. Certi profumi restano, no? Tipo per me la città di Fiume, per esempio, ha un odore specifico, misto mare, porto, nafta, portoni in legno, brodo di pollo, tacchino e manzo con la paprika o peperone sarebbe in italiano, no? Quindi e anche quello stesso odore che ho ritrovato poi nei portoni in legno di Vienna, no? Poi tante città hanno dei buoni odori o meno, no? Tipo New York, buono, no? Roma, che buon odore che ha Roma, proprio di quella pietra millenaria, la annuserei tutta quando passo, sfioro i muri di Roma, no? E con misto pino. E poi Venezia, anche un bel odore di canale verde, no? Cioè, ci sono delle città che hanno proprio i loro odori, ecco. E cioè, certe volte abbiamo bisogno di sentirli proprio. Anche adesso annuso tutte le cose in radio. No, il microfono no, meglio di no, che c'ha tutti gli aliti mattutini di noi, ma non lo so, anche insomma. Vi ricordate l'orco che faceva ucci ucci ucci ucci ucci ucci, sento odor di tecnicucci. Max, no, perché certe volte tirano fuori dei panini che non hanno il tempo di mangiare, quando arrivano qua presto al mattino non fanno neanche colazione, io penso che arrivino prima delle 5, no Max? Circa, ecco. Poi a un certo punto durante la trasmissione, e quando c'è un momento così, tirano fuori i paninetti, se li mangiano là nell'angoletto ogni tanto. Comunque siamo calle degli orchi grandi oggi, non degli orchi grandi. E niente, comunque tempo di far colazione. Stavamo dicendo cosa devo dirvi? Sì, niente, che c'è odore di radio, odore anche Capodistria ha un suo odore, no? Di porto, di navi che vanno e vengono. Capodistria anche c'è il suo odore. Poi pensando all'Istria, no? Certe volte senti questo buon odore di timo, ti verrebbe da arrotolarti come un cinghiale o un cane, no? Solo per sentirtela addosso, no? Questo buon odore che c'è da queste parti, ecco. E tra l'altro in autunno ancora di più, perché ci sentono odori, vari odori, fra anche di funghi, ma ne parliamo dopo, ecco. Stavamo dicendo anche di cani, proprio qua nelle vie ogni tanto si sente odorino di cani, quindi portatevi dietro una bottiglietta d'acqua, per chi, non dico ai cani, no, ma chi portasse in giro i cani, e così magari acqua e menta, così negli angoletti lavate un po' la via, ecco, per chi portasse in giro i cani, ecco.
E a questo punto, che brutto che brutta immagine, adesso cercheremo di rimediare, ecco, durante la trasmissione, perché tra l'altro avremo delle bellissime ospiti, non in studio, però le sentiremo in diretta al telefono, ma magari ve lo dico dopo. Ecco, salutiamo tutti quelli che già al mattino hanno le ascelle pezzate, insomma. Allora, così oggi non credo proprio, perché c'è questo freschetto anche qua in studio. Comunque andiamo avanti con la prossima canzone, Talk It Over, parliamone con Leon Bridges, bellissima questa.

0: Talk
1: it over, parliamone. Di cosa parliamo? Questo è Leon Bridges, che bello, c'è un cantautore americano, mi piace molto questo nuovo brano e parliamone, dice, no? Talk it over. Oggi parleremo con la dottoressa e psicologa, esperta e ricercatrice in psicoanalisi, scrittrice e fondatrice di Psico Advisor, Anna Maria Seppe, perché ieri alla libreria Lovat a Trieste, oggi giovedì 15 ottobre, la libreria Lovat di Villorba in provincia di Treviso presenterà Se ascolti il tuo corpo accadono cose meravigliose, dal sovraccarico alla cura di sé. Quindi è uscito l'altro giorno, proprio martedì 13 ottobre, per Rizzoli Editori, scritto da lei, Anna Maria Seppe e Anna De Simone. Quindi è una guida per ascoltare i segnali del corpo, comprenderne l'origine emotiva e trasformare dolore, tensione, stanchezza in consapevolezza e cambiamento. Così, sì, perché ci siamo dimenticati, un po' ci stiamo dimenticando del nostro corpo. Secondo me, poi magari ognuno poi non si sa, no? Però in questi ultimi tempi mi pare che parliamo tutti la forza di volontà della mente, pensare positivo. Intanto è il corpo che ci porta, no? A partire dai piedi, salutiamo tutti i piedi questa mattina, che ci portano, ci fanno alzare dal letto e ci fanno camminare, no? Anche il naso, salutiamo anche il naso questa mattina. Mattina che abbiamo parlato di profumi, a poco si risveglia un po' tutto il corpo. 8:24, infatti, qua 21 ottobre, il 21 ottobre volevo dirvi che alle 17 al Palazzo Manzioli di Isola c'è la presentazione del libro La storia della scuola Pietro Coppo dal 1907 al 1984, Artieri e Merlettai e Traprendisti e Pizzi, e la dottoressa Valentina Petaro Sieromela, dopo il riordino dell'archivio antico della scuola e grazie ad un'accurata ricerca, racconta la storia della scuola media Pietro Coppo. E per l'occasione verrà riproposta anche l'omonima mostra di Salanò in Sala Nobile, questa mostra appunto fatta sulla scuola Pietro Coppo di Isola. Il tutto è organizzato dalla scuola media Pietro Coppo in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, e ne parleremo proprio oggi con l'ideatrice di questo libro, la dantista, non la dentista, attenzione, la dantista, la dottoressa Valentina Petaros Sieromela. Quindi alle 9 abbiamo l'appuntamento con lei, alle 9:40 invece con la psicoterapeuta Anna Maria Seppe. E intanto c'è tanta bella musica. Che ore sono? 8:26 già! 8:26, ah perfetto, no, volevo dire anche che ascoltiamo un'altra bella canzone, tra l'altro di Mario Biondi, perché ci vuole la voce di Mario Biondi al mattino, perché adesso ci ascoltiamo un bel cocktail blu, tanto per gradire, che è uscito insomma poco tempo fa il singolo, l'altro giorno, no? E l'altro giorno, le giornate qua passano molto velocemente, non so dalle vostre parti, ma comunque esce il suo nuovo album proprio domani, il 16 ottobre, Two Entities, e quindi ci sarà un album di inediti con grandi esponenti internazionali del soul e del jazz. Noi intanto ci ascoltiamo questo cocktail che al mattino fa proprio bene, vediamo un po' come siamo e poi diamo lo spazio alle notizie, alle nostre notizie. Ah, salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino, no, per dirvi domani mattina se ci sentite è venerdì, no? E siamo in replica. Quindi un buongiornone proprio a tutti, quelli di giovedì che ci stanno ascoltando adesso in direttissima e anche quelli del mattino presto di domani che vengono, tornano dal lavoro, non so, magari ci ascoltano in radio. Ma intanto sguinzagliamo Mario Biondi che ci fa un bel cocktail blu con la sua bella vociona e questa canzone che magari a qualcuno verrà in mente un'altra bella canzone, la Whistle Song, no? Senti qua. Dun, dun, dun. Vai, buona giornata a tutti! Buongiornone! E fischiettando.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Nonostante il Presidente del Consiglio di Stato Marco Lotrich resti in carica a causa del mancato raggiungimento del quorum sulla mozione di revoca, l'opposizione ha espresso duro scetticismo nei suoi confronti. I partiti di centrosinistra criticano fermamente l'accumulo di cariche e un certo conflitto di interessi, ritenendo inopportuna la contemporanea guida dell'istituzione e di un partito di coalizione. Movimento Libertà accusa il Consiglio di aver perso il proprio ruolo di garanzia e di imparzialità legislativa, mentre Levizza Sinistra sostiene la necessità della sua destituzione, contestando a Lotrich la sottomissione dell'organo agli interessi del governo. Meno drastica appare la posizione dei socialdemocratici che, pur reputando legittime le perplessità sollevate, ricordano l'assenza di violazioni formali riscontrata dalle autorità anticorruzione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina, con l'obiettivo di trasferirli a un veicolo finanziario gestito da Washington per dare un nuovo impulso ai colloqui di pace. La proposta è emersa nel corso di incontri tenutisi la scorsa settimana a Miami tra rappresentanti americani ed esponenti di Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO, è stata tuttavia respinta dai delegati europei. Le forze armate russe nella notte hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro la città di Kropivnitsky nell'Ucraina centrale. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti. La notizia è riportata da Kyiv Independent. Kropivnitsky è il capoluogo della regione di Kirovohrad e conta circa 220.000 abitanti. L'attacco, riferisce il governatore Andriy Rajkovich, ha preso di mira con droni le infrastrutture logistiche, i trasporti e le imprese industriali locali. Oggi a Bruxelles i leader europei danno il via al Consiglio europeo di 2 giorni, focalizzando la prima giornata su competitività, caro energia legato al conflitto in Medio Oriente, relazioni commerciali con la Cina, bilancio UE 2028-34 e futuro dell'ampliamento. Pur senza decisioni immediate attese, i vertici chiederanno alla Commissione interventi straordinari sul fronte energetico e commerciale, valutando la nuova proposta irlandese che riduce il budget pluriennale a 1.825 miliardi di euro, salvaguardando agricoltura e coesione. La seconda giornata sarà invece dedicata a Ucraina, difesa, Medio Oriente e migrazioni. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo che titola Amicizia tra scuole medie superiori italiane. Fiume incontra Pola, un appuntamento all'insegna della lingua, della cultura e dell'identità. E ancora la diplomazia slovena fa tappa al Gravisi, una delegazione di ex diplomatici sloveni ha visitato il centro multimediale dell'Unione Italiana. Il quotidiano Delo titola i rifiuti a 60 metri di profondità per introdurre un approfondimento sulla gestione dei rifiuti radioattivi a Vrbina nel comune di Krško, dove il progetto complessivo prevede la realizzazione di 4 silos di stoccaggio. Attualmente 2 dispongono già dell'autorizzazione ambientale e il primo è in fase di costruzione. Il Neunik apre in prima, bollette gradualmente più care, per spiegare che sulla fattura di novembre inciderà il passaggio alla stagione a tariffa di rete più alta, con un incremento di poco meno di 12 euro per una famiglia tipo di 4 persone rispetto a ottobre. Tuttavia, come evidenzia l'Agenzia per l'Energia, su base annua la spesa complessiva per i servizi di rete risulterà inferiore rispetto al sistema precedente. Le primorsche novizie aprono annunciando che la fine dei cantieri permetterà di ripristinare il normale flusso del traffico. A Isola i lavori al Belvedere si concluderanno in anticipo sui tempi previsti, anche se resta irrisolto il problema di un restringimento della carreggiata verso Strugnano. Vediamo il Primorsky Neuni che titola multe più basse ma anche sanzioni più severe, per riferire che il governo italiano ha approvato un decreto legge destinato a riformare in modo significativo il codice della strada a partire dal 2028. Il Piccolo di Trieste in prima con Porto, rotta su Egitto e Marocco. Gli annunci durante l'evento NEM sulla Blue Economy, da oggi raddoppia la linea per Damietta. Infrastrutture, entro giugno il cantiere per rifare Servola. A lato Liliana Resinovic, il nuovo rebus dei residui sulle scarpe, 3 test per capire dove passò, dalla prima consulenza del 2022 fino all'ultima perizia, foglia, legno, sassolini e terriccio, conservati in provetta. Vediamo i 2 maggiori quotidiani italiani. Meloni, scontro con Mosca, il titolo sulla prima pagina del Corriere. Secondo la Premier, il patto tra Stati Uniti e Russia sul diesel è rischioso. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi. In basso, appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. Infine, la Repubblica apre con Meloni con l'Ucraina. La Presidente del Consiglio critica l'asse Trump-Putin su gasolio. Pronta la replica di Mosca, non è affar suo. Sempre in prima, il Papa in piedi celebra la messa. Il tumore è stato scoperto 20 giorni fa. Le 8:37 minuti, tra pochi secondi, è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: A 50 anni dal terremoto del Friuli del 76, la prevenzione e la gestione delle emergenze per i beni culturali tornano al centro del dibattito internazionale. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, l'ex chiesa di San Francesco e le sedi museali di Udine ospiteranno il convegno nazionale e internazionale La cultura della prevenzione per il patrimonio culturale, dalla pianificazione alla gestione dell'emergenza. L'appuntamento è organizzato da ICOM Italia e dai musei di Udine. Dalle recenti alluvioni nell'Italia centrale ai terremoti nelle aree interne, fino alle minacce di origine antropica, i furti e le recenti ondate di calore estive in tutta Europa. L'anniversario del sisma del 76 si trasforma in un'opportunità strategica per connettere la memoria storica e i saperi maturati nelle grandi emergenze del passato, con le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla sicurezza cibernetica.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Sì, la canzone della settimana è proprio questa, quella di Francesca Michelin. Sono le 8:41, noi siamo quelli di Calle degli Orti, degli Orti grandi, no? Prima eravamo Calle degli Orchi grandi, ora siamo quelli di sempre, che siamo qua dal lunedì al sabato dalle 10, no dalle 10, ma cosa dico? Dalle 8 alle 10:30 e poi ci sentite in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino. Comunque siamo in compagnia, in bella compagnia del nostro fonico Max Vergan, e ciao da Miriam, Monica per chi si fosse sintonizzato, troppe S al mattino, bisogna farla più corta, in poche parole. eccoci qua, e grazie di essere con noi, e ci faremo compagnia, non saremo soli, come vi ho detto avremo delle ospiti, ma intanto parliamo, abbiamo cominciato a parlare di profumo, di profumi, no? Delle isole turco in Finlandia, ma ci sono dei buoni profumi anche qua, specialmente adesso in autunno. C'è questo profumo che chi va per funghi eccetera nei boschi si sente quell'odore umidicio, no? Di sottobosco, di funghi, ecco. E quanto sono belle queste creature, i funghi, no? Per chi magari è appassionato e li conosce, meglio ancora, perché anche oltre che belli sono gustosi e deliziosi, e sono creature per me meravigliose, no? Non sono né piante né animali né extraterrestri, chissà. Ecco, chissà, però non sappiamo, sono funghi, una specie, cioè una cosa a parte, è incredibile, no? Poi ci sono tante peculiarità, però comunque sono belli da mangiare, abbiamo detto da vedere, poi ci sono quelli velenosi, quelli meno velenosi, quelli che si possono mangiare. Comunque leggo in rete diversi articoli che danno notizie che molti si intossicano anche, no? Altri anche muoiono per via dei funghi, quindi bisogna conoscere molto bene i funghi. Per chi andasse a funghi, poi ci sono anche degli specialisti che possono dirvi se sono buoni o meno. Infatti ho letto anche in un articolo che a Milano si possono far controllare gratis fino al 27 di novembre proprio a Milano. Immaginate che la gente raccoglie funghi a Milano, no, ma magari nei dintorni. Ma poi ci sono sono 5 sedi nella città metropolitana dove con prenotazione al telefono e certificato a fine visita, e dunque all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano ti controllano i funghi che hai raccolto, meglio farseli controllare appunto da professionisti. E quindi niente, in varie città penso che esistano questi qualcuno esperto che possa vedere cosa avete raccolto, perché magari anche chi è molto bravo nel raccogliere i funghi, no? Può sbagliare. Comunque resta di fatto che sono veramente delle belle creature i funghi, e c'è proprio questo fine settimana del 17-18 ottobre, ci sono questi profumi e sapori d'autunno nel rione Porporella a Cittanova, che è una ridente cittadina istriana sul mare, e le giornate appunto sono dedicate ai funghi a Cittanova dal 17 al 18 di ottobre, questo fine settimana, in questo rione, in questa zona di Cittanova chiamata Porporella, e ci sarà sarà un punto di ritrovo caratterizzato da una vasta mostra micologica, e poi ci saranno specialità

autunnali e anche musica, quindi un viaggio, magari qualcuno si può fare anche un tuffo in mare, chi lo sa, perché le giornate sono ancora belle, le temperature del mare lo permettono ancora, magari ci si fa un tuffo e poi si va a assaporare i funghi. Veramente l'evento è organizzato dall'associazione micologica Russula di Cittanova e c'è una ricca esposizione pensata per far scoprire ai visitatori il variegato mondo dei funghi e presentare le specie autoctone dell'Istria. L'offerta gastronomica comprende diverse specialità a base di funghi, dal classico spezzatino di funghi, passando per i fusi e lasagne ai funghi, fino al sugo di funghi con polenta e ai funghi, aspetta, funghi alla griglia, ah che bello, i funghi e la griglia sono, non vedo l'ora di mangiarli. Il tutto è accompagnato da vini istriani che si sposano perfettamente con la stagione autunnale e le giornate quindi dei funghi si svolgeranno sabato 17 ottobre dalle 13 alle 22 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 22 e ci saranno anche gli Alpha Time Band che animeranno ulteriormente l'ambiente del rione Porporella a partire dalle 15 di sabato. Quindi divulgazione, così si conoscono meglio i funghi. Infatti l'anno scorso ci sono passato, ho detto ma quant'è, che bello è questo mondo con tutte queste varietà di esseri viventi o meno che siano, insomma anche tutto il resto, no? Oltre ai funghi, tutto quello che c'è nel bosco, che sia una pietra, insomma sono tutto, emanano un profumo di vita. E quindi ecco, buon fine settimana, magari questo può essere uno spuntino per questo fine settimana a Cittanova. Poi ci sono anche altri eventi, ma comunque noi si va avanti con un po' di bel sole, un po' di sunshine degli Jungle, che questa bellissima canzone è proprio, non posso smettere di ascoltare, non so voi, ma mi mette gioia, allegria, anche perché è brillante, è solare.

Oh, è che presto che passa il tempo, no? Ascoltando della bella musica, 8.53. E poi volevo dirvi, no, che ci sono anche altri eventi, tipo nelle valli del Natisone, questo fine settimana c'è anche un sentiero, aprono, inaugurano un sentiero d'arte nel vigneto, sabato 17 ottobre dalle 11 alle 13, ritrovo e a Prepotto, che è in provincia di Udine, in via Fragielis, e il posto è Fermenteria. Vi abbiamo parlato di questo posto che fermenta arte, benessere, cultura. E appunto c'è questa inaugurazione del percorso di Land Art, proprio realizzato in un vigneto di Fermenteria, immerso nei boschi di confine. Un viaggio tra arte e natura, dove il paesaggio diventa spazio di incontro. E c'è l'inaugurazione, premiazioni, perché ci saranno, parteciperanno artisti, hanno partecipato, e poi c'è una visita guidata al percorso. E poi ovviamente il momento conviviale, le 12.30, con una degustazione di prodotti del territorio. E niente, poi a proposito dei prodotti del territorio, abbiamo parlato di funghi e le castagne. Le castagne le avete già mangiate? Max, hai mangiato castagne quest'anno? Ancora niente? Ieri io per la prima volta, anche se i negozi sono già pieni, farciti di castagne, no? E ieri abbiamo provato, tra l'altro, ieri arrivo a casa, sera, abbastanza tardi, e vedo una specie di astronave in cucina. Era quello per fare le caldarroste, un aggeggio che si gira. Ecco, ancora quello ci voleva. Cioè, uno fa di tutto per mettere a posto, per buttare via roba che non serve più, invece poi c'è qualcuno che accumula tutte le cose così che vengono bene una volta all'anno, no? Quindi abbiamo quelle cose che per me sono fabbriche per fare succhi di frutta, che vengono usate, niente, e là sta là. Poi c'è quella specie di astronave che serve a friggere con l'aria, anche usato, sarà 3 volte, ecco. Adesso c'è questo per fare insomma, vabbè, comunque si è mangiato castagne. E domenica 18 ottobre a Tribil Superiore, ovvero vicino a Stregna, torna la tradizionale festa delle castagne Burgnac, dove potrete gustare caldarroste rigorosamente locali e tanti piatti cucinati con ingredienti a chilometri zero, proprio sempre nelle valli del Natisone. Come mai su tutte queste cose delle valli del Natisone? Niente, mi arrivano le notizie dalla Proloco Valli del Natisone, e quindi ci sono delle belle giornate, belle passeggiate. Quindi il 18 di ottobre la giornata inizierà alle 9 con le escursioni tematiche della Proloco Nedisch Doline, che vi faranno scoprire i dintorni di Tribil Superiore, la ricchezza storica e naturale delle valli del Natisone. Ecco, quindi passeggiata micologica, micologica, sapete, no? Per funghi, chi vuole conoscere qualcosa in più dei funghi. Poi la passeggiata storica sul Monte Hum, passeggiata naturalistica e poi tante altre cose particolari, peculiari di questo luogo. E adesso salutiamo le Valli del Natisone, fra un po' saremo con la nostra ospite Valentina Petaros Jeromela, che ci parlerà appunto del suo libro sulla scuola media Pietro Coppo di Isola. Intanto ci ascoltiamo i Battista Cadillac, che sono un gruppo sloveno, e ce l'ascoltiamo, Zapomnimi, ricordati di me.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto con questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 tra Sacile Ovest e Fontana Fredda. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste e anche tra la rotatoria Miranese e Castellana sempre in direzione Trieste. Si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra Preganziol e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Rallentamenti anche tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Infine sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sarà la musica a cambiare il mondo. Parlano anche del Papa. Il Papa, ho sentito questa mattina, che sta bene, quindi tutto a posto. E adesso siamo in diretta al telefono con la dantista, archivista, cultrice della materia filologia italiana, e Valentina Petro Sieromela. Buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, come va?
0: Bene, bene, grazie. Questa mattina siamo frizzanti qua in studio perché c'è un po' di freschetto finalmente, anche se...
1: Finalmente.
0: Sì, si fa sentire l'autunno, ecco. E siamo in il 15 di ottobre, quindi metà ottobre, già passato un bel po' d'autunno, e tu il 21 di ottobre alle 17. Sarai al Palazzo Manzioli di Isola, dove ci sarà la tua presentazione del libro La storia della scuola Pietro Coppo dal 1907 al 1984, Artieri e merlettaie tra apprendisti e pizzi. Ecco, allora di cosa si tratta, Valentina?
1: Allora, se mi permette ti correggo però per l'ora, perché siamo alle 18, comincio alle 18 la presentazione,
0: sì.
1: Non alle 17, così chi vuole intervenire, no, ci troverà lì per le 18. Prima sarà allestita la mostra, ecco, diciamo. Di cosa si tratta? Allora, è questo lavoro che abbiamo cominciato nel 2018 con la Can Costiera, tramite finanziamento del UPT, per il riordino degli archivi delle entità, diciamo, della CNI in generale, no? Da subito il più interessante è sembrato proprio quello della scuola Pietro Coppo, perché è il più corposo, anche quello che si è conservato di più rispetto alle altre parti. E ho cominciato lentamente a riordinare questo archivio meraviglioso che mi ha dato tante soddisfazioni. Però a un certo punto, no, sì, non trovavo però nulla riguardante queste merlettaie, sai, le nostre famose signore che facevano questi merletti fantastici.
0: Ecco. Sì, volevo domandare, scusa se ti interrompo, e poi ci sarà appunto la mostra che c'è già stato, ma però la rifarete, ecco, la metterete di nuovo in bella vista, questa ricerca e questa mostra che avete curato anche.
1: Certo, certo, farà da cornice alla presentazione del libro, perché è fatta, pensata proprio per essere, diciamo, per diventare itinerante. Vorremmo portarla un po' in giro per far conoscere la storia centenaria, no, della nostra scuola.
0: Ecco, dicevi che non avete trovato, che non trovavi niente, che ti disperavi perché non trovavi niente dei merletti, e poi li hai trovati.
1: E poi sì, con un po' di pizzico di fortuna, no? Ho seguito una traccia che mi ha portato direttamente all'archivio di Stato di Vienna.
0: Oh.
1: Sì, è stato molto difficile, anche perché il tedesco io proprio non ci capivo nulla.
0: Nein, du verstehst nicht Deutsch ein bisschen.
1: Non trattarmi male, perché sono una persona carina.
0: lo so. No, è che il tedesco sembra sempre così truce, ma invece sempre. No, è tantissimo bello il tedesco, ecco.
2: Ti stavo dicendo solo delle cosine così,
0: no, niente di brutto.
1: No,
0: è che chi parla, cioè, mi piace parlare tedesco proprio perché ha questi suoni nichts, ein bisschen, e che sarebbe un pochino, neanche un pochino non parli il tedesco. Allora, però ti sei trovata a Vienna appunto a cercare materiale sulle merlettaie.
1: Esattamente, perché dopo un po', sai, certe parole le impari perché fanno parte del corredo archivistico, no? Quello è. Allora solo le impari a memoria, e da lì sono riuscita poi pian pianino a trovare due o tre buste contenenti tutto il materiale mandato da Isola, dalla nostra scuola, dal parroco Zammarin al ministero a Vienna, tutto l'incartamento, il fascicolo, tutte le sue lettere, tutte le preoccupazioni, le risposte da Vienna. Ho trovato, guarda, un piccolo tesoretto con anche tantissime informazioni relative proprio alla costituzione della scuola dei merletti, poi gli apprendisti, ma guarda, se che bello sentirti. È da vedere, sì, è stato uno delle ricerche forse più difficili che ho fatto in 20 anni che faccio l'archivista, ma ho tirato fuori veramente cose uniche.
0: Che bello, no? Ogni tanto ti si chiama appunto perché sappiamo che sei in giro a far cose, ricerche, trovi sempre delle chicche e ci dirai anche dopo magari dove sei adesso, perché tra l'altro vedo che qua vedo un bel po' di premi che hai racimolato dall'ultima volta che ci siamo sentite, tipo quest'anno già il secondo premio nella sezione ricerche storiche archivistiche dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dal Comitato Provinciale di Verona, il Premio Letterario Nazionale Loris Tanzella per l'opera Le antiche famiglie della Serenissima, in Dalmazia.
1: Ecco, esattamente.
0: Poi tante altre cose che si occupa. Io prima ti ho presentato come dantista perché ti conosco anche che sei una fanatica di Dante, fanatica non solo, anche una ricercatrice, hai studiato e insomma ti sei perfezionata e fai ricerche ancora, e quindi c'è questo premio internazionale del 2024, vedo qua, di arte letteraria Cygnus Aureus, primo premio ex aequo Voci dal mondo per la Divina Commedia tra traduzione e versione, i tentativi della lingua slovena, Odomracione Hoste, Dottomne Lose. Che bello, anche il titolo, no? È incredibile, anche la Divina Commedia, come veniva tradotta e come viene tradotta. Uh-huh. Sai tante cose, appunto, di cose anche delle Divine Commedie trovate sparse qua e là per il mondo, pezzettini di qua, pezzettini di là. Chissà come.
1: Commenti,
0: ecco, tanti altri premi vedo qua, ma comunque c'è anche, oltre a fare la ricerca, organizzi anche, promuovi come adesso anche mostre ed esposizioni. Ce n'è una in particolare che mi è rimasta impressa, tipo i cani soldati nella storia.
1: Sì.
0: I cani soldato nella
1: bellissima
0: storia. Anche quello, quindi argomenti di tutti i tipi e trovati, appunto, li vai a ricercare anche negli archivi, perché sei archivista, abbiamo detto, e hai insegnato anche alla, diciamo, all'Università degli Studi di Trieste, filologia italiana. No? Collaborato con altre università, quella di Bergamo, Ravenna, Bologna, Verona, e quindi tante cose, chissà cosa trovi ancora negli archivi. Per esempio, adesso dove ti troviamo?
1: Adesso ho un contratto fino alla fine del 2027 con l'Acquedotto Istriano, proprio quello, la sede di Pinguente.
0: Ma vedi, chissà quante cose ci dirai, quanta acqua è passata sotto i ponti, e ce ne parlerai anche di questo magari più in là, ma intanto ricordiamo che il 21 di ottobre alle 18 al Palazzo Manzioli di Isola c'è questa presentazione del tuo libro La storia della scuola, Pietro Coppo dal 1907 al 1984, artieri e merlettaie tra apprendisti e pizzi. Hai trovato forse qualche pizzo, qualche merletto?
1: Purtroppo sono tutti stati portati via dall'ultima maestra a Gorizia, e Gorizia non ci dà il permesso di vederli. Sono tutti al Museo del Merletto di Venezia.
0: Di Gorizia? Com'è?
1: Purtroppo sì.
0: Scusa, ma non puoi andare a vedere? Non ci sono visite per il Museo del Merletto a Gorizia?
1: Su prenotazione. Come dico il mio nome, mi depennano.
0: Ma ci vado, posso posso andarci io?
1: Ma magari, guarda, poi io ho trovato tutta un'esposizione al MAC Museum di Vienna, che è il Museo delle Scienze di Vienna, e lì c'è una sala dedicata solo ai pizzi e ai merletti. Però ti dico una mia riflessione personale: tanti erano definiti italiani, no? Anche se poi scriveva 1800-1750, l'età presunta della loro produzione. E italiano è un termine un po', no, esteso,
0: capisci? Sì.
1: Se parliamo del 1700-1800 non era ancora Italia, era Serenissima, diciamo 1700, oppure eravamo noi sotto l'Austria. Per cui quello è il merletto istriano, può darsi che sia proprio, ci sono pezzi nostri proprio qua da Isola, Però ecco, quella è un'altra ricerca che dovrei proprio cominciare per capire, sì, tu un altro discorso, no? Là, là dovrei proprio sì, fare sì. Un approfondimento separato.
0: Ma pensa quante cose, no? Perché da un indizio trovato poi si fa, è una specie di lavoro puzzle il tuo, quello dell'archivista,
1: sì, sì,
0: no? Perché come hai detto tu ci vuole anche fortuna, ogni tanto trovi delle cose, mi diceva un altro storico, anche Christian Knez, che alle volte, sempre delle nostre parti, che alle volte trovi delle cose inaspettate che frugando per gli archivi, che non stavi cercando in verità per quella ricerca ma per un'altra. No? Quindi
1: può darsi anche quello, sì, che capiti, ma insomma io sono proprio, io vado quasi sempre a colpo sicuro, no? Io so che se cerco quell'argomento so dove devo andare. Spesso sì, ti esplode l'argomento. Per esempio, io insieme alle merlettaie di Isola ho trovato tutte le scuole di merletto che furono aperte lungo la Dalmazia, per cui Pago, Spalato, no, Lesina, le ho trovate, Cherso, le ho trovate
0: sì.
1: Un po' tutte, no? Anche le maestre che insegnavano là. È stata anche quella cosa lì, è meravigliosa perché non si sa nulla di questo.
0: E senti, Valentina, ma c'è forse qualche scritto di qualche allievo di questi artieri, merlettaie, c'è qualche quaderno, non so, qualche traccia di chi è passato per la scuola? No?
1: Delle merlettaie è proprio sparito tutto, sai, per questo ero molto preoccupata e sono andata a Vienna, perché qua non c'era proprio nulla, il nulla. Trovavo solo qualche indicazione nei documenti degli apprendisti, sai, qualcosa, qualche comunicazione tra le due scuole, no?
0: Sì.
1: E nient'altro. Ho detto, ma come è possibile? O qualcuno si è preso tutta sta cosa, se la tiene a casa, oppure è proprio stata buttata via e l'unica traccia è quello che è a Gorizia e quello che è a Vienna. A Trieste anche non c'è nulla di nostro.
0: Magari sì, facciamo un appello, magari chi ha qualche cosa che potrebbe parlare della storia della scuola Pietro Coppo fra artieri e merlettaie, magari ci sente, chi lo sa. E raccontami, ma gli artieri quali erano? Noi abbiamo parlato di merlettaie perché magari è una cosa che è anche particolare, no? Ma quali erano i mestieri, gli artigiani che uscivano dalla Pietro Coppo?
1: Ma guarda, io poi, come ti ho detto, ho avuto anche la fortuna di trovare anche gli statuti oppure programmi di studio, no?
0: Sì.
1: Quello che mi ha anche tanto sorpreso. Infatti poi ho trovato qua tutto l'elenco degli insegnamenti che si facevano per gli apprendisti, no? E così, guarda, ti leggo giusto un due. I falegnami edili, va bene, i muratori.
0: Sì.
1: Poi c'erano i fumisti.
0: I fumisti? Scusa.
1: Fumisti, che facevano le stufe.
0: Ah, ecco, no, pensavo ai fumi, i messaggi di fumo, ho detto ma lo spazzacamino, ho capito quello, ho detto... E poi?
1: Facevano le stufe, focolai e vasche da bagno.
0: Anche.
1: Poi c'erano i lattonieri.
0: Lattonieri?
1: Lattonieri, sì.
0: Robe di
1: latta, no?
0: È tipo, mi è venuto in mente quel personaggio del Mago di Oz, no?
1: Sì, è vero. Poi c'erano gli scalpellini.
0: Sì. Sì.
1: Facevano anche le cornici per le finestre, poi i carpentieri, va bene, i ramieri, i costruttori di macchine, i meccanici, i maniscalchi, gli orologiai, i bottai, i carrozzai e così via.
0: Bottai, ah certo, che facevano le botti!
1: Certo, era proprio un mestiere, no?
0: Wow.
1: Si è un po' perso, capisci, perché adesso vai in negozio, no, hai tutto made in China di plastica, però una volta c'era proprio l'amore per fare le cose, no?
0: Sì.
1: Per questo si conservavano anche, capisci, adesso tutti possiamo avere tutto, forse abbiamo anche un po' perso, le cose perdono di valore. una volta, prima di comprarti una cosa, no? Non c'erano le rate, se la compravi è proprio che ti toglievi qualcosa per averla e te la curavi, attraversava anche decenni quella cosa. Pensa solo ai mobili che una volta duravano anni, no?
2: Sì.
1: Generazioni, o la nonna ti lasciava il letto alla figlia, capisci? O sì, cose del genere, no? In eredità. Erano oggetti preziosi perché fatti con gran cura, fatti uno per uno. Poi è arrivato ovviamente il progresso e l'industria, tutto si è un po' trasformato in altro, cioè nel possesso, non tanto nell'avere una cosa bella, ma nell'averla e basta.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. E poi anche un usa e getta anche al giorno d'oggi, no? Poi permettere chi si può permettere di comprare insomma, non è per sempre una cosa, è per sempre, viene e va, insomma, perché è tutto fatto da robe di consumo, ecco, che sono prodotti, non sono più oggetti, diciamo,
1: esatto,
2: ma prodotti.
1: Amati,
2: e cambia,
1: sì,
2: eh. Quindi tutto cambia.
1: Pensare anche ai vestiti.
2: Eh sì, stavo pensando, sì.
1: Capisci? Prima dell'arrivo dei grandi magazzini, il vestito veniva fatto dalla sarta ed era un mestiere che era pari a quello del medico. Era importantissima la sarta perché era l'unica che poteva vestirti. C'era il vestito della domenica, no? Della prima comunione. C'era tutta una serie di utilità uniche del vestito in sé che poi passava da fratello in fratello.
2: Eh non sì, è che... anche i tempi miei, mica. Sì. Un mezzo secolo.
1: Sì. Però il vestito della comunione, capisci, aveva un valore, no?
2: Certo, certo. E così i tempi cambiano ed è bello scoprire quello che c'è stato, quello che sarà e quello che è, ecco. E stavolta il 21 di ottobre ti troviamo appunto alle 18, abbiamo detto, al Palazzo Manzioli di Isola e ci presenti il tuo libro La storia della scuola Pietro Coppo dal 1907 al 1984, Artieri e merlettaie tra apprendisti e pizzi. E quindi ci sarà anche la mostra che avete curato, questa ricerca e diciamo che il tutto è organizzato dalla scuola media Pietro Coppo in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. E ti ringraziamo Valentina Petaros Ieromella per essere stata con noi, autrice di questo libro e di tanti altri anche. Chissà qual è la tua prossima, diciamo, scoperta, ricerca. È sempre bello.
1: È il Difnico.
2: Comprego?
1: La trascrizione, il Difnico, la trascrizione della storia della guerra di Dalmazia.
2: Ma
1: lo presentiamo il 31 a Zara.
2: Il 31? Questo?
1: Sì.
2: Ma una roba dopo l'altra, il 31 di ottobre.
1: Sì. Mamma, ecco perché non sono in studio, sono un po' in cattura.
2: Ho capito, stai scrivendo, mettendo a posto il puzzle, sì, di tutte le cose che magari si trovano. Allora buon lavoro, cara.
1: Grazie.
2: Valentina, e tante belle scoperte ancora in questo tuffo nelle storie, perché sono storie comunque, micro storie anche di persone,
1: sì,
2: no? Fra i merletti. E diciamo le cose, ci sono passate tante persone nelle scuole,
1: sì,
2: anche, quindi
1: sì,
2: salutiamo tutti gli alunni, le studentesse, cioè, di adesso, gli insegnanti.
1: Ho le liste delle alunne.
2: Ma
1: sì,
2: dai,
1: un decennio, sì, anche degli alunni. Ho trovato anche mio zio, era un alunno degli apprendisti. Ma guarda, è uno scorcio di noi, del nostro vissuto, incredibile. Dovrei fare tutte le scuole lo stesso lavoro per recuperare proprio la nostra memoria, una scritta, perché là ci sono elenchi di persone, non so, Elisa, figlia di Giovanni Lefanger. Sì, c'è tutto.
2: Ma
1: tutto.
2: Dai, e che interessante. Allora, ci sentiamo il 21 ottobre a Isola. Grazie a Valentina.
1: Grazie,
2: Petaro,
1: grazie a te, Miriam.
2: Buona giornata.
1: Saluti a tutti, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

Daylight, che dice, no, Legend, John Legend, sei tu il mio mattino, la luce del giorno. Lo diceva anche Lucio Corsi, no? Sei tu il mio mattino. C'era una canzone che faceva così. Ma intanto, che bello, abbiamo ricevuto dei saluti, ce li ha mandati da Torino. Buongiornone da Torino, il nostro ascoltatore di fiducia, Giuseppe Rissone. Lo abbracciamo, anche lui ci mangia un abbraccio e ci dice che a Torino si inizia a sentire gli odori dell'autunno oltre a quello dello smog. Un abbraccio allora con tanto sapore di sale, di mare, di funghi, di vino, di tutti gli odori che hanno l'autunno, poi di foglie secche, di sottobosco, tutti gli odori te li mandiamo anche qua da Radio Capodistria, li emaniamo con la nostra antennina fino a Torino. Comunque non soltanto con la nostra antennina, perché potete sentirci anche in internet, basta digitare Radio Capodistria e appare paf, come per incanto. Basta andare sul sito, è molto semplice, e pigiare la freccetta, e da là ci si può ascoltare in diretta o come volete. Poi ci sono anche delle notizie oppure delle interviste, se non ve le siete godute qua in diretta le potete sentire anche sempre dal nostro sito. Ma fra poco saremo anche con Anna Maria Sepe, che è dottoressa in psicologia, esperta e ricercatrice in psicoanalisi, scrittrice e fondatrice di PsicoAdvisor, che ci presenterà il suo nuovo libro, il suo e anche quello di Anna De Simone, Se ascolti il tuo corpo, accadono cose meravigliose, dal sovraccarico alla cura di sé. Quindi adesso diamo lo spazio al notiziario e poi ci sentiamo ancora con della bella musica. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 9.30 in seguito all'incidente stradale di sabato scorso costato la vita a un ragazzo di 26 anni a Maribor e all'aggravarsi di condizioni lavorative ormai insostenibili, i rider di Wolt hanno indetto uno sciopero di 24 ore per la giornata di domani, previsto anche con un presidio a Lubiana. I lavoratori denunciano un calo dei guadagni dovuto alla riduzione dei compensi, alla scarsità di ordini e al numero eccessivo di fattorini in servizio, oltre alla mancanza di un'assistenza tecnica tempestiva ed adeguata. Per tale ragione chiedono ai vertici dell'azienda un compenso minimo garantito di 20 euro lordi all'ora per il tempo di disponibilità, il blocco temporaneo dei nuovi inserimenti, un supporto cliente umano e maggiore trasparenza nel calcolo delle retribuzioni. Nuova notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato da martedì all'ospedale Gemelli di Roma per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Secondo quanto reso noto dalla sala stampa vaticana, il pontefice ha passato la notte serenamente, si è alzato autonomamente e ha fatto colazione. Il decorso post-operatorio prosegue regolarmente, affiancato da sessioni di fisioterapia, mentre al Policlinico Gemelli si mantiene il massimo riserbo sulle condizioni di decenza. Gli impegni del Santo Padre rimangono sospesi fino al 20 ottobre. Numerosi intanto i messaggi di affetto e vicinanza giunti da fedeli e leader internazionali, tra cui la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che hanno espresso al Papa i migliori auguri di pronta e completa guarigione. Israele starebbe bloccando l'avvio dei lavori per la costruzione di una base militare a Gaza progettata dal Board of Peace, secondo quanto rivelato dal Guardian, nonostante ad agosto il primo contratto sia stato affidato alla società statunitense Arkel International. Il governo israeliano non ha ancora concesso le autorizzazioni necessarie per l'ingresso di mezzi e appaltatori nella striscia. La struttura temporanea è considerata indispensabile per ospitare la forza internazionale di stabilizzazione, che prevede l'impiego di personale militare proveniente anche da Marocco e Kosovo. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna impiegati in una struttura per anziani di Milano, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio italiano. Avrebbero maltrattato e abusato per mesi di quattro anziane ospiti della struttura. Le intercettazioni audio e video dei carabinieri hanno documentato percosse, insulti, umiliazioni ai danni delle anziane. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Le 9.34 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

Detto tra noi, ci dice Malika Ayan, detto tra noi, fra un po' saremo appunto con Anna Maria Sepe, che è dottoressa in psicologia. E a proposito, per presentarvi il suo libro, sarà con noi in diretta al telefono, ma come sta il vostro corpo alle 9:37 del mattino? Come sta? Tutto a posto? L'avete sentito? Ecco, provate a sentirlo. Questa mattina abbiamo parlato di profumi, provate ad annusare, non il vostro corpo, ma magari provate ad usarlo, anche cose che di solito non siamo abituati a fare più, magari perché nella fretta non ci gustiamo neanche il caffè che beviamo alle volte, no? E poi si va troppo in fretta, parlo per chi magari va a lavorare, no? Salutiamo tutti quelli che vanno a lavorare, che sono già al lavoro da un bel po' di tempo e che passeranno questa bella mattinata. Magari c'è qualcuno che non lavora e invece ha un po' di tempo per ascoltare il proprio corpo. Ma comunque, fra un po' abbiamo detto che ne parleremo del corpo, finalmente, no? A proposito di corpo, no? Noi stiamo qua un po', oggi è freschetto anche qua in studio e stavo pensando magari che si potrebbe fare un bel camminetto qua in studio. Che ne dici, Max? Ci facciamo anche le caldarroste, cioè, non sarebbe male. Volevo aprire le finestre per sentire l'odore di Capodistria, ma non è il caso, no? C'è già bel freschetto. Comunque ci manteniamo in forma, proprio facciamo una corsetta ogni tanto e balliamo. Che ne dici di Lose Myself di Bausa? Perché questa fa un po' ballare, no? Io mi sto già muovendo, infatti. Facciamo ballare un po'? Sì, vai.

0: Allora, avete ascoltato il vostro corpo, come avevamo detto? Come sta il vostro corpo questa mattina? Speriamo bene, ecco. Ne parleremo infatti con Anna Maria Sepe, che è nata a Caracas, in Venezuela, nel 1965, laureata in psicologia, esperta in psicoanalisi, estinzione della memoria, delle memorie traumatiche e dipendenze. Si è specializzata nello studio della personalità e nel modello Myers-Briggs Type Indicator. È una donna resiliente che ha fatto dell'ascolto empatico di sé e dell'altro la colonna portante della sua vita. Ama scrivere romanzi e poesie ed insieme ad Anna De Simone, che è laureata in biologia e psicologia, esperta in genetica del comportamento e si è specializzata in neuroscienze, hanno pubblicato per Rizzoli Riscrivi le pagine della tua vita nel 2022, D'amore ci si ammala, D'amore si guarisce nel 2023, Il mondo con i tuoi occhi nel 2024, Lascia che la felicità accada nel 2025 e adesso, pochi giorni fa, è uscito il 13 ottobre per Rizzoli Editore, Se ascolti il tuo corpo accadono cose meravigliose. E abbiamo il piacere di avere con noi proprio Anna Maria Sepe. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E grazie per essere con noi, perché vedo che avete ogni giorno delle presentazioni appunto di questo libro. E volevo domandarle allora come sta il suo corpo oggi?
1: Beh, insomma, sono andata a letto piuttosto tardi e quindi voglio dire ci sono un po' di scorie da smaltire, però bene bene, diciamo che tutto sommato va benissimo, perché ecco, io imparo ad ascoltarlo il mio corpo.
0: Eccoci.
1: È quello che dovremmo fare un po' tutti.
0: È vero, perché ha fatto un po' tardi, perché ieri è stata alla libreria Lovat di Trieste, ha presentato il suo libro e quello di Anna De Simone,
1: sì.
0: E che l'avete scritto insieme, e oggi invece è a Villorba in provincia di Treviso,
1: sì.
0: E lo ripresenta proprio anche in questa libreria, quindi tutti i giorni praticamente, oggi è qua, poi vedo che anche c'è una data a parte fra pochi giorni, il 18 di ottobre a Modica, che
1: sì,
0: in
1: Sicilia.
0: Bello, però da un giorno all'altro ci si ritrova da una parte all'altra dell'Italia, poi vedo anche a Roma il 23 e da tutte le parti, poi a Cesena il 25, a Napoli, Lecce, insomma finalmente qualcuno che parla del nostro corpo, perché in questi ultimi tempi abbiamo sempre, almeno dal mio piccolo punto di vista, abbiamo parlato sempre di testa, di mente, vai che con la mente si riesce a fare di tutto, sempre come se il corpo fosse qualcosa che ci portiamo dietro, e invece l'incontrario, no, secondo me.
1: È vero, è vero. Infatti posso dire, noi abbiamo scritto questo libro perché ci piacerebbe contribuire a superare un pregiudizio socioculturale profondamente radicato, quello che continua a separare la sofferenza psicologica dalla sofferenza fisica, quasi come se appartenessero a due mondi differenti. Purtroppo sì, noi viviamo in una società in cui se hai una ferita visibile, il tuo dolore viene riconosciuto, ma se soffri di un dolore persistente, di disturbi gastrointestinali, di stanchezza profonda, di altri sintomi difficili da spiegare, troppo spesso ti ritrovi a dover dimostrare che quello che senti è reale. E c'è una frase che racconta perfettamente questo pregiudizio: è nella tua testa.
0: Andiamo.

0: appunto.
1: Dire a quelli che soffrono per esempio di fibromialgia? Ecco.
0: È proprio così. Sì, sì, grazie, sì, infatti. Sì. E avete sentito questo bisogno di scrivere questo libro, quindi.
1: Sì, infatti riteniamo, infatti chi ha comprato il libro lo legge ed è il primo manuale, nessuno ha mai scritto, un manuale di neuroconsapevolezza corporea.
0: È
1: il primo manuale.
0: Sono felice.
1: Sì, sì, sì.
0: No,
1: perché noi magari ascoltiamo il sintomo, abbiamo il dolore, andiamo dal medico, ma i segnali, perché noi dovremmo imparare ad ascoltare i segnali, ma nessuno ci ha spiegato come interpretare i segnali. Posso fare dei semplici esempi,
0: sì,
1: se me lo consenti?
0: Anzi.
1: Per esempio, faccio un esempio, magari ci alziamo dalla sedia e ti arriva uno strappo. Voglio dire, non è normale che se tu sei a riposo ti alzi ti viene uno strappo. Un esempio, magari tu devi andare a una cena importante e lì c'è il colon irritabile che inizia a borbottare.
0: Sì,
1: il mal di schiena all'improvviso, il colpo di strega magari facendo un semplice movimento. Ecco, tutto questo non possiamo semplicemente dire vabbè è successo. A monte di tutte queste, ma io potrei fare tantissimi esempi, a monte di tutto questo c'è un'attivazione fisiologica, c'è un corpo che si sente minacciato. Qui ci sarebbe tanto da spiegare, perché noi dobbiamo entrare in questa mentalità che tutto ciò che coinvolge la sfera emotiva, giusto per fare un esempio, ecco, io in questo momento sto a fare un'intervista con te, magari se soffro d'ansia inizio a pensare oddio che domande mi fa e se poi vado male, se rispondo male, e quindi lì c'è un rimuginio, una preoccupazione, ma questa preoccupazione, tutto ciò che io dico oddio speriamo che vada bene l'intervista, non si limita al pensiero.
0: Già.
1: Tutto questo ha un costo elevato in termini fisiologici, perché io mentre sono preoccupata c'è il mio sistema cardiocircolatorio che sta in sovraccompensazione e quindi il sangue che va lì al cuore e di conseguenza ai muscoli, è come se il corpo dicesse a noi devi scappare, c'è un pericolo, perché purtroppo il nostro organismo non riesce, il nostro cervello, chiedo scusa, non riesce a discriminare una paura percepita come può essere oddio chissà se andrò bene all'intervista rispetto magari un aggressore, un rapitore che magari tiene un coltello davanti a te o magari uno che ti passa davanti e ti sta per investire. Sono due paure che sembrerebbero diverse, ma per il nostro cervello non c'è questa discriminazione. Non esiste la paura oggettiva che può essere una persona che ti mette la pistola davanti e magari la paura del giudizio.
0: Ma
1: per il nostro organismo c'è un'attivazione fisiologica, è come se tu stessi in pericolo. E questo ha un costo elevato, perché noi abbiamo sempre i muscoli tesi.
0: Già.
1: Perché quando siamo preoccupati i muscoli diventano tesi.
0: Esatto.
1: Ecco perché lo strappo, il mal di schiena, il colpo di strega.
0: Così, e le spalle tutte tese, che
1: contratte,
0: bruciano.
1: Sì, sì, il colon irritabile, ma di esempi ne potrei fare tanti. L'herpes, magari abbiamo un incontro importante, proprio in quel momento ti esce l'herpes labiale. Perché? Perché? Perché evidentemente quella preoccupazione ti porta a una fatica fisiologica e si esprime in questo modo. Ecco perché è importante capire i segnali, non arrivare al sintomo, ma al segnale, se vogliamo stare bene con noi stessi.
0: Ma infatti il nostro corpo ci parla, e che noi
1: ci
0: pensiamo...
1: parla continuamente, ci parla continuamente, noi non l'ascoltiamo,
0: esatto.
1: Iniziamo a congedare, vabbè un semplice strappo, no, quello è un segnale, ti sta dicendo forse sei stressata, forse ti senti giudicata, forse sei preoccupata, sei agitata.
0: Esatto.
1: Tutto questo non lo sappiamo fare. Ecco perché abbiamo sentito il bisogno di scrivere questo libro.
0: che bello, sono proprio contenta, perché le dico, questi ultimi anni leggo queste cose di psicologia e tutti che parlano di mente, cervello, quello pensa positivo, quell'altro, e invece il povero corpo
1: sono libri
0: come...
1: che io devo dire la verità non dovrebbero esistere, perché sconfondono. Magari se tu hai voglia di fare una lettura leggera va bene, ma i libri di psicologia devono essere utili,
0: sì,
1: perché lì c'è un investimento, non solo in termini di denaro, ma in termini di aspettative, perché io mi aspetto che quel libro mi dia qualcosa di utile.
0: Ecco, infatti lo sa, ascoltare il nostro corpo, ci siamo anche dimenticati, perché in verità partiamo dai bambini, secondo me loro sanno già tutto, no? Sono più bravi di noi in questo, sentono molto di più il loro corpo, diciamo più pronto a sentire delle cose, no?
1: Sì, lì c'è invece un aspetto molto più delicato qui da approfondire,
0: sì,
1: perché un bambino, no? Vabbè, noi dovremmo partire dal giorno zero, perché tutte le nostre esperienze, tutto ciò che può impattare sulla nostra salute, sia fisica che emotiva, viene determinato proprio dal giorno in cui tu vieni al mondo, e i primi 2 anni sono quelli delicati. Per un bambino appena nato tutto diventa molto complesso, proprio poiché non è ancora ben sviluppata la corteccia prefrontale per un bambino, perché un bambino appena nato non ha esperienza di vita, mentre è fortemente iperattivo il sistema nervoso, l'amigdala, quindi per un bambino tutto è spaventante, tutto
0: ma
1: è minaccia,
0: dai.
1: Sì, tutto, qualsiasi contesto è uno stimolo emotigeno. Purtroppo un bambino, noi tutto questo l'abbiamo dimenticato, ma per noi, allora, venire al mondo è il primo trauma. L'abbiamo dimenticato, perché un bambino non riesce a discriminare, faccio un esempio,
0: sì,
1: non può contestualizzare, ah ecco, queste sono le luci, queste sono le voci, questo per esempio è la colichetta, il mal di pancia, questo è il prurito. Per un bambino appena nato sono tutti stimoli emotivi, sono
0: sì,
1: esperienze somatosensoriali, e non riesce a discriminare, non riesce a dire. Un bambino è spaventato anche quando ha fame, quando ha fame.
0: Però ecco il corpo
1: ruolo
0: parla.
1: Del sì, ecco il ruolo del genitore.
0: Ecco.
1: Perché il ruolo del genitore, ecco qua, è centrale. Cosa deve fare il genitore? Deve essere un bravo corregolatore, mettere in condizione il bambino di poter sostare dentro tutto il proprio sentire.
0: Infatti, poi l'altra volta abbiamo parlato di tatto, della sensazione che c'è bisogno appunto di toccarsi, magari, no? Perché il bambino è abituato magari a stare prima nella pancia della mamma, poi tutto ad un tratto si ritrova senza questo posto.
1: Sì, quindi.
0: Ci sono tante cose.
1: Accompagnare il bambino piano piano nel proprio sentire. Perché è spaventante stare nel proprio sentire. Ecco, da qui è importante il linguaggio paraverbale. Ecco, ti dico giusto una chicca, se può,
0: sì,
1: interessare.
0: Grazie.
1: Un bambino appena nato, siamo soliti pensare che un bambino non vede. Certo, ha difficoltà, però un bambino ha un'acuità visiva che arriva fino a 30 centimetri. Guarda un po', se riflettiamo, perché proprio 30 centimetri? È la distanza che intercorre tra un bambino che è tra le braccia della figura accudente, quindi che intercorre tra il viso della figura accudente e il bambino. Il bambino deve vedere lì la figura accudente, e quello sguardo che deve essere rassicurante. Ecco il linguaggio paraverbale fondamentale.
0: Ecco,
1: da qui i presupposti per una crescita, voglio dire, in sicurezza, per una base sicura.
0: Quante cose che dobbiamo ancora sapere, no? E che certe volte dimentichiamo, ma grazie anche a persone, diciamo che sì, professioniste del settore, che ci fanno rivedere e risentire delle cose e rileggere, e magari anche far scoprire qualcosa o che si è dimenticato, oppure far conoscere qualcosa di nuovo. nuovo, questo bisogno
1: inedito.
0: E anche magari questo libro potrebbero leggerlo tutti, insomma, diciamo, io ho parlato di bambine.
1: Lo deve leggere il genitore, ecco. Lo deve leggere il figlio, lo deve leggere l'insegnante,
0: ecco.
1: E lo deve leggere il medico di base.
0: Anche.
1: Infatti noi ci stiamo interessando affinché questo libro arrivi soprattutto ai medici di base.
0: Benissimo, sì, è sempre bello avere degli orizzonti, dei punti di vista, diciamo non soltanto nuovi, ma alle volte siamo abituati a funzionare in una certa maniera, invece insomma non siamo più abituati ad ascoltarci, è come se il corpo ci desse un dolorino, allora è come un ostacolo per noi, una zavorra, invece è proprio con dolcezza che ci dice e tenerezza, guarda, aiutami,
1: sì.
0: Cioè aiutami. Aiutati,
1: infatti,
0: aiutati.
1: Infatti,
0: e sa cosa è bello anche, cioè subito all'inizio c'è una dedica meravigliosa, dedicato a ogni cellula del tuo corpo che anche quando non lo sai continua a fare del suo meglio per te.
1: Sì.
0: Ma non è meraviglioso?
1: Perché noi partiamo dalla cellula, in questo libro noi partiamo al cellulare perché abbiamo gestito le emozioni proprio da un punto di vista cellulare, cosa che nessuno ha mai fatto, le emozioni da un punto di vista cellulare, perché le emozioni non è qualcosa di astratto, le emozioni sono esperienze corporee, sono fisiologiche.
0: Esatto, e quindi si parte dalla cellula, emozioni.
1: Cellula, tutto parte dalla cellula.
0: E allora salutiamole, proprio questa bella dedica che fate all'inizio del libro alla cellula, salutiamo tutte le cellule di questo...
1: Perché sono loro che ci tengono in vita.
0: Ecco, e immaginiamole e sentiamole proprio, impariamo ad ascoltare, a sentire il nostro corpo. Questa sera siete alla libreria Lovat di Villorba, in provincia di Treviso, che presentate Se ascolti il tuo corpo, accadono cose meravigliose. Ma senti che bel titolo, meravigliose.
1: Sì.
0: Evviva allora questo corpo che ci porta ogni giorno, com'è come non è, insomma, al quale non sembra, insomma, non diamo tanto ascolto, invece grazie, un grazie ai nostri corpi, e speriamo, ecco, di sgranchirli questa mattina, e ce li sgranchiamo.
1: E fanno di tutto per tenerci in vita, trascorrono ogni istante della nostra vita per tenerci in vita anche a caro costo.
0: Ecco, grazie ad Anna Maria Sepe, buona giornata, begli incontri e...
1: grazie a te per avermi invitata a questa intervista.
0: Un abbraccio.
1: Molto volentieri. Bene, un abbraccio anche a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a tutti i vostri corpi. Ciao.
1: ciao.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resterà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto, Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

10:04, ecco, mi sto shakerando. No, abbiamo parlato di corpo, ma noi continuiamo a avere freddo, quindi adesso ci mettiamo, ho detto a Max, no, che è qua con me tutta la mattina, che bello, fine 10:30. Ecco, manca poco, tra l'altro sono le 10:05 e mettiamo qualcosa di latinoamericano così da ballare e che ci scaldiamo un poco tutti quanti, no, in questa mattina frizzante anche qua alla radio, e ci mettiamo Maluma e Shakira con Agua, quest'acqua, e beviamocela.

Agua che tengo sed. Eh sì, ci serve un po' d'acqua. Ecco, noi ci siamo shakerati, almeno io. Max invece sta seduto, comodo, col suo felpone, sta bello caldo. Invece io ho bisogno un po' di movimento. Movimento, tus manos bajando lento una y otra vez sin hablar. Tus ojos ya me lo dejaron ver. Sono señales y hoy seguro que vas a caer. Hoy vas a caer. Sì, sì, vamos a caer todos. Allora ci serve acqua per spegnere il fuoco dopo, acqua perché abbiamo sete e questa canzone di Shakira e Maluma che si intitola Acqua, acqua sarebbe, no, abbiamo capito, mi ha fatto venire sete, ma anche a pensare che ho trovato un articolo su Focus di quanto dura l'innamoramento, questa tempesta chimica, Allora, qua viene fuori che c'è dopamina, all'ossitocina, è fatta questa tempesta chimica dell'innamoramento che altera sonno, appetito e umore. Quanto dura questa fase intensa? No, perché scrivono qua che il cervello innamorato somiglia a quello sotto l'effetto di sostanze. Ecco, sempre cervello, cervello. Ma il corpo... cervello che di solito sta in testa, è come se noi fossimo un palloncino, cioè e il corpo una zavorra, non ho capito, se la nostra testa fosse un palloncino il corpo la zavorra, invece il corpo è anche intelligente, no? C'è questa è un tutt'uno, ecco, io non lo vedo tanto staccato dalla testa, dal cervello eccetera, tutto un bel organismo. Ma comunque passiamo all'articolo, perché poi io divago. Trovato su focus.it. Allora, quanto dura la fase più intensa dell'innamoramento, questa bella tempestuccia, no, che ci prende ogni tanto, chi più chi meno, ogni tanto magari, ogni tanto. Infatti, allora, secondo la scienza l'innamoramento dura tra i 18 mesi e i 3 anni. Ma esistono anche eccezioni, cioè cosa vuol dire che dura anche di meno e anche di più, no? Ecco, sono statistiche più o meno. Siamo partiti dall'acqua, questa canzone che sembra parlare di acqua, in verità si parla sempre d'amore nelle canzoni. Allora, secondo la scienza la fase più intensa, quella che altera appetito, concentrazione, umore, dura appunto questo tempo qua, un lasso di tempo dai 18 mesi ai 3 anni. In tale periodo il cervello è preso da un mix di sostanze che amplificano l'attenzione verso l'altro, generando euforia e iperattivando il cosiddetto sistema di ricompensa. Ecco, come quando metti una carota davanti a un asino, no? Beh, adesso non fa... vabbè, forse non ho fatto l'esempio giusto, non lo so. Comunque, allora, a sconvolgerci contribuiscono la dopamina, che alimenta il desiderio, l'ossitocina, che favorisce la fiducia, e la noradrenalina, responsabile dell'accelerazione cardiaca. Quindi, in varie pubblicazioni di inizio millennio, Helen Fisher, antropologa della Rutgers University di New Jersey, collaborando con neuroscienziati, ha mostrato tramite test basati su risonanze magnetiche che un cervello innamorato somiglia a quello di chi è sotto effetto di cocaina, attivando le stesse aree cerebrali. Ecco, con il passare del tempo invece questa tempesta si attenua. Dopo la tempesta arriva sempre il sereno, infatti, e l'innamoramento si trasforma in un sentimento alimentato più che dalla chimica, dalle dinamiche di cooperazione, scrivono qua su questo articolo, che se non ci sono poi arrivederci a tutte. Quindi collaborazione, cooperazione, che belle parole, che belle azioni più che altro, ci vuole azione, non parole. Allora, collaborazione è I Am a Believer, una canzone di tempo fa, ce l'ascoltiamo adesso perché calza a pennello. Vai, vai, shakeriamoci.

I'm a believer. Cos'è? Ci credo, sono un credente dell'amore, nell'amore. Allora, pensavo che il vero amore esistesse solo nelle favole, dice questa canzone, destinata a qualcun altro, ma non a me. E poi ho visto il tuo viso, il suo viso, ho visto, e adesso ci credo. Quindi I am a believer. Abbiamo sentito la versione dei di un gruppo degli anni 50, 60, The Top Fours, The Four Tops, anzi, ecco, ma l'avete sentita sicuramente in tante altre versioni, anche in quella degli Smash Mouth, no? E anche nel cartone animato Shrek. È una canzone che mette allegria e speranza anche, no? A credere nell'amore, no? Ci crediamo ancora, chissà, ma comunque, cos'è quella cosa che fa muovere le stelle? L'amor che muove il sole e le altre stelle. Abbiamo parlato con una dentista prima e c'è questa canzone che dice proprio così: Moving the Sun.

I'm moving to the sun. Bella danzereccia questa, per chi avesse bisogno di qualcosa di frizzante, no? Per uno spirito giovane, magari, che ci sta ascoltando. Qualcosa che ci dia la scossa, no? In questa mattinata. E adesso invece ci andiamo a ascoltare una canzone, sai, Max, quella che fa delle piccole cose, che la vita è fatta di piccole cose, cantata, interpretata da Vilma De Angelis, che si è spenta proprio pochi giorni fa. Questa cantante, attrice, conduttrice e pioniera dei programmi di cucina in TV anche, no? E si è spenta a 96 anni nella sua Milano, circondata d'affetto della sua famiglia, Vilma De Angelis. E quindi lei era nata a Milano nel 1930, aveva studiato canto, poi ha avuto una carriera appunto di cantante, aveva debuttato al Festival di Sanremo nel 59 con il brano Nessuno, ve lo ricordate? Magari voi vi ricordate la versione di Mina, no? Che è stato il più cantato. Nessuno, ti giuro, nessuno. Beh, va bene, adesso non vado a cantarlo. E poi è tornata sul palco dell'Ariston con Quando viene la sera. Magari conoscete il brano, anche quello del 61, il brano Patatina. Ce ne sono tanti, ecco, che faceva anche da sfondo in una pubblicità appunto di patatine, no? E poi Splende l'arcobaleno, fra le sue canzoni cantate più note, Per tutta la vita, I colori della felicità, magari è proprio una canzone, sono canzoni da altri tempi, Un bacio sulla bocca, poi Non avevo che te, ma adesso noi anche La casetta in Canada. Beh, La casetta in Canada, no, chi non la sa, è proprio quella casettina in Canada. Ma adesso noi ci ascoltiamo una delle tante canzoni interpretate e cantate da Vilma De Angelis, che appunto ci ha lasciato l'11 ottobre a 96 anni. Ma è bella questa canzone perché dice: la vita è fatta di piccole cose.

Ma che bello, la vita è fatta di piccole cose. È una canzone del 1958 cantata da Vilma De Angelis di Gigi Cicchellero, che è direttore, che era direttore d'orchestra, compositore e sassofonista, e Ugo Tognazzi anche hanno collaborato e fatto questa canzone. La vita è fatta di piccole cose, che ho trovato, è una chicca. Abbiamo una qua nel nostro nella nostra radio televisione slovena, abbiamo delle chicche bellissime che si trovano, ecco, nella nostra, appunto, datoteca, nella nostra discoteca, troviamo sempre delle cose che magari uno non si aspetta. Dice: ma cos'è questo? La vita è fatta di piccole cose. E voilà. Va bene, proprio così, la vita è fatta di piccole cose, la vita è bella, come diceva appunto il film di Benigni, con la colonna sonora di Nicola Piovani, che esce con un'opera nuova che dà il titolo Romanzo criminale. Questa nuova opera lirica di Nicola Piovani, su libretto di Giancarlo De Cataldo e con la regia di Massimo Popolizio, che sarà in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in prima assoluta venerdì 23 ottobre. Mancano pochi giorni. E questo è stato un libro di culto, un caso letterario amatissimo dai lettori, poi un film di successo diretto da Michele Placido, una serie televisiva, e adesso diventa un'opera lirica. E no, diventa, è diventata, perché staranno già facendo prove da chissà quanto, e quindi il venerdì 23 ottobre debutta. E non solo debutta quindi questo romanzo criminale, ma con le musiche di Nicola Piovani, ma si potrà vedere anche in diretta la sera stessa della prima su Rai 3 in prima serata il 23 ottobre, e poi anche verrà trasmessa anche una replica. Ma comunque è un evento, una nuova opera lirica, no? Perché si pensa sempre alle opere come qualcosa che di un tempo che fu l'opera lirica italiana, no? I teatri. E invece, ecco, la quale 21:20 in replica andrà domenica 1 novembre alle ore 8 su Rai 5, anche invece il 23 ottobre da Firenze, proprio in differita su Rai 3. Ecco, e quindi un'occasione, no? di sentire sia le musiche di Nicola Piovani, poi la regia di Massimo Popolizio, il libretto di De Cataldo, quindi un evento eccezionale. Sono le 10:27 e noi ci ascoltiamo invece una delle più belle canzoni italiane, dalla voce di Roberto Benigni, la musica di Nicola Piovani, e diciamolo: sorridi amore vai, qua da Radio Capodistria. Ciao da Miriam e da Max, un bacio, un abbraccio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'ufficio governativo per la sicurezza informatica ha sottoposto a consultazione pubblica aperta fino al 13 novembre la bozza della nuova strategia di sicurezza informatica per il periodo 2027-2035. Il documento aggiorna le linee guida del 2016 per rispondere alle crescenti minacce globali e alle sfide legate a tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale. Gli obiettivi puntano a consolidare il sistema di difesa nazionale, la resilienza sociale, il contrasto al cibercrimine e la gestione delle future innovazioni tecnologiche. L'iniziativa si concentrerà prioritariamente sulla sensibilizzazione diffusa della cittadinanza e sul rafforzamento della prevenzione risposta agli incidenti, prevedendo la modernizzazione dei sistemi di segnalazione e l'integrazione della cyber security nei percorsi formativi pubblici. L'Ucraina annuncia la ripresa degli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe. In un'intervista il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la tregua informale su questi raid è ormai conclusa. Il leader si è detto tradito e preoccupato per le mosse di Donald Trump, in cui possibili accordi sul gasolio con Vladimir Putin rischiano di privare Kiev dell'intelligence statunitense per la difesa aerea e per i sospetti depotenziamenti alla rete satellitare Starlink. Tali limitazioni avrebbero indebolito le difese ucraine durante l'attacco notturno russo su Kiev e Lutsk. A queste tensioni si aggiungono le esternazioni di Elon Musk su X, il quale ha scritto che il massacro continuerà e ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Dopo 5 giorni consecutivi di rialzi, i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1% nelle contrattazioni in Asia, pur rimanendo su livelli elevati. I mercati hanno scontato un parziale allentamento delle preoccupazioni degli investitori per le possibili interruzioni delle forniture di petrolio dal Medio Oriente, ma anche il fatto che per l'Agenzia Internazionale dell'Energia ci sarà una contrazione della domanda mondiale di petrolio più marcata rispetto alle precedenti stime. Il prezzo del greggio leggero texano WTI si scambia a $94.04 al barile, mentre i futures sul Brent del Mare del Nord sono diminuiti a Londra di $1.70, portando il barile a $104.36. I prezzi però rimangono alti. Dall'inizio dell'anno il Brent ha registrato un rincaro superiore al 70%. Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in programma il 3 novembre, potrebbero modificare radicalmente gli equilibri politici a Washington. Secondo gli ultimi sondaggi, se i democratici conquistassero il Congresso, da gennaio 2027 il presidente Donald Trump si potrebbe trovare ostacoli insormontabili nell'attuazione della propria agenda politica. I sondaggi indicano da diversi mesi che i democratici dovrebbero conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti. La situazione al Senato è invece rimasta finora meno chiara. Tradizionalmente le elezioni di midterm favoriscono il partito di opposizione. I repubblicani devono fare i conti con il forte malcontento degli elettori per l'aumento del costo della vita, l'inflazione, la politica dei dazi, la guerra con l'Iran e la prosecuzione del conflitto in Ucraina, che Trump aveva promesso di concludere già il primo giorno del suo secondo mandato presidenziale. Più di 5 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati dal governo italiano per i danni causati dall'alluvione che ha colpito le province di Gorizia e di Udine nel novembre 2025. A causa delle frane a Brazzano di Cormons avevano perso la vita il 32enne Quirin Kunhert e l'83enne Guerrina Scocciai, travolti da una colata di fango che aveva investito le loro abitazioni. L'esondazione del fiume Iudrio aveva anche completamente allagato la frazione diversa, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare circa 300 residenti. Le nuove risorse si aggiungono agli 8,5 milioni stanziati a gennaio 2026 per la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio. È tutto per le notizie, le 10:35.

integrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Da segnalare al momento solo code in uscita al casello di Vicenza Ovest sulla 4 a Brescia-Padova in entrambe le direzioni per una fiera. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
3: Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Punto e a Capo. E allora, la settimana scorsa l'annuncio del Nobel per la letteratura 2026 ad Anne Carson, poetessa e saggista canadese, tra le voci più acclamate della letteratura anglofona contemporanea, data tra le favorite, ha mantenuto i pronostici. Nella motivazione dell'Accademia di Svezia si parla di opere audaci, capaci di dialogare in modo giocoso con la tradizione classica e di inventare nuove forme per la letteratura contemporanea, ed è questo il tratto più originale della Carson, un'autrice difficilmente riconducibile a un solo genere. Nei suoi libri convivono poesia e prosa, filosofia e invenzione teatrale, autobiografia e miti greci. In Italia il lavoro di più editori ha reso disponibili una decina di suoi titoli, tra cui quello che è considerato il suo capolavoro, Autobiografia del Rosso. Qui il mito di Gerione, mostro alato ucciso da Eracle, diventa un romanzo in versi sull'identità e sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo di un adolescente contemporaneo. Con Anne Carson salgono a 19 le donne insignite del premio Nobel per la letteratura, a fronte di molto più numerosi uomini, naturalmente 104 in tutto, una sproporzione che racconta la lunga difficoltà incontrata dalle donne nel vedere riconosciuto il proprio contributo alla cultura. E il pensiero non può non andare a Grazia Deledda, prima e finora unica scrittrice italiana a ricevere il Nobel letterario nel 1926. Cent'anni dopo si ascoltano con emozione le parole che l'autrice pronunciò durante la cerimonia di assegnazione del premio, avvenuta in realtà un anno più tardi, nel dicembre del 1927, e noi vogliamo riproporvele.
4: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio.
3: Grazia Deledda, una donna moderna che seppe lottare per la propria emancipazione nonostante i pregiudizi, che ebbe talento e determinazione, quella determinazione a perseguire il proprio ideale letterario che la porterà fino alla vetta più ambita del Nobel. Avremo modo di riparlarne in una delle nostre prossime puntate. Ora invece ci occupiamo della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, che già bussa in calendario, come sempre promossa dal Ministero degli Esteri italiano, visto che in programma dal 19 al 25 ottobre, sul tema quest'anno: lingua geniale, ideare progettare, creare con l'italiano. Gli eventi della SLIM, acronimo con il quale da qualche anno la manifestazione viene anche indicata, in realtà sono già iniziati, come all'Università del Litorale a Capodistria, dove in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia un primo appuntamento al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici si è svolto ieri con una conferenza per gli studenti, di cui vi rendiamo conto nei prossimi minuti.

0: Cosa hanno in comune oggetti come la moca e la poltrona sacco, la Vespa e la Ferrari, e mettiamoci pure il violino di Cremona e magari il parmigiano reggiano? Semplice, sono alcuni dei simboli più celebrati del Made in Italy, espressione della creatività e del saper fare italiano nel mondo. Ma forse non è altrettanto ovvio che oggetti iconici dell'ingegno italiano possano diventare un potente strumento pedagogico per insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri, ed è quello che ha spiegato la linguista Elisabetta Pavan dell'Unica Millus di Roma, ospite ieri al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università in occasione dell'inaugurazione della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, lingua geniale, ideare, progettare e creare con l'italiano, i cui eventi a Capodistria sono organizzati in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia. Prendiamo come esempio la moca Bialetti e cerchiamo con la relatrice di capire perché.
1: Beh, semplicemente perché la moca è uno strumento che non può mancare nelle case degli italiani. La moca ci porta il caffè ci porta la socializzazione ci porta alla comunicazione. Quindi, partendo dalla moca, noi arriviamo al piacere di stare insieme, che sia a casa o che sia al bar, comunque è il piacere di stare insieme, di conoscere l'altro e quindi di entrare in contatto con gli italiani e la loro cultura. In tutti i momenti della giornata, perché se è vero che l'italiano si scandalizza quando qualcuno beve il cappuccino al pomeriggio, è pur vero che l'importante è stare insieme e stare in compagnia.
0: Ma la moca è un esempio fra i tanti, possiamo ricordarne ancora qualcuno?
1: Sì, possiamo ricordare per esempio nel campo delle automobili o dei mezzi di trasporto. Ho parlato con gli studenti della Vespa, della Panda, della Fiat 500, ma anche della Ferrari, che a loro modo rappresentano il genio italiano in momenti diversi della nostra cultura e per pubblici diversi. Quindi qualsiasi cosa può essere utile per entrare in contatto con la cultura italiana, tanto più se sono elementi importanti, elementi di design, come appunto questi che ho appena citato. Pensiamo alla Vespa, l'immaginario collettivo nel mondo è legato a questo mezzo di trasporto, a partire dal film Vacanze Romane per finire con le canzoni che parlano della Vespa e dei viaggi che si possono fare in Vespa. Ora non mi sfugge il nome del cantante, ma quest'estate c'era uno dei tormentoni dove ancora appariva la Vespa a distanza di 50 anni.
0: Senta, professoressa Pavan, perché è geniale la nostra lingua? Questa edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo ha adottato questo aggettivo geniale per caratterizzare la nostra lingua, e magari ci viene in mente così anche Elena Ferrante.
1: Geniale perché a partire dal genio, se penso al genio penso a Leonardo da Vinci, che è riconosciuto in tutto il mondo come il genio italiano. Leonardo parlava il toscano, ma il toscano è il fratello maggiore dell'italiano, quindi geniale perché nella lingua italiana possiamo ritrovare tutta la genialità del mondo, della cultura, dell'italiano. In senso lato, quindi geniale in questo senso perché ci rispecchia al 100%.
0: Lei oggi insegna a Roma alla Unica Millus, ha insegnato a Venezia e un po' anche a Capodistria, si è molto occupata dell'insegnamento dell'italiano a stranieri, e le chiedo in che misura il futuro della nostra lingua nel mondo dipende anche dalla qualità dell'insegnamento dell'italiano che istituzioni di vario genere sono in grado di offrire.
1: È fondamentale quello che le istituzioni possono offrire. Lei ha citato l'ultimo Ateneo in cui io lavoro. In questo momento ho lasciato l'Università di Padova per trasferirmi alla Unicamillus Roma, e un'università, diciamo, con una forte vocazione internazionale, perché è un'università di studi medici internazionale, e nella nostra università c'è una grande volontà e attenzione nei confronti degli studenti stranieri per quanto riguarda l'insegnamento della lingua e il contatto quotidiano con la realtà che li circonda, perché è fondamentale anche per uno studente straniero in Italia. Quindi non parliamo più solo di italiano all'estero, la settimana dell'italiano nel mondo. Pensiamo anche agli studenti stranieri che sono in Italia, ed è fondamentale che questi studenti non si sentano abbandonati, non voglio usare la parola ghettizzati perché suona male, ma in qualche maniera che si ritrovino ad essere un gruppo di studenti stranieri. No, è importante che le università si aprano, insistano e facciano fare questo sforzo. Abbandonare l'inglese, che è la lingua franca, la lingua che tutti parlano, per entrare in contatto con l'Italia attraverso l'italiano. Non basta andare al museo e leggere le descrizioni dei quadri in inglese, è importante entrare in contatto con la cultura e la civiltà italiane attraverso la lingua. Ed ecco che la lingua è geniale, perché è la lingua che ci consente di apprezzare al massimo il mondo che ci circonda, in questo caso l'Italia.
0: Interesse culturale e lifestyle, stile di vita, è la motivazione principale di chi approccia la lingua italiana. Ecco allora, dopo il design, l'approfondimento su lingua, creatività e letteratura, proposto a completare l'evento capodistriano dalla linguista Paola Begotti, che insegna negli Atenei di Padova e Venezia, nella stessa Università del Litorale.
2: Sì, è proprio così. Molto spesso parlando italiano non ci rendiamo conto che molti modi di dire che sono nell'uso quotidiano in realtà sono citazioni di opere letterarie, dei più grandi anche, perché molte frasi proverbiali vengono proprio da Dante, da Petrarca, da Manzoni, e non lo sappiamo, ed è un peccato perché è una ricchezza del nostro paese. Però la cosa interessante è che molte espressioni vengono utilizzate anche da illetterati, quindi non è importante conoscere solo la letteratura, ma anche chi non l'ha conosciuta, non ha avuto questa fortuna, riesce comunque ad avere questa ricchezza che gli viene dal DNA.
0: Lasciate ogni speranza voi che entrate, ecco.
2: Esatto, esattamente.
0: Queste citazioni noi le ritroviamo naturalmente se a distanza di tempo, magari da adulti, andiamo a riprendere in mano cose che per ipotesi abbiamo letto a scuola, tipo I Promessi Sposi, non è vero?
2: Certo, e molto spesso, lo dico per esperienza personale, ma anche di molte altre persone che ho conosciuto, è proprio una riscoperta da adulti, quindi si apprezza molto di più, si legge per piacere, a differenza di prima, a scuola era un dovere. Quindi la motivazione basata sul piacere è fortissima, lo dicono i più grandi studi di glottodidattica. Quindi se io arrivo a studiare una lingua per il piacere, allora arrivo a livelli avanzatissimi. Proprio per questo io, in tanti anni di esperienza come insegnante a stranieri, ho avuto nelle mie classi, ho avuto la fortuna di avere cantanti lirici che venivano in Italia per imparare la lingua e non ripeterla a pappagallo, ma anche docenti di letteratura stranieri che volevano capire bene la lingua italiana e leggerla in italiano, le opere, e molti altri. Anche in altri settori. Quindi la motivazione basata sul piacere è fondamentale.
0: E quella culturale resta ancora sempre una motivazione forte, per quanto ce ne siano anche di altro tipo, motivi di lavoro, motivi di affari.
2: Esatto, esattamente. Sicuramente, come ho fatto vedere anche dal grafico durante la lezione, tutte le persone intervistate che danno una motivazione La maggior parte, il 38%, dà la motivazione del piacere, quindi per avvicinarsi non soltanto alla letteratura, ma proprio anche allo stile di vita dell'Italia.
0: Platea formata anche da tanti ragazzi del Ginnasio Carli per questo primo appuntamento della settimana della lingua italiana nel mondo. Un saluto è venuto dalla console Sabina Ciuffoni, che ha ricordato come l'italiano sia un veicolo del saper fare riconosciuto in tutto il mondo e uno strumento strategico per una crescita non solo economica. E mentre altri eventi per la SLIM 2026 sono in arrivo, al Dipartimento di Italianistica c'è soddisfazione per il buon andamento delle iscrizioni, come sentiamo dalla sua direttrice, professoressa Iadranca Zergol.
3: Devo dire che al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici siamo molto contenti perché i numeri stanno aumentando, soprattutto il primo anno. Quest'anno ci sono in realtà meno stranieri, ma molti più studenti che provengono dalla Slovenia, sia principianti che avanzati, quindi diciamo dalle nostre regioni, ed è un piacere lavorare con loro. Avevo avuto già un paio di lezioni con le matricole e sono così molto attivi e hanno tanta voglia di imparare e di crescere. E quest'anno tra l'altro è cominciato anche il nuovo sistema del 3+2 e quindi in realtà abbiamo anche parecchie iscrizioni al secondo livello, il che in realtà anche dimostra che gli studenti sono contenti del percorso che hanno fatto e vogliono continuare in questo percorso terminando anche la laurea magistrale da noi. E vorrei aggiungere poi in realtà che è già il terzo anno consecutivo che riempiamo anche tutti i posti disponibili al dottorato di ricerca. Il nostro dipartimento offre anche un dottorato di ricerca in lingua e intercultura, 5 sono i posti disponibili ogni anno. Il dottorato è stato istituito già 8 anni fa, negli ultimi 3 anni abbiamo riempito i posti e aggiungiamo anche l'informazione che questo dottorato offre anche una borsa di studio internazionale. Abbiamo un dottorato internazionale con Ca' Foscari di Venezia, il che vuol dire che ogni anno c'è una studentessa che viene a studiare da noi e una delle nostre che va a Venezia.
0: Insomma, tutte ottime notizie, professoressa.
3: Devo dire di sì, in realtà le sfide sono parecchie, soprattutto il fatto che ci sono sia principianti che avanzati, però diciamo che siamo contenti del fatto che effettivamente c'è tanto interesse per l'italiano e la cultura italiana.

0: E ora è il momento della nostra rubrica.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Nel nuovo romanzo di Amélie Nothomb, che si intitola Meglio così ed è tradotto da Federica Di Lella per Voland, si parte dall'infanzia della protagonista, la piccola Adrienne, bambina negli anni 40 del Novecento, segnati dalla guerra, e si arriva all'autobiografia della famosa scrittrice belga di Amélie Nothomb, oggi sulla soglia dei 60 anni, da tempo autrice di culto. Come mai questo rapporto così stretto fra le due storie familiari? O forse, lo chiediamo al nostro professore Luigi Tassoni, si tratta di un'unica storia familiare?
2: Sì, diciamo una storia, come di solito avviene nei romanzi di Amélie Nothomb, una storia che è sempre una questione di famiglia e quindi si intrecciano i due figli. Ora, in questo romanzo recente, scritto, lo sottolineo, come di consueto, in un linguaggio essenziale e asciutto, anche lontano da qualsiasi tipo di retorica, in effetti la famiglia è la stessa famiglia di Amélie. Tant'è che la protagonista, come scopriamo un po' alla volta, la piccola Adrienne, all'inizio della narrazione è la madre della scrittrice. La storia si sviluppa su due piani. In un primo tempo seguiamo la bambina intenta a superare le crudeltà della sua infanzia e quantomeno a formarsi un'idea del mondo e una consapevolezza di sé senza rifugiarsi nel vittimismo né nel senso di colpa. In un secondo momento succede qualcosa di diverso, si sviluppa la storia su un piano diverso e la piccola Adrienne cresce e quindi vediamo focalizzata la narrazione dal suo punto di vista. In ogni caso, Adrienne si da piccola deve confrontarsi con alcune personalità forti e questa è la vera e propria indicazione che ci dà la scrittrice.
0: E vediamo dunque quali sono gli altri personaggi di questa vicenda che, lo ha già detto, parte dagli anni del secondo conflitto bellico e arriva fino al 2024.
2: Eh sì, un lasso di tempo apparentemente così ampio che la scrittrice con grande abilità, devo dire con grande abilità, dosa attraverso le vicende della sua famiglia, vicende raccontate per tre quarti del libro come se non le appartenessero. Per questo forse le riesce più facile destreggiarsi come spettatrice fra orrori, crudeltà, violenze, accanto alla ricerca di una personalità, ecco, che in Adrienne si formerà con decisione, nettamente diciamo, ecco, l'eleganza, la fermezza, la disponibilità e la seduzione della personalità di Adrienne da ragazza sono il frutto di un attraversamento del dolore. Comunque, quella famiglia originaria è formata da due genitori a loro modo affascinanti che vivono entrambi una vita parallela e ricadono spesso in litigi violenti che naturalmente spaventano in modo terribile la stessa Adrienne e la sorella maggiore. Ma c'è una doppietta, una crudeltà insanabile associata a una apparente vita sociale e civile anche consistente, e c'è questa doppiezza che turba la crescita delle due sorelle. Ora basti ricordare, adesso per dare delle indicazioni ai probabili lettori, il narcisismo di questa madre concentrata in se stessa e per di più nemica giurata, pensate, di ogni gatto che si aggiri nel quartiere, al punto di giustiziarli cinicamente, e a una di queste esecuzioni purtroppo assiste la stessa Adrienne non vista. E poi c'è una nonna che vive in provincia fuori Bruxelles e impartisce ogni sorta di terribile tortura alla nipotina nei mesi.
0: Insomma, la famiglia appare come un luogo, starei per dire un luogo dell'orrore da cui difendersi prima ancora entro il quale districarsi in cerca della propria personalità.
2: E forse anche come un piccolo esercizio preventivo di ciò che potrebbe succedere nella vita al di fuori della famiglia. Però questo particolare riguarda il racconto in particolare, la vicenda che vede Adrien come protagonista nella prima parte del libro, fino al punto in cui scopriamo che la stessa Adrien è nella realtà la madre della scrittrice. Questo lo scopriamo un po' alla volta. A questo punto, a quel momento, interviene in prima persona e completa il ritratto di un padre colto e amorevole, di una madre, cioè che sarebbe la nonna della scrittrice, di una madre attivissima, impegnatissima, ma anche talvolta intenta a muoversi in una sorta di complesso da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, come nel romanzo è detto chiaramente, senza veli. Ed è con la madre che l'Amélie, con la propria madre, che l'Amélie che dice io nel romanzo, è costretta a fare i conti fino agli ultimi anni di vita dell'anziana Adrienne, che sembra voler dominare con la sua proverbiale disinvoltura anche il fuorviante Parkinson che la affliggerà negli ultimi anni di vita.
0: E dal quadro che lei ci ha fatto, si direbbe che la famiglia con la sua complessità sia un luogo sì temibile e però allo stesso tempo necessario, e così anche per il romanzo di Amélie Nothomb.
2: Sì, direi proprio di sì, e il bello del romanzo sta proprio in questo. Del resto, quale famiglia non è a suo modo temibile e necessaria, no? Crogiolo di amori, di odi, di vicinanze e anche di incolmabili lontananze. Ciò che accomuna le tre donne più importanti di questa storia, ovvero la madre di Adrien, la stessa Adrien, e Amélie, cioè l'autrice, se noi la consideriamo anche personaggio del romanzo, ciò che le accomuna è il forte desiderio di non rinunciare alla ricerca della propria personalità e a percepirsi come presenza che resiste, sia pure con i limiti che esperienza e carattere possono via via manifestare rispetto alle forze esterne, fuori e dentro la famiglia. Insomma, quelle esperienze che, se molto forti, rischiano di snaturare l'identità. Ecco, direi che il tema preponderante del romanzo di Amélie Nothomb è l'affermazione e il chiaro riconoscimento della propria personalità al femminile, senza sensi di colpa e anche senza vittimismi.
0: Fin qui non abbiamo ancora parlato del meglio così del titolo del romanzo. Questa espressione è quasi una formula magica a cui la piccola Adrienne, vessata da una nonna eccentrica a dir poco, si appiglia per farsi forza, per farsi coraggio.
2: Sì, è proprio così, è quasi una formula magica che la bambina Adrienne si ripete mentalmente per resistere ai divieti, alle imposizioni e alle punizioni, devo dire, disumane, che questa nonna, lei lo ha ricordato, le infligge nel corso della permanenza estiva in questa casetta di provincia. Mentre fuori imperversa una guerra feroce, la piccola Adrienne deve combattere la sua battaglia personale per non lasciarsi sommergere e annientare da una nonna testarda, cinica e apparentemente inossidabile. Già a 4 anni la bambina Adrienne sopravvive alle esperienze anche le più repellenti, chiudendo gli occhi e ripetendosi appunto meglio così. Formula magica, dicevamo, che le tornerà utile nel corso della vita e di una vita piena di soddisfazioni, di esperienze davvero interessanti, come a un certo punto moglie di un ottimo diplomatico e figura propositiva e piena di iniziative utili, aggreganti, benefiche, nel corso dei tanti spostamenti da una sede all'altra della missione del marito.
0: E in che misura queste esperienze spingono, professore, così poi ci avviamo a concludere, la giovane Amélie, la futura scrittrice, a dedicarsi appunto alla scrittura e al romanzo?
2: Ecco, ora ben pensarci, ecco, ripassando in rassegna alcuni dei romanzi di Amélie Nothomb, di cui peraltro abbiamo parlato anche qui a Leggio, direi che raccontare e raccontarsi vuol dire per Amélie fare i conti puntualmente con il passato ed entrare in quelle zone d'ombra che talvolta è necessario ripercorrere, come fa la giovane Adrienne quando segue sua madre per verificare un terribile sospetto e scopre che odia a tal punto i gatti, come ha sempre manifestato apertamente, a tal punto da prenderne di volta in volta uno, portarlo in un'abitazione abbandonata, chiuderlo in un cassetto pensate, lasciandogli la testa fuori e così giustiziandolo come fosse una rudimentale ghigliottina. Ecco, la narrazione di Amélie Nothomb percorre quella strada difficile e poi torna dietro perché ha superato il trauma, ha lasciato l'orrore dietro di sé. Dunque, meglio così vuol dire accettare il lato tragico delle cose e a un certo punto sentirlo familiare fino a far sì che non faccia male per difendersene.
0: Ci proviamo, professore. Chiudiamo come nostra abitudine con un brano del romanzo di cui abbiamo parlato, meglio così, di Amélie Nothomb, pubblicato da Voland nella traduzione di Federica Di Lella.
2: E collego dalla seconda parte del romanzo, laddove a parlare è Amélie. Mia madre è sopravvissuta 4 anni al suo grande amore, il primo nell'estasi della sua presenza, a partire dal secondo nella vertigine della sua assenza. Quando i miei genitori erano vivi, l'idea di scrivere di loro non mi ha neanche sfiorato. La prospettiva della loro morte mi aveva sempre atterrito e forse proprio per questo non l'ho mai realmente presa in considerazione. Inconsciamente avevo risolto la cosa così: non sarebbero morti.
0: E anche noi così ci salutiamo, grazie come sempre della vostra attenzione. Punto a capo torna giovedì prossimo da Ornella Rossetto con Drago Cervatin. Buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto, segnalo ancora sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. E vi ricordo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Inoltre, nelle notti di oggi e domani, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo, verrà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. Vediamo alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno alle 12:30. Sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. Iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative del 15 novembre in Slovenia. A Bruxelles in corso il Consiglio europeo. Il premier Janez Janša scettico sulla possibilità di raggiungere un'intesa sul quadro finanziario entro la fine dell'anno. Marco Lotrich resta al vertice del Consiglio di Stato. L'opposizione attacca su accumulo di cariche e perdita di imparzialità dell'organo. Danni alluvione. Il governo italiano stanzia 5,5 milioni per Gorizia e Udine. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato alle 12:30. Tra poco.

0: Il meteo e la viabilità. Sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. In quota da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio cielo parzialmente sereno con nuvolosità a tratti più intensa che risulterà più fitta nelle zone settentrionali, temperature da 16 a 22 gradi. Domani, venerdì, bel tempo con ancora nebbia mattutina, temperature minime da 3 a 11, massime da 18 a 23. Sabato nuvoloso, domenica sereno e asciutto con debole bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. Iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative del 15 novembre in Slovenia. Marko Lotrič resta al vertice del Consiglio di Stato, l'opposizione attacca su accumulo di cariche e perdita di imparzialità dell'organo. A Bruxelles in corso il Consiglio europeo, il premier Janez Janša scettico sulla possibilità di raggiungere un'intesa sul quadro finanziario. Entro la fine dell'anno, danni alluvione, il governo italiano stanzia 5,5 milioni per Gorizia e Udine. La Can Costiera e l'impresa edile Godina hanno sottoscritto il contratto per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia di Capodistria, destinato a diventare la nuova sede di numerose istituzioni della comunità nazionale italiana. Il primo lotto, del valore di circa 600.000 euro, consentirà di avviare gli interventi preliminari in vista del recupero complessivo del palazzo. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Dopo anni di lavoro preparatorio e progettazione, il recupero di Palazzo Tarsia a Capodistria entra finalmente nella fase operativa. La firma del contratto tra la Can Costiera e l'impresa edile Godina segna un passaggio decisivo per il futuro dello storico edificio, acquistato nel 2022 con l'obiettivo di restituirgli il suo antico splendore e trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità nazionale italiana. Un progetto ambizioso che punta a coniugare la tutela di un patrimonio architettonico con circa 4 secoli di storia con le esigenze delle istituzioni della CNI, a partire dalla stessa Can Costiera. I primi interventi, per i quali sono stati stanziati circa 600.000 euro, dovrebbero partire a breve. Sentiamo il presidente della Can Costiera, Alberto Scheriani.
3: Ecco, noi siamo veramente felici perché dopo circa 4-5 anni direi di intenso lavoro siamo arrivati a questa fase che inizierà il restauro di Palazzo Tarsia. Come dicevo prima anche nel mio intervento, noi potevamo fare un restauro molto, molto più semplice, però ci siamo accorti e abbiamo visto, anche seguendo tutto quello che ci dicevano gli esperti, che noi abbiamo veramente un gioiello tra le mani e, da quanto mi è stato detto, è il più bel palazzo, il miglior palazzo di Capodistria dopo il museo di Capodistria, dopo il palazzo che in cui è sede il museo di Capodistria. Quindi abbiamo deciso di fare una ristrutturazione completa, bella, riportare alla luce quello che era il palazzo antico. Certamente non potremo farlo tutto, useremo tecniche nuove eccetera, però quello che è importante è che oggi inizia un lavoro. In questo periodo si faranno delle prime ristrutturazioni, si porterà il palazzo alla quella che viene definita la terza fase per poi continuare il prossimo anno con nuovi finanziamenti per poterlo poi metterlo a disposizione e quindi renderlo fruibile da tutti coloro che ne fruiranno.
2: Per completare il progetto sarà fondamentale assicurare ulteriori risorse finanziarie. Un ruolo importante è stato svolto finora dal governo sloveno, come sottolinea il deputato della comunità nazionale italiana seggio specifico Felice Zizza.
4: Direi che è tutto il merito e del governo sloveno
1: perché i primi finanziamenti per acquistare Palazzo Tarsia ci sono stati stanziati dal governo stesso attraverso l'ufficio per le nazionalità, e adesso per la ristrutturazione del palazzo stesso siamo partiti con la base, quindi dei finanziamenti per lo sviluppo della base economica. Ma abbiamo altri progetti che dovrebbero accelerare la ristrutturazione e il recupero del palazzo, e con la firma dell'accordo di collaborazione che dovrebbe avvenire a breve, ma contattando tutti i ministeri e facendo una prima consultazione, una seconda consultazione, purtroppo le settimane passano veloci, e alla firma dell'accordo di collaborazione vedremo effettivamente quanto ancora ci potrà aiutare il governo per concludere i lavori quanto prima.
2: Il sostegno istituzionale al progetto è stato ribadito anche da Gregor Perici, direttore dell'Ufficio Governativo per le Nazionalità, che ha espresso l'auspicio che Palazzo Tarsia diventi non soltanto un centro vitale per la CNI, ma anche uno spazio aperto alla città e alle sue iniziative.
4: È una bella giornata, con il sole, quindi anche questo è un segno, un simbolo di un... diciamo, un futuro prospicuo, non soltanto di questo palazzo, ma soprattutto per i contenuti. Quindi c'è molto spazio, ma c'è molto spazio anche per diversi contenuti. Lo spero, e speriamo anche a nome del governo, che siano sempre più pieni di gente e di buone idee.
0: È ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 novembre in 212 comuni sloveni, dove oltre 1,6 milioni di elettori sceglieranno i nuovi sindaci, i consiglieri comunali e i rappresentanti locali. Oggi alle 19 scadono i termini per la presentazione delle candidature, la consegna dei dati sugli organizzatori della campagna e la firma dei moduli di sostegno dei cittadini presso gli uffici amministrativi. L'elenco definitivo dei candidati sarà convalidato il 25 ottobre e pubblicato entro il 30 ottobre. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per i sindaci si terrà il 29 novembre, mentre la campagna si chiuderà 24 ore prima del voto con l'inizio del silenzio elettorale. In vista delle elezioni amministrative di novembre, Radio Capodistria seguirà la campagna elettorale con una serie di trasmissioni e confronti fra i candidati. Nella notte dello scrutinio del 15 novembre e in quella degli eventuali ballottaggi del 29 andrà in onda uno speciale Il Vaso di Pandora dalle 19 alle 24.
5: In vista delle elezioni amministrative del 15 novembre, Radio Capodistria seguirà costantemente la campagna elettorale con dibattiti fra i candidati fino alla diretta elettorale della notte del voto. Attenzione sarà riservata anche alle due settimane di campagna elettorale che precederanno gli eventuali ballottaggi e alla seconda notte di scrutinio in programma il 29 novembre. Si parte con la prima fase, i confronti fra i candidati sindaci alle canne e i seggi specifici nei comuni di Ancarano, Isola, Pirano e Capodistria, in programma da mercoledì 4 a venerdì 13 novembre, moderati rispettivamente da Lionella Pausini Acquavita, Barbara Costamagna, Dionisi Bottera e Lara Dercic. Uno speciale Il Vaso di Pandora, condotto da Stefano Lusa, dalle 19 alle 24, seguirà la chiusura dei seggi e lo scrutinio del primo turno nella notte di domenica 15 novembre. Nella seconda fase, in vista del ballottaggio del 29 novembre, ci saranno dei faccia a faccia per i due candidati sindaco nei quattro comuni da martedì 24 a venerdì 27 novembre. La notte del voto, domenica 29 novembre, sarà seguita nuovamente all'interno del Vaso di Pandora alle 19 alle 24. I candidati che intendono partecipare ai confronti devono confermare la propria presenza almeno 72 ore prima dell'inizio della trasmissione, comunicando la volontà di partecipare all'indirizzo email rc-elezioni@rtvslo.si.
0: A Isola è nato il partito Insieme per Isola, una nuova formazione politica che raccoglie l'esperienza della locale iniziativa civica e si prepara alle elezioni comunali. Una squadra giovane senza precedenti esperienze politiche che punta su trasparenza, sviluppo della città e nuove opportunità per i cittadini. Barbara Costamagna.
6: Portare a termine i progetti rimasti in sospeso e rendere il comune più trasparente e vicino ai cittadini. Nasce con questi obiettivi Insieme per Isola, la nuova formazione politica guidata da Daniel Scarianz, presentata negli spazi del Largo, simbolo, secondo i promotori, delle promesse non mantenute. L'energia durante l'incontro è stata positiva. Un gruppo giovane, entusiasta e composto da persone senza precedenti esperienze politiche, accomunate dalla volontà di contribuire al futuro della città. Daniel Škerjanc.
7: Si želimo bolj transparentno občino, bolj komunikativno občino.
6: Desideriamo un comune più trasparente e più comunicativo, spiega Škerjanc. Da anni i cittadini si pongono domande, soprattutto sulle aree degradate. Lo sviluppo è fermo e la comunità chiede risposte. La nuova lista raccoglie infatti l'esperienza maturata dall'iniziativa civica Ghibagnesa Isolo, impegnata anche sul tema del piano regolatore comunale che punta a portare le istanze dei cittadini direttamente nelle istituzioni. Tra le priorità ci sono il rilancio delle aree degradate, come abbiamo detto, maggiori opportunità per i giovani, un centro giovanile e lo sviluppo delle attività culturali. La scelta è quella di candidarsi esclusivamente al consiglio comunale senza presentare un candidato sindaco. Il nostro interesse è il bene della città, spiega Škerjanc, e nient'altro. Abbiamo intenzioni sincere e vogliamo fare qualcosa di concreto per Isola. Ora la parola passa agli elettori, chiamati a decidere se dare fiducia a questa nuova squadra.
0: Marco Lotrich rimane presidente del Consiglio di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, con una votazione a scrutinio segreto. 19 consiglieri hanno votato per la sua destituzione, 18 invece quelli contrari, segno di una spaccatura che viene interpretata in maniera diversa dal presidente e da alcuni consiglieri. Sentiamo Valerio Fabbri.
8: Chi ha proposto la sfiducia voleva introdurre la politica nel Consiglio di Stato, ma non ci è riuscito, ha detto Lotrich, poiché ne sarebbero serviti almeno 21 di voti a sfavore, ovvero la maggioranza assoluta dei consiglieri. Per questo il timone rimane in mano a lui, ma ora serve riaddrizzare la rotta. Lotrich ha spiegato la mozione di sfiducia sventata come il tentativo di metterlo in difficoltà, anche alla luce del risultato referendario di domenica scorsa. In realtà la mozione nasce per un oggettivo accumulo di cariche istituzionali e a chi gli chiede di fare un passo indietro su uno dei tanti fronti, Lotrich ha ricordato i pareri dell'anticorruzione e del servizio legale del Parlamento che hanno escluso ogni tipo di incompatibilità. Al contrario, ha concluso, il Consiglio di Stato deve rimanere estraneo alla politica e continuare a rappresentare le istanze e gli interessi sociali, economici, professionali e locali. Più di qualche osservatore infatti ha visto nell'iniziativa dei consiglieri la lunga mano di sinistra levizza, dal momento che la proposta di destituzione è stata presentata dal gruppo di interesse delle attività non economiche e dei dipendenti, mentre Lotrich è anche presidente del Consiglio Strategico per l'Economia, un organo consultivo che aiuta il governo a formulare le politiche economiche.
0: Il futuro bilancio dell'Unione Europea è per il periodo 2028-2034 è uno dei temi al centro del Consiglio Europeo in corso a Bruxelles. I negoziati restano complessi e secondo il premier sloveno Janez Janša le possibilità di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno sono limitate.

0: dei fondi europei per la coesione. Per questo sarà importante che il gruppo dei cosiddetti amici della coesione, di cui fanno parte la Slovenia e altri 16 stati membri, mantenga una posizione unitaria e riesca ad allargarsi. In base alle esperienze passate, ha osservato Janša, il compromesso finale si raggiunge generalmente tra i paesi che chiedono di preservare i fondi per la coesione e quelli che puntano a contenere la spesa europea. Janša si aspetta comunque che il bilancio definitivo sia inferiore a quello attualmente proposto. Il quadro negoziale presentato sabato dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE prevede infatti una dotazione di circa 1.825 miliardi di euro, 160 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione europea del luglio dello scorso anno, pari a una riduzione dell'8%. L'obiettivo è arrivare a un accordo entro la fine dell'anno, anche se negli ultimi giorni diversi Stati membri, tra cui Italia, Paesi Bassi e Austria, hanno sottolineato che la sostanza dell'intesa conta più del rispetto delle scadenze.
1: L'Ucraina annuncia la ripresa degli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe. In un'intervista, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la tregua informale su questi raid è ormai conclusa. Il leader si è detto tradito e preoccupato per le mosse di Donald Trump, i cui possibili accordi sul gasolio con Vladimir Putin rischiano di privare Kiev dell'intelligence statunitense per la difesa aerea e per i sospetti depotenziamenti alla rete satellitare Starlink. Tali limitazioni avrebbero indebolito le difese ucraine durante l'attacco notturno russo su Kiev e Lutsk. A queste tensioni si aggiungono le esternazioni di Elon Musk su X, il quale ha scritto che il massacro continuerà e ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina, con l'obiettivo di trasferirli a un veicolo finanziario gestito da Washington per dare un nuovo impulso ai colloqui di pace. La proposta è emersa nel corso di incontri tenutisi la scorsa settimana a Miami tra rappresentanti americani ed esponenti di Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO, è stata tuttavia respinta dai delegati europei. Dopo 5 giorni consecutivi di rialzi, i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1% nelle contrattazioni in Asia, pur rimanendo su livelli elevati. I mercati hanno scontato un parziale allentamento delle preoccupazioni degli investitori per le possibili interruzioni delle forniture di petrolio dal Medio Oriente, ma anche il fatto che per l'Agenzia Internazionale dell'Energia ci sia una contrazione della domanda mondiale di petrolio più marcata rispetto alle precedenti stime. Il prezzo del greggio leggero texano WTI si scambia a $94.04 al barile, mentre i future su Brent del Mare del Nord sono diminuiti a Londra di $1.70, portando il barile a $104.36. I prezzi però rimangono alti. Dall'inizio dell'anno il Brent ha registrato un rincaro superiore al 70%. Nuova notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato da martedì all'ospedale Gemelli di Roma per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Secondo quanto reso noto dalla sala stampa vaticana, il pontefice ha passato la notte serenamente, si è alzato autonomamente e ha fatto colazione. Il decorso post-operatorio prosegue regolarmente, affiancato da sessioni di fisioterapia, mentre al Policlinico Gemelli si mantiene il massimo riservo sulle condizioni di degenza. Gli impegni del Santo Padre rimangono sospesi fino al 20 ottobre, numerosi intanto i messaggi di affetto e vicinanza giunti da fedeli e leader internazionali, tra cui la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mutsar, che hanno espresso al Papa i migliori auguri di pronta e completa guarigione. Più di 5 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati dal governo italiano per i danni causati dall'alluvione che ha colpito le province di Gorizia e di Udine nel novembre 2025. A causa delle frane a Brazzano di Cormons avevano perso la vita il 32enne Quirin Kunhert e l'83enne Guerrina Scociai, travolti da una colata di fango che aveva investito le loro abitazioni. L'esondazione del fiume Iudrio aveva anche completamente allagato la frazione di Ver-

0: Ersa, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare circa 300 residenti. Le nuove risorse si aggiungono agli 8,5 milioni stanziati a gennaio 2026 per la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Aperta la mostra TV Koper Capodistria, la televisione jugoslava che ha modernizzato l'Italia. Trasmissioni a colori, industria televisiva e cambiamenti sociali dedicata all'emittente capodistriana e alla sua storia. In esposizione materiali d'archivio, articoli di giornale, pubblicità e testimonianze visive. Franco De Stefani.
2: Nella sede del Centro Scienze Umanistiche del ZRS Capodistria si celebra la storia della famosa televisione, che iniziò le trasmissioni nel 1971 e divenne uno spazio di innovazione tecnologica, mediazione culturale e collegamento transfrontaliero, esercitando un'influenza significativa anche sullo sviluppo del panorama televisivo italiano. TV Koper Capodistria è stata effettivamente molto più di una stazione televisiva regionale. Alla presenza, tra gli altri, della caporedattrice di TV Capodistria Monica Berto, che dell'autore della ricerca, il dottor Federico Tenca Montini, è stato evidenziato l'impatto che l'emittente ha avuto sui telespettatori italiani e anche sulla produzione di nuovi televisori a colori, considerato che al tempo la RAI emetteva ancora un segnale in bianco e nero. Durante la Guerra Fredda diventa un importante punto di incontro mediatico tra la Jugoslavia socialista e l'Europa occidentale, superando la sua missione originaria con l'innovazione tecnologica, il segnale e i programmi. La mostra è stata realizzata nell'ambito del progetto europeo Transborder TV a firma del dottor Federico Tencamontini dell'Istituto Studi Storici di ZRS Koper e dedica particolare attenzione sia alle condizioni politiche e organizzative in cui operava la TV, sia all'esperienza dei telespettatori e delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Sotto i riflettori anche il suo ruolo nel mettere in contatto le comunità situate ai due lati dell'ex confine italo-jugoslavo e il più ampio significato di TV Koper Capodistria per la comprensione della storia europea e della Guerra Fredda.
0: Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, impiegati in una struttura per anziani di Milano, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio italiano. Avrebbero maltrattato e abusato per mesi di quattro anziane ospiti della struttura. Le intercettazioni audio e video dei carabinieri hanno documentato percosse, insulti, umiliazioni ai danni delle anziane. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Tornate nelle foibe è la frase che, secondo le testimonianze di alcuni tifosi della Triestina, sarebbe stata pronunciata da un componente della panchina del Mortegliano durante la partita di domenica. Un insulto gravissimo che avrebbe raggiunto anche alcuni bambini. La società friulana smentisce, mentre il caso riaccende le polemiche sulla rivalità tra Udine e Trieste, già alimentate da volantini provocatori comparsi prima dell'incontro. Davide Fifaco.
3: Dagli sfottò da stadio ad un insulto che richiama una delle pagine più dolorose della storia del confine orientale, il salto che, secondo le testimonianze raccolte dall'emittente Tele4, sarebbe avvenuto domenica a Mortegliano durante la partita di Serie D tra la formazione di casa, il LME e la Triestina. Tornate nelle foibe. Questa è la frase che, secondo la denuncia di una tifosa labardata, sarebbe stata pronunciata da un componente della panchina friulana, probabilmente un dirigente, all'indirizzo di alcuni sostenitori triestini, tra loro anche bambini e ragazzini che si trovavano alle spalle delle panchine. La donna, presente alla trasferta insieme ad un gruppo di tifosi, famiglie comprese, riferisce che l'episodio sarebbe avvenuto verso la fine del secondo tempo, dopo una serie di sfottò reciproci. Ma quelle parole, se confermate, andrebbero ben oltre la normale rivalità calcistica. Le foibe evocano infatti le uccisioni di italiani avvenute nel confine orientale durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ferita storica ancora profondamente sentita a Trieste e nell'intera area giuliano-dalmata. La testimone sostiene di parlare anche a nome di numerosi altri presenti e afferma che la frase avrebbe rischiato di provocare una reazione sul posto. La vicenda sarebbe stata segnalata alla società sportiva e agli agenti della Digos presenti. La tifosa chiede che non venga lasciata cadere nel silenzio e che eventuali responsabilità siano accertate anche sul piano della giustizia sportiva. Il presidente del Mortegliano, Arduino Pattaro, ha però smentito categoricamente le accuse. Spetterà dunque agli eventuali accertamenti chiarire che cosa sia realmente accaduto. Una vicenda che si inserisce in un clima già teso prima del fischio d'inizio. Nei giorni precedenti, infatti, a Udine erano comparsi volantini provocatori con la scritta «I triestini ti stanno sul...» l'indicazione dell'11 ottobre e l'invito ad andare a salutare gli alabardati. La questura aveva confermato di essere a conoscenza della vicenda e di aver avviato accertamenti per risalire gli autori.
0: Le 12:53 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alessia Mitar e Alessandro Martegani.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie. A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Paira Papà, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi sarà una puntata molto particolare, improntata proprio sulla vocalità, sulla voce o sulle voci. E come abbiamo già potuto renderci conto da questo primo brano, Ever Love, stiamo parlando e stiamo ascoltando Carolina Bubbico, che è arrivata al suo quarto disco. È un'artista salentina che ha registrato appunto questo album, che dobbiamo dire è un lavoro molto ambizioso, nel quale appunto tutto è affidato e costruito proprio utilizzando la voce e poco altro. Quindi una sorta di orchestra multilingue che in 9 tracce diventa melodia, armonia, ritmo, ma anche messaggio. Da questo album, dal titolo programmatico di Vocalia, sono stati tratti 2 singoli che noi ascolteremo in questa prima parte. Infatti uno l'abbiamo già ascoltato. Erano due singoli che hanno anticipato poi l'uscita di questo album e che coincidono anche con gli ospiti presenti nell'album. Questo primo brano, Ever Love, vedeva la copartecipazione di Becca Stevens, e il prossimo brano, in brasiliano, Umaro è un bordado, sarà presente Mari Jaska. La parte ritmica è stata registrata dal percussionista finlandese Abdis Assefa, e Filippo Bubbico ha curato l'intera produzione del disco e ha suonato qua e là dei synth bass, quindi i bassi che insomma sentite. Alcuni sono fatti con la voce, altri col sintetizzatore, quindi diciamo comunque essenzialmente voce per questo album. Io oggi eccezionalmente ho stralciato, per spiegare un po', per commentare almeno alcuni brani o alcune fasi di lavorazione, alcuni significati di questo disco, ho trovato una bellissima intervista presente su Musica Jazz proprio a Carolina Bubbico, che è un'artista molto molto versatile, perché oltre a essere appunto interprete, musicista, compositrice, anche direttrice d'orchestra. L'abbiamo vista in qualche occasione a Sanremo, dove è stata anche la più giovane, pensate, 25 anni a dirigere l'orchestra. L'ultima sua direzione è stata proprio con Dito nella Piaga, quindi anche con mondi musicali diversi da lei. E dicevo, io ho trovato delle spiegazioni, delle parti di questa bellissima intervista che secondo me sono più adatte di quanto possa fare io, più adatte appunto a spiegare a volte i brani o comunque il significato di questo disco, e mi piace proprio riportarvele. E, ad esempio, nella prossima dichiarazione che vi riporto proprio testualmente, lei, Carolina Bubbico, spiega intanto questo primo brano che abbiamo ascoltato, questa Ever Love, e anche il prossimo che ascolteremo in brasiliano, che è appunto questa Uma Rosa e un Bordado. Ci dice Carolina: ammiro Becca Stevens, che è appunto la prima ospite che abbiamo ascoltato con lei in Ever Love, e dice appunto: ammiro Becca Stevens da diverso tempo e trovo che la sua scrittura e la sua vocalità siano a tratti divine, per come sanno essere evocative ed espressive. Appena ho finito di scrivere la musica di Ever Love, ho ceduto alle mie fantasticherie. Gli ho chiesto di essere la penna di questa canzone e, perché no, di cantare il suo eventuale testo al mio fianco. Un mese dopo ho ricevuto la sua mail, entusiasta di prendere parte a questa avventura. Per la mia felicità è nata questa canzone, che inneggia al legame madre-figlia, eterno e indissolubile, che accomuna me e Becca. Un incontro commovente, seppur a distanza, in cui le nostre creatività si sono allineate, così come i nostri suoni. Becca ha registrato la canzone esattamente con il feeling perfetto per la mia melodia, rendendo il tutto completo e magico. Diversa la connessione con Mari Jaska, la quale sono approdata per puro caso tramite i social. Cercavo un'interprete brasiliana che potesse restituire autenticità e veridicità alla canzone che stava per nascere, e mi sono imbattuta in alcuni suoi video, dove cantava e suonava la chitarra con una solarità e un entusiasmo che mi hanno conquistato. Anche lei ha accolto entusiasticamente il mio invito e ha registrato per me Uma Rosa e un Bordado, a distanza e a malincuore. La loro presenza in questo disco ha arricchito il suono vocale complessivo, donando forme di gioia inaspettate, di cui sono grata. Spero presto di potermi incontrare musicalmente con loro di persona. Bene, a questo punto direi di ascoltare proprio il brano, quindi passiamo dall'inglese al brasiliano come lingua. Uma Rosa e un Bordado, Carolina Bubbico, insieme alla sua ospite Mari Jaska.

continuiamo appunto con gli stralci di questa bellissima intervista, perché non per cavarmela così a buon mercato, ma semplicemente perché trovo che, come nelle parole che sentirete tra poco, Carolina Bubbico veramente riesce a spiegarci, andare oltre, ecco, quei significati magari più superficiali che stanno dietro alla lavorazione di qualche disco. Difatti, quando le è stato chiesto come era nata, insomma, l'idea di questo album, Vocalie, ecco cosa ha risposto lei. Questo disco nasce e si sviluppa in un periodo di grande trasformazione della mia vita, che è stato la maternità, dove ogni equilibrio si è modificato, creando spazi e tempi diversi. La mia creatività si è adattata e ha preso nuova forma, mettendo alla luce nella sua nuova forma il suo essere necessaria nella mia vita. Quando il tuo tempo e il tuo spazio sono totalmente condivisi con un'altra creatura, è lì che vedi chiaramente cosa conta davvero e cosa vale la pena di portare avanti. Questo disco è stato quindi fortemente voluto, pensato e prodotto con il massimo della focalizzazione e della volontà, in nome del mio grande amore per la musica. L'esigenza era quella di creare un album particolarmente significativo in nome di un momento così importante per la mia vita. Ovviamente io non avrei potuto esprimere meglio il significato di questo album di quanto ha potuto ovviamente fare lei. E passiamo adesso a qualche brano cantato in italiano, poi vedremo cosa ha detto Carolina Bubbico per quanto riguarda il multilinguismo di questo album Vocalie. Il prossimo brano si intitola Maria, che oscilla un po' tra religione e rivoluzione per eleggere un simbolo di libertà al centro di una canzone molto battagliera. Quindi Maria, sempre da Vocalie, Carolina Bubbico.

E questa era appunto Maria, estratta da Vocalia. E vi accennavo prima al significato appunto di questo multilinguismo presente in questo album. Abbiamo aperto con una canzone in inglese, poi ne abbiamo ascoltata una in brasiliano, adesso una in italiano. Ecco cosa ci dice appunto Carolina Bubico a proposito di tutto ciò. Dice: la scelta di fare un disco multilinguistico nasce dalla spontanea necessità di assecondare i suoni delle melodie di queste canzoni. Il processo creativo mi ha portato a comporre prima tutta la musica della canzone, strutturandola e dettagliandola in ogni singolo dettaglio, e poi domandarmi in un secondo momento di che lingua avesse bisogno quella determinata melodia per essere più espressiva possibile ed essere favorita nella sua comunicabilità. Per magia sono venute fuori lingue che non avrei mai immaginato, come il portoghese e lo spagnolo. Direi che la scelta di cantare in tante lingue contribuisce notevolmente al messaggio di apertura verso il nuovo, verso ciò che non abbiamo mai immaginato di poter fare, verso la volontà di creare un'opera in cui la curiosità e la gioia di lasciarsi andare ad un atto creativo consapevole sono al centro di tutto. La mia voglia di mettermi in gioco in nome di un percorso autentico, sincero e coerente mi porta a spingermi il più possibile verso nuovi orizzonti. Anche in questo caso appunto ha spiegato benissimo il significato di questo multilinguismo. Il prossimo brano che ascolteremo, anche questo è uscito come singolo, e anche c'è un particolare video di questo. Questo è un bel titolo, lo eleggo un po' a filosofia di vita, filosofia appunto dello stare bene, un brano che esplora con delicatezza e ironia la ricerca di equilibrio e autenticità nella vita, attraverso delle immagini di persone come melodie pronte ad ammaliare, quindi futili distrazioni mondane, città rumorose, desideri di fuga, per citare alcune immagini che vedrete nel video. E questa canzone appunto racconta il bisogno quotidiano di trovare un antidoto alla noia, alla frivola routine, alle aspettative che non rivelano mai magari una verità profonda. E quindi facciamo nostra questa filosofia dello stare bene, Carolina Bubico.

E in merito proprio alla vocalità, quando hanno chiesto a Carolina Bubbico quali siano state, insomma, le principali sfide tecniche e creative nel costruire questi arrangiamenti utilizzando solo la voce, ecco come cosa ha risposto Carolina. La ricerca è stata altamente stimolante per me, che amo la voce come strumento versatile e multiforme, espressivo come nessun altro perché abita il nostro corpo ed è capace di essere camaleontico e donarti sorprese ogni qualvolta ci fai esperienza. Mi sono posta la sfida di creare un'orchestra di voci che potesse sorreggere autonomamente, senza quindi nessun uso di altri strumenti, un discorso musicale per intero, non facendo percepire la mancanza di nessun elemento. È stato un viaggio molto felice per me, perché non appena ho deciso di scegliere una strada precisa e focalizzata che potesse rappresentare ciò che in musica mi rende prolifica e felice, tutta la strada mi si è mostrata lucente e in discesa, come se tutta la mia creatività fosse stimolata al massimo a venir fuori. La difficoltà è stata quella di cercare tutti gli elementi timbrici, sillabici, espressivi e interpretativi per far sì che la voce potesse ricoprire tutti i ruoli necessari per un'orchestrazione. Passare dall'essere un riff di chitarra ad un arpeggio di piano, da un background di una sezione di archi, per passare agli ottoni di una big band. Ho cercato quindi di mettere in campo tutta la mia conoscenza dell'orchestrazione, unita all'intuizione che a mio avviso fa la differenza, il tutto applicato allo strumento voce, che risponde con enorme sorpresa a tutta questa ricerca, rivelandomi una versatilità ancor più sorprendente di quella che avrei immaginato. Uno studio meraviglioso non solo come compositrice orchestratrice, ma tanto anche come cantante, perché tutta l'orchestra di voci l'ho registrata da sola, usando l'overdubbing della mia sola voce. Una scelta anche questa precisa, perché volevo provare a usare il mio solo timbro in maniera sempre diversa. E allora ascoltiamo ancora un'altra sfaccettatura, appunto, di questo album, con il brano Luce della sera, che, diciamo, ha un battito abbastanza concitato, pur se circonfusa di distinti soffici. Questa canzone si può considerare una sorta, se l'ascoltate magari a mezzanotte, proprio come una sorta di bagno di mezzanotte armonico e sonoro. Ecco, immaginiamola così. Quindi Luce della sera, sempre da Vocalia, Carolina Bubbico.

E adesso chiudiamo come abbiamo aperto in lingua inglese, ma non prima di avervi detto che appunto il termine vocalia, che dà anche il titolo a questo album che vi abbiamo presentato oggi di Carolina Bubbico, ha radici latine, posto nella forma femminile plurale, indica le vocali, proprio i fonemi fondamentali del linguaggio, restituendo il significato di materia prima del canto, elementi essenziali di un suono. Quindi qui assume il senso di un nome proprio, poetico e surreale magari, dove la voce diventa protagonista assoluta. Noi ci ascoltiamo quindi in chiusura ancora il brano Blossom, estratto da Vocalia, Carolina Bubbico. L'appuntamento, come di consueto, per la settimana prossima. Io vi auguro sempre, come sempre, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao! Fly.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Nella seduta di oggi la Commissione parlamentare per le credenziali e le questioni elettorali ha approvato all'unanimità la candidatura di Arianna Bresigar alla carica di vicegovernatrice della Banca di Slovenia per un mandato di 6 anni. La proposta avanzata dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar per coprire il posto vacante dal 1 marzo e sostenuta per l'elevata profilatura accademica e professionale della candidata passerà ora alla Camera di Stato, dove sarà votata a scrutinio segreto con una soglia minima di 46 voti favorevoli. Nella medesima sessione la Commissione ha approvato anche le dimissioni di Goran Branković dal Consiglio dell'Agenzia per l'Energia. Le donne sono una componente indispensabile dell'agricoltura slovena, con il loro lavoro contribuiscono in modo significativo alla produzione alimentare, allo sviluppo delle aziende agricole familiari, alla salvaguardia delle aree rurali e alla trasmissione delle conoscenze. Lo hanno sottolineato in occasione della Giornata Mondiale delle Donne Rurali il Ministero dell'Agricoltura, la Camera dell'Agricoltura e delle Foreste della Slovenia e il Sindacato degli Agricoltori. Secondo il ministro Janez Ziegler Kralj, è sempre più evidente che proprio le donne sono spesso promotrici di cambiamenti e nuove idee nelle aree rurali. Il ruolo delle donne, però, ha aggiunto, continua a essere riconosciuto in misura insufficiente. È quindi importante garantire loro pari accesso alla formazione, alle opportunità di sviluppo e alla partecipazione alle decisioni sul futuro dell'agricoltura e delle aree rurali. Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada, lo ha scritto su X Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX e finanziatore della campagna elettorale che ha riportato alla Casa Bianca Donald Trump. Musk ha risposto a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky, in cui il presidente ucraino sottolineava come la sua principale preoccupazione fosse la fine della guerra e lo svolgimento delle presidenziali. La dichiarazione del proprietario di SpaceX giunge in un contesto di crescenti tensioni fra i due legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink da parte delle autorità ucraine. Un cittadino svedese è stato fermato in Russia nella regione di Pskov con l'accusa di essere entrato illegalmente nel paese con l'intento di commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari. Secondo il servizio di intelligence interno FSB, citato dalle agenzie russe, l'uomo avrebbe combattuto in passato a fianco delle forze ucraine e sarebbe stato intenzionato a compiere sabotaggi in Russia dopo essersi arruolato nelle forze armate di Mosca. Almeno 27 bambini e un insegnante sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. 19 bambini sono ricoverati in ospedale, alcuni sono in gravi condizioni, altre 30 persone sono rimaste ferite, alcuni bambini sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. I crolli di edifici, spesso realizzati con materiali di scarsa qualità e senza rispetto delle norme di sicurezza, sono frequenti in Pakistan. A luglio il tetto di una scuola in costruzione a Lahore era crollato, causando la morte di 4 studenti. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ancora musica presente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Poi abbiamo anche un ospite ogni giorno. Oggi la nostra ospite sarà Nadia Bassano. Ieri abbiamo presentato un'altra me, che è il suo nuovo singolo. Oggi ne parleremo direttamente con lei. Ad aprire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Celebration American Generation, questo è il singolo delle Ricci Family nel 1978. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, nuovo singolo per Rossella, Straordinario.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in zona Brescia. Andiamo a fare una chiacchierata con Nadia Bassano in programmazione con un'altra me. Ciao Nadia, ben trovata.
2: Buongiorno Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori e buongiorno a tutti.
1: Nadia Bassano per gli amici Flame. Da dove arriva?
2: Allora, è un soprannome diciamo che deriva un po' dal mondo dell'hip hop, e insomma un mondo che vivo da tanti anni, anche a livello di danza principalmente, e quindi è un po' un nome di battaglia,
1: te lo
2: diciamo,
1: sei preso
2: così.
1: E te lo porti dietro.
2: Esatto, ricorda fiamma perché mi rappresenta abbastanza il discorso della fiamma, eccoci, dell'intensità.
1: bene, positivo, sì. Direi, no? Molto positivo.
2: Assolutamente.
1: Allora, sì. Un'altra me è il tuo singolo. Vedo che è insomma un brano dove si parla anche di cambiamento, no? Come ce lo racconti, come è nato, come ce lo descrivi?
2: Ma sicuramente è un brano, hai colto perfettamente proprio la parola chiave, direi. Prende un po' la metafora del viaggio, il viaggio da sempre, la metafora del cambiamento. Il tema è che a volte si ha bisogno di cambiare, ma si ha un po' di timore di lasciare indietro dei pezzi, esatto. E quindi invece bisogna avere anche un pochettino il coraggio di, come dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo e capire che quello che lasciamo indietro non è mai perduto, ma semplicemente prende un altro significato e noi ce lo portiamo dietro anche se modificato.
1: Dietro al cambiamento c'è sempre comunque una crescita, anche se il cambiamento magari non è proprio in positivo, però si va avanti, no? È un'esperienza e quindi cresce.
2: Assolutamente sì.
1: È un'esperienza e quindi cresce.
2: Assolutamente sì, e diciamo che se noi fossimo in

0: Fatti Sentire Festival, dove hai annusato la Rai.
1: Sì.
0: Sono formative. Io dico sempre che è importante fare queste cose, al di là del risultato, più per lo scambio e per quello che ti lasciano proprio, no? Anche a livello di delusioni, che lo dicevamo prima, poi ti fanno la corazza dura, l'esperienza, no?
1: Assolutamente sì, grazie per aver ricordato e aver dato il taglio che piace a me a queste esperienze, perché comunque è la ricchezza di poter innanzitutto condividere qualcosa di tuo con altre persone che fanno altrettanto, per cui altri artisti emergenti eccetera, e poterti finalmente confrontare anche con il pubblico, perché finché tu produci o fai la tua musica nella tua cameretta non sai se quella musica può avere un impatto sugli altri, e questa è forse il primo momento in cui è avvenuto questo. E poi anche lo scambio proprio con gli altri artisti a livello di davvero di condivisione anche dell'esperienza, del pre, dell'attesa, del post. Ti dico la verità, al di là dei risultati che sono stati secondo me bellissimi e inaspettati, è stata proprio un'esperienza bella proprio a livello relazionale e anche di crescita, anche nell'essere responsabile di quello che tu porti, che consegni agli altri. Ecco, questo mi sento di poter dire questo. Sì, sì, sì. No, l'artista adesso è comunque responsabile di quello che dice agli altri.
0: Come no?
1: Forse sarebbe bello che ce lo ricordassi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare un'altra me. Prima però diamo le coordinate per raggiungere Nadia Bassano attraverso i social. Basta scrivere Nadia Bassano su Google ed escono i tuoi social.
1: Sì, assolutamente. Per non sbagliarsi con omonimi, trovate Nadia Flain Bassano,
0: ecco,
1: su Instagram, su Spotify, su Facebook, anche su TikTok. Insomma, è un mondo anche social quello di oggi, musicale, quindi mi potete trovare molto facilmente e io sarò felice di farmi trovare da voi.
0: E adesso qui a Ora Musica con un'altra me, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te Riccardo, buona giornata.

0: un'altra me, la canzone di Nadia Bassano, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora Musica.

Giorgia B, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, il nuovo singolo che si chiama Resta con me, brano dedicato a nonno Andrea. Ora Musica adesso invece con Mona Stelli, Trans Woman.

Morastelli, artista francese che vive tra Perpignan e l'area di Barcellona in Catalogna. Questo è il singolo Transwoman, novità al primo ascolto a Ora Musica, che oggi chiude la sua puntata con Nearco, che ci ricorda che abbiamo una vita sola.

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un evento fieristico sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita a Vicenza Ovest per entrambe le provenienze. Parliamo anche di prossimi cantieri. Questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, giovedì 15 e domani, venerdì 16 ottobre, sulla A57 tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria. Notizie.
3: Notizie delle 14.30. Le economie del mondo dell'Eurozona e slovena sono più resilienti del previsto, lo ha dichiarato il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc, partecipando a Bangkok insieme al ministro delle finanze Andrej Šircelj alla riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Dolenc ha ricordato come l'economia mondiale, quella dell'Eurozona e soprattutto quella slovena abbiano dimostrato una notevole capacità di resistere agli shock, registrando una crescita superiore alle attese. Gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale, ha aggiunto, hanno sostenuto la domanda e il progresso tecnologico, ma la combinazione di fattori geopolitici e tecnologici accentua la disparità fra le aree del mondo. La Serbia ha inviato mercoledì una nota di protesta alla Croazia, accusandola di interferire nel processo elettorale in vista delle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre e contestando la copertura dei media croati sulla situazione politica serba. Belgrado ha espresso preoccupazione per quella che considera una rappresentazione unilaterale della realtà politica del paese, ritenendola lesiva della fiducia reciproca e dei rapporti di buon vicinato. Il presidente Aleksandar Vučić ha denunciato le presunte ingerenze croate e ha accolto con favore l'iniziativa del Ministero degli Esteri. I media filogovernativi serbi hanno inoltre accusato la stampa croata di dedicare un'attenzione eccessiva a Vučić, citando migliaia di contributi giornalistici che lo menzionano. Nel 2025 in Italia poco più di 2,1 milioni di famiglie versavano in condizioni di povertà assoluta, lo ha comunicato l'Istat, l'Istituto Statistico Nazionale, nel report La povertà in Italia anno 2025, aggiungendo che si tratta di un numero pari all'8% delle famiglie residenti e che è una quota stabile rispetto al 2024. Gli individui in povertà assoluta sulla penisola sono oltre 5,4 milioni e rappresentano il 9,3% del totale. In assenza di misure di sicurezza adeguate, i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero causare incidenti di sicurezza gravi entro 2 anni, a dirlo è Demis Hassabis, presidente di Google DeepMind. Nel corso di una conferenza sull'IA a Dublino, Hassabis, premio Nobel per la chimica nel 2024, ha sottolineato come i recenti incidenti siano segnali di avvertimento. Gli incidenti non sono così gravi, ha affermato, perché i sistemi non sono ancora così potenti, ma potrebbero diventarlo nel corso del prossimo anno o di quelli successivi se, come settore ed individualmente come aziende e governi, ha concluso, non ci impegneremo maggiormente per renderli sicuri. È tutto per le notizie, le 14:33.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani venerdì 16 ottobre per attività di manutenzione da parte di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra l'A4 e l'A13 verso l'A13 in entrambi i sensi di marcia. Coloro quindi che devono prendere la Bologna-Padova in direzione Bologna saranno deviati alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità. Sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni in quota da nord, affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con addensamenti a tratti, in particolare nelle zone settentrionali, temperature massime da 16 a 22 gradi. Domani bel tempo con nebbia o bassa nuvolosità mattutina a valle, temperature minime da 3 a 11 gradi, massime da 18 a 23. Sabato nuvoloso con nebbia di primo mattino localmente nelle vallate, domenica cielo sereno. La viabilità, traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per un mezzo in avaria sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Sermino ed il traforo di Decani, per lavori presso la rotatoria di Belvedere, code tra Isola e Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, i titoli in apertura: scuola corva al ministero, investimenti, diplomi e più tutele per la CNI. Marco Lotrich resta al vertice del Consiglio di Stato, l'opposizione attacca su accumulo di cariche e perdita di imparzialità dell'organico. A Bruxelles in corso il Consiglio europeo. Il premier Janez Janša scettico sulla possibilità di raggiungere un'intesa sul quadro finanziario entro la fine dell'anno. Amministrative del 15 novembre, sfida 5 a Pirano, incertezza a Isola e 10 candidati a Capodistria.

0: Investimenti nelle strutture scolastiche, riconoscimento dei diplomi e maggiori tutele per studenti e insegnanti sono alcuni dei temi affrontati dal deputato della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento croato, Marin Korva, in un incontro con i rappresentanti del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani. Sentiamo Davide Fifacco.
1: Le esigenze delle scuole italiane in Croazia tra interventi strutturali, diritti linguistici e sostegno agli studenti sono i temi al centro dell'incontro che si è svolto tra Marin Korva, deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor, il Parlamento croato, e alcuni rappresentanti del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani. Sul tavolo, innanzitutto, gli investimenti necessari per migliorare gli edifici scolastici. Korva ha richiamato l'attenzione sulla necessità di avviare un progetto di ampliamento e ristrutturazione della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi di Pola e di realizzare la palestra della scuola Gelsi di Fiume. Il confronto ha riguardato anche il rispetto dei diritti della comunità nazionale italiana in ambito educativo, alla luce dell'accordo bilaterale siglato a Zagabria nel 1996 e degli impegni assunti dal governo croato nel programma operativo dedicato alla CNI. Tra le questioni aperte figurano le condizioni di lavoro del personale scolastico, le difficoltà legate all'equipollenza dei diplomi e la necessità di garantire un sostegno adeguato agli alunni con esigenze specifiche. Korva ha inoltre sottolineato l'importanza di assicurare alle istituzioni scolastiche italiane un'effettiva autonomia, valorizzando lo studio della lingua italiana non soltanto come lingua materna o straniera, ma anche come lingua dell'ambiente sociale. Un elemento, quest'ultimo, considerato fondamentale per la continuità e il rafforzamento della presenza italiana. Ma è stato solo un primo momento di confronto. Sono previsti ulteriori incontri, ai quali dovrebbe partecipare anche il ministro Radovan Fuchs, per proseguire il dialogo sulle necessità del sistema scolastico della comunità nazionale italiana.
0: Marco Lottrich rimane presidente del Consiglio di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, con una votazione a scrutinio segreto. 19 consiglieri hanno votato per la sua destituzione, 18 invece quelli contrari, segno di una spaccatura che viene interpretata in maniera diversa dal presidente e da alcuni consiglieri. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Chi ha proposto la sfiducia voleva introdurre la politica nel Consiglio di Stato, ma non ci è riuscito, ha detto Lottrich, poiché ne sarebbero serviti almeno 21 di voti a sfavore, ovvero la maggioranza assoluta dei consiglieri. Per questo il timone rimane in mano a lui, ma ora serve riaddrizzare la rotta. Lottrich ha spiegato la mozione di sfiducia sventata come il tentativo di metterlo in difficoltà, anche alla luce del risultato referendario di domenica scorsa. In realtà la mozione nasce per un oggettivo accumulo di cariche istituzionali e a chi gli chiede di fare un passo indietro su uno dei tanti fronti, Lottrich ha ricordato i pareri dell'anticorruzione e del servizio legale del Parlamento che hanno escluso ogni tipo di incompatibilità. Al contrario, ha concluso, il Consiglio di Stato deve rimanere estraneo alla politica e continuare a rappresentare le istanze e gli interessi sociali, economici, professionali e locali. Più di qualche osservatore infatti ha visto nell'iniziativa dei consiglieri la lunga mano di sinistra levizza, dal momento che la proposta di destituzione è stata presentata dal gruppo di interesse delle attività non economiche e dei dipendenti, mentre Lottrich è anche presidente del Consiglio Strategico per l'Economia, un organo consultivo che aiuta il governo a formulare le politiche economiche.
0: La Commissione della Camera di Stato per le Finanze ha approvato la proposta di decreto sull'indizione del referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La Camera deciderà a riguardo domani. La proposta stabilisce che i termini per gli adempimenti necessari allo svolgimento della consultazione inizieranno a decorrere dal 30 ottobre, mentre il voto referendario si terrà il 6 dicembre. Come indicato nella proposta di decreto, il quesito referendario sarà il seguente: siete favorevoli all'entrata in vigore della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla Camera di Stato nella seduta dell'11 maggio 2026? La richiesta di indizione della consultazione, lo ricordiamo, è stata presentata il 9 ottobre dai sindacalisti con oltre 40.000 firme certificate di elettori. Nella seduta di oggi la Commissione parlamentare per le credenziali e le questioni elettorali ha approvato all'unanimità la candidatura di Arianna Bresigar alla carica di vice governatrice della Banca di Slovenia per un mandato di 6 anni. La proposta avanzata dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar per coprire il posto vacante dal 1 marzo è sostenuta per l'elevata profilatura accademica e professionale della candidata. Passerà ora alla Camera di Stato, dove sarà votata a scrutinio segreto con una soglia minima di 46 voti favorevoli. Nella medesima sessione la Commissione ha approvato anche le dimissioni di Goran Branković dal Consiglio dell'Agenzia per l'Energia. Le economie del mondo, dell'Eurozona e slovena sono più resilienti del previsto. Lo ha dichiarato il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc, partecipando a Bangkok insieme al ministro delle Finanze Andrej Šircel alla riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Dolenc ha ricordato come l'economia mondiale, quella dell'Eurozona e soprattutto quella slovena abbiano dimostrato una notevole capacità di resistere agli shock, registrando una crescita superiore alle attese. Gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale, aggiunto, hanno sostenuto la domanda e il progresso tecnologico, ma la combinazione di fattori geopolitici e tecnologici accentua le disparità fra le aree del mondo.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In vista delle elezioni amministrative del 15 novembre si delinea la competizione per la guida del comune di Pirano. A sfidare il sindaco uscente Andrei Korenika saranno Meira Hot, Robert Smrekar, Žarko Sajić e Peter Bastiančić. Parallelamente si prepara il rinnovo del Consiglio Comunale e del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, con 2 liste che sarebbero in corsa per quest'ultimo organismo. Dionisi Botter.
4: A Pirano prende progressivamente forma la competizione elettorale in vista del voto amministrativo del 15 novembre. Sono 5 al momento i nomi indicati per la corsa alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Andrei Korenika, che punta un secondo mandato, Meira Hot, Robert Smrekar, Žarko Sajić e Peter Bastiančić. Korenika si ripresenta agli elettori con la lista Andrei Korenika. Tra i suoi sfidanti figura Meira Hot, deputata dei socialdemocratici, che ha annunciato la propria candidatura alla guida del comune. In campo anche Robert Smrekar, già direttore della amministrazione comunale di Pirano, sostenuto dai democratici di Angel Logar. Žarko Sajić può contare sul sostegno della lista locale Pirani e Nash, Pirano e Nostra, mentre Peter Bastiančić è sostenuto da Levica Sinistra. Per conoscere la composizione definitiva della competizione sarà comunque necessario attendere la conferma ufficiale delle candidature presentate. Il voto del 15 novembre riguarderà anche la rappresentanza della comunità nazionale italiana. Gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale, composto da 25 membri, nel quale sono previsti 3 seggi specifici riservati ai rappresentanti della minoranza italiana, oltre al Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano. Per il rinnovo del Consiglio della CAN, composto da 11 consiglieri, sarebbero in preparazione 2 liste, Semo de Qua e Pirano Insieme. La composizione definitiva delle liste e i nomi dei candidati dovranno tuttavia essere verificati attraverso le procedure ufficiali. Anche per i 3 seggi riservati alla Comunità Nazionale Italiana nel Consiglio Comunale si starebbe delineando una competizione tra candidati legati a una lista e candidati indipendenti. Secondo le informazioni attualmente disponibili, per la lista Semo de Qua sarebbero in corsa Ornelio Bernetic, Daniela Ipsa e Vedran Cvetković. A loro si affiancherebbero 3 candidati indipendenti: Andrea Bartole, Nadia Zigante e Maurizio Rosso. Se confermato, il quadro delineerebbe una competizione articolata su più fronti per la rappresentanza italiana, sia all'interno della CAN sia nel Consiglio Comunale.
0: Anche a Isola, grande attesa per la conferma delle candidature alle amministrative. Di pochi minuti fa la conferma della discesa in campo di Gregor Peric dell'SDS. In corsa per la poltrona di sindaco anche Boris Popovic, Daniel Radešić e Danilo Markočić. Mentre per la comunità nazionale italiana si profilano più liste per i 2 seggi riservati alla minoranza e per la CAN. La vice sindaca uscente Agnese Babic ha annunciato la sua ricandidatura sia per il comune sia per la CAN. Sentiamo in merito Barbara Costamagna.

0: Anche Isola con la scadenza per presentare le candidature fissata questa sera entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. A scendere per prima in corso è stato l'ex sindaco di Capodistria Boris Popovic, sostenuto dalla formazione Isola è Nostra. A contrapporsi a quello che qualche isolano considera un corpo allogeno, Daniel Radžić, che si presenta con il sostegno di Movimento Libertà, dei socialdemocratici, della sinistra e della lista MEF e gli isolani. Quest'ultima, come le altre forze politiche citate, partecipano con i loro candidati anche alla competizione per il Consiglio Comunale. Tra i protagonisti della gara figura anche Danilo Markočić, ex sindaco di Isola, che si candida nuovamente alla guida del comune con la propria lista del sindaco di Isola. A candidarsi in ultima battuta anche Gregor Peric per i Democratici di Janša. Ufficiosamente, tra i nomi che stanno circolando in queste ultime ore ci sono anche quelli di Igor Crnić e Tomo Drevenšek, che si erano candidati rispettivamente con i Verdi e con Nuova Slovenia SLS Focus alle scorse elezioni parlamentari. Per il Consiglio Comunale si presentano inoltre le liste civiche Insieme per Isola, Orgogliosi di Isola, la proposta capeggiata dal consigliere Matjaž Gergeta, e Isola la nostra casa, guidata da Vasilis Bogar. Per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, la prima a rendere nota la sua ricandidatura Consiglio Comunale per i due seggi che spettano alla minoranza è stata sui social la vice sindaca uscente Agnese Babic, che si candida anche per la canna all'interno di una lista della quale, ha detto, verranno prossimamente resi noti i candidati e la denominazione. Da voci ufficiose in corsa dovrebbero esserci altre due liste per la canna e almeno altri due candidati per il Consiglio Comunale.
1: Scadono questa sera alle 19 i termini per la presentazione delle candidature per le amministrative del 15 novembre. Nel comune città di Capodistria i potenziali candidati a sindaco sono 10, le liste che corrono per i 30 seggi nel Consiglio Comunale, qualcuna in più. In corsa anche i candidati per i 3 seggi specifici per il Consiglio della CAN e per i seggi specifici nelle 9 comunità locali, dove si vota il rappresentante CNI, il servizio di Lara Drčić.
2: Affollata la corsa per lo scranno più alto nel comune città di Capodistria. Sono 10 al momento i candidati a sindaco evidenziati, a partire dal primo cittadino uscente Aleš Bržan dell'omonima lista, che si ripropone per il terzo mandato consecutivo. Ha depositato la propria candidatura in mattinata la vice sindaca uscente Matea Hrvatin Kozlovic, che si presenta con il sostegno di Movimento Libertà e Consapevole Capodistria. Capodistria è nostra, punta tutto su Nik Popovic, mentre il partito Levizia Sinistra si affida Alan Medveš, il connazionale, a differenza di 4 anni fa, quando si presentò anche per il Consiglio della CAN. Questa volta si concentrerà solo sulla campagna per il comune. Ci sono poi i rumeno Modri, gialloblu di Jasna Softić, fuoriuscita dalla lista Bržan, che ha formato un proprio partito. Stojan Prinčić dei socialdemocratici, che presenterà domani ai media la lista e programma. Samir Saković, che si presenta come candidato sindaco di Resnica Verità. Matej Sukić per i Pirati, come candidato sindaco di Resnica Verità. Matej Sukić per i Pirati. Dopo il cambio di residenza, smago

0: Lo stesso vale per il Consiglio della CAN, che conta 9 membri. Quasi di sicuro si ripresenterà la stessa lista, con qualche nuovo innesto, che ha guidato il Consiglio nell'ultimo mandato. Capiremo con il passare delle ore se ci saranno altri papabili. A Capodistria sono 9 le comunità locali, dove i connazionali dovranno votare anche il loro rappresentante. Capodistria Centro, Semedella, Giusterna, Crevatini, Bertocchi, San Canziano, il Castelletto, Olmo, Prissoia e Scoffie. Stando ai dati delle elezioni amministrative del 2022, gli iscritti negli elenchi elettorali particolari erano 913.
1: Il futuro bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034 è uno dei temi al centro del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. I negoziati restano complessi e, secondo il premier sloveno Janez Janša, le possibilità di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno sono limitate. Il servizio di Beatrice Zizza.
2: C'è solo il 35% di possibilità che i leader europei raggiungano un accordo sul bilancio pluriennale dell'Unione entro la fine dell'anno. È la stima del premier sloveno Janez Janša, intervenuto oggi a Bruxelles al suo arrivo al Consiglio europeo. Nei negoziati sul quadro finanziario per il periodo 2028-2034, la Slovenia continuerà a difendere i fondi destinati alla politica agricola comune e alla coesione, ha assicurato Janša. Il premier ha espresso rammarico per il fatto che, nonostante il proprio potenziale, la Slovenia dipenda ancora fortemente dai fondi europei per la coesione. Per questo sarà importante che il gruppo dei cosiddetti amici della coesione, di cui fanno parte la Slovenia e altri 16 Stati membri, mantenga una posizione unitaria e riesca ad allargarsi. In base alle esperienze passate, ha osservato Janša, il compromesso finale si raggiunge generalmente tra i paesi che chiedono di preservare i fondi per la coesione e quelli che puntano a contenere la spesa europea. Janša si aspetta comunque che il bilancio definitivo sia inferiore a quello attualmente proposto. Il quadro negoziale presentato sabato dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE prevede infatti una dotazione di circa 1.825 miliardi di euro, 160 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione europea del luglio dello scorso anno, pari a una riduzione dell'8%. L'obiettivo è arrivare a un accordo entro la fine dell'anno, anche se negli ultimi giorni diversi Stati membri, tra cui Italia, Paesi Bassi e Austria, hanno sottolineato che la sostanza dell'intesa conta più del rispetto delle scadenze.
1: La Serbia ha inviato mercoledì una nota di protesta alla Croazia, accusandola di interferire nel processo elettorale in vista delle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre e contestando la copertura dei media croati sulla situazione politica serba. Belgrado ha espresso preoccupazione per quella che considera una rappresentazione unilaterale della realtà politica del paese, ritenendola lesiva della fiducia reciproca e dei rapporti di buon vicinato. Il presidente Aleksandar Vučić ha denunciato le presunte ingerenze croate e ha accolto con favore l'iniziativa del Ministero degli Esteri. I media filogovernativi serbi hanno inoltre accusato la stampa croata di dedicare un'attenzione eccessiva a Vučić, citando migliaia di contributi giornalistici che lo menzionano. Le 15:49 minuti, tra qualche secondo si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia code per traffico intenso tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Vi ricordiamo che sono anche in corso lavori. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino al 31 ottobre è chiusa la rampa di immissione sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia in A4 provenendo da Trieste. È possibile utilizzare il passante di Mestre fino all'innesto con la A27, tramite la quale raggiungere la tangenziale di Mestre e il raccordo Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentrovati a Pio 4, qui con voi c'è Tilly, pronti per un'altra puntata in compagnia della musica, tra le novità del momento, qualche curiosità ovviamente e le storie che si nascondono dietro le canzoni che ascoltiamo. Cominciamo subito, c'è una storia particolare dietro la nuova versione di Viva la Vita, cantata da Francesco Gabbani insieme a Ornella Vanoni. Quando Gabbani scrisse questa canzone, fu proprio Ornella ad ascoltarla in anteprima e anche ad incoraggiarlo a presentarla a Sanremo nel 2025. I due artisti poi sono tornati ad incontrarsi e hanno registrato, hanno fatto questa registrazione inedita, una delle ultime realizzate in studio da Ornella Vanoni. Il brano anticipa Vivere il mio concerto più bello, che sarà il nuovo album di Ornella che uscirà il 13 novembre, album postumo, che raccoglie ben 31 tracce tra esibizioni dal vivo e poi ci saranno alcune appunto registrazioni inedite, come lo anche questa che andiamo a sentire insieme. Viva la vita, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Ma

0: Marco Mengoni torna in radio con Giornate Perse. Questo nuovo singolo è uscito la settimana scorsa ed è una canzone molto personale, nata da uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla perdita della madre Nadia, che è scomparsa purtroppo nel settembre del 2024. C'è anche un riferimento importante in questa canzone a Lucio Dalla, che da sempre è tra i suoi punti di riferimento artistici. Un omaggio così alla scrittura e alla sensibilità del cantautore bolognese. Giornate Perse, questo è il singolo, anticipa inoltre anche il progetto dal vivo Allo Sbagliato, questo è il, così si intitola diciamo questo tour, una serie di 26 serate a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre, pensate proprio per mettere al centro la musica suonata dal vivo e il rapporto diretto con il pubblico. E dunque niente telefoni utilizzabili durante gli spettacoli saranno vietati, niente sequenze elettroniche, niente barriere, diciamo così, tra artista e pubblico. Mengoni qui vuole solo che ogni serata sia diversa e che la musica venga vissuta nel momento senza la necessità di filmare tutto. Ma noi ce lo sentiamo col nuovo singolo Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

25 anni di attesa per una canzone che sembrava destinata a rimanere chiusa in un cassetto. Britney Spears è tornata e ha pubblicato She'll Never Be Me, un brano, pensate, registrato nel 2001, che era rimasto fuori dal suo terzo album Britney. La particolarità è che tra gli autori c'è Justin Timberlake, che all'epoca era il suo fidanzato, che nella canzone contribuisce anche con le seconde voci. E i due si erano conosciuti nel periodo del Mickey Mouse Club. La loro relazione era iniziata nel 1999 e si è conclusa poi nel 2002. E anche il testo sembra giocare un po' con quella storia, ecco, perché Britney si rivolge a un ex che ha trovato un'altra donna, ricordandogli che nessuna potrà mai prendere il suo posto. La pubblicazione di questo singolo arriva in occasione dei 25 anni dell'album Britney, che il 6 novembre uscirà appunto in un'edizione speciale con 5 tracce aggiuntive. Una piccola, diciamo, capsula nel tempo del pop dei primi anni 2000, che permette di riscoprire una collaborazione musicale tra due delle star più celebri di quella generazione. She'll Never Be Me, Britney Spears.

E ci sono storie che finiscono non perché manca l'amore, ma perché qualcuno si convince di non essere abbastanza. Ed è da qui che parte Ruggine, il nuovo singolo di Levante, che racconta, diciamo, la fuga di chi preferisce andarsene piuttosto che rischiare di deludere la persona che è accanto. Il brano è contenuto nel nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo dell'album. 15 canzoni che esplorano le contraddizioni delle relazioni, tra desiderio ma anche paura, anche occasioni mancate, diciamo tutto quello che ci dà l'amore, ecco. Dal punto di vista musicale, Ruggine guarda anche un po' al cantautorato italiano di Lucio Battisti, un riferimento che si intreccia poi con il modo personale anche di Levante di raccontare appunto i sentimenti, tutt'altro che semplice, ovviamente, attraverso la sua musica, e lo fa anche con Ruggine.

Un ritmo che invita a ballare la prossima canzone, anche quando però il cuore è rimasto indietro. Si intitola Baby Wow ed è la collaborazione tra Karol G con due nomi della nuova scena musicale spagnola, Judeline e Rusowski. Il brano fa parte di No me arrepiento de sentir tanto, l'album pubblicato da Karol G ad agosto. E la cosa interessante è il contrasto tra il testo, che è un po' malinconico perché appunto parla di un amore finito, però con una base decisamente molto ballabile, costruita attorno appunto a questo ritmo un po' dancehall che richiama appunto le sonorità dei primi anni 2000. E il successo è arrivato ben oltre le aspettative, perché Baby Wow ha raggiunto il primo posto nella classifica globale di Billboard e ha portato Judeline e Rusowski per la prima volta in cima alle classifiche mondiali. Per Judeline, cantante originaria dell'Andalusia, è stato anche un traguardo storico, perché è diventata la prima artista spagnola donna a raggiungere il numero uno della classifica globale anche di Spotify. Una collaborazione che mette insieme il pop latino di Karol G e la sperimentazione della nuova scena spagnola, trasformando una canzone di nostalgia in un brano tutto da ballare. Baby Wow!

E dopo aver riportato la disco music al centro della scena internazionale, Purple Disco Machine torna con Test My Luck, insieme alla cantante britannica Meek. Il singolo è uscito il 2 ottobre ed è il primo assaggio di Cosmotropia, il quarto album in studio proprio del producer tedesco di Purple Disco Machine, che è previsto per il 30 aprile 2027, dunque manca ancora abbastanza, però intanto abbiamo già il primo singolo. Il titolo significa mettere alla prova la propria fortuna, Test My Luck, e il brano racconta proprio quella voglia di rischiare e lasciarsi guidare dal momento. Test My Luck, Purple Disco Machine e Meek.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il governo ha preso atto della bozza del documento programmatico di bilancio del settore pubblico per il 2027 che invierà a Bruxelles nell'ambito dell'attuazione delle regole fiscali dell'Unione Europea. L'esecutivo prevede che la Slovenia tornerà a rispettare i parametri di bilancio europei a partire dal prossimo anno. Il deficit pubblico dovrebbe attestarsi al 2,5% del PIL. Nel documento il governo ha messo in evidenza le priorità della spesa pubblica. Alla luce dell'attuale scenario economico e geopolitico, lo Stato sta potenziando le uscite destinate a sicurezza e difesa. In primo piano anche le misure volte allo sviluppo, all'accelerazione della crescita economica, alla decentralizzazione e alla deburocratizzazione. In Francia le proteste studentesche contro il sistema scolastico proseguono nonostante la repressione, con quasi 8.000 arresti registrati, di cui 6.700 riguardanti minorenni. Secondo dati attribuiti al Ministero di Giustizia, oltre 2.700 persone sono state sottoposte a procedimento penale, mentre almeno 26 sono in custodia cautelare, un terzo delle quali minorenni. Gli scontri con le forze dell'ordine hanno provocato gravi ferimenti a Lens, un quindicenne ha perso una mano in seguito all'esplosione di una granata, mentre 36 indagini sono state avviate nei confronti di agenti di polizia per presunte violenze, comprese mutilazioni fisiche. Nel quinto ciclo di mobilitazione gli studenti sono tornati in piazza chiedendo la riqualificazione degli edifici scolastici, nuove assunzioni di personale e la fine della repressione. La Cina e la Corea del Nord hanno inaugurato oggi, con 12 anni di ritardo, un ponte a quattro corsie che collegherà i due paesi. La struttura, lunga 3 chilometri, situata sul fiume Yalu, consentirà a Cina e Corea del Nord di aumentare gli scambi commerciali transfrontalieri. Il ponte era stato completato già nel 2014, ma la sua apertura era stata rinviata per la mancanza di strade di collegamento e strutture doganali sul versante nordcoreano. La Cina è il principale partner commerciale della Corea del Nord, oltre che il suo maggiore sostenitore diplomatico e politico. Pyongyang è invece sottoposta a severe sanzioni internazionali a causa del suo programma nucleare. Ieri sera uno degli alberghi di Parenzo è stato evacuato dopo che un forte odore ha iniziato a diffondersi nell'edificio. Dalle indagini è emerso che si è verificata una reazione chimica durante il riempimento del serbatoio con i prodotti chimici per la piscina. A causa dell'incidente 21 persone hanno avuto bisogno di cure mediche, lo riporta il portale Glass Istre. Dopo aver verificato la qualità dell'aria, i vigili del fuoco hanno stabilito che ospiti e personale possono ritornare in albergo. L'inchiesta sul posto proseguirà non appena la concentrazione di cloro nell'aria sarà scesa a un livello di sicurezza anche nei locali adiacenti alla piscina. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con le notizie flash alle 17.30. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo cominciato con Bad Bunny perché parliamo di Super Bowl. Chi salirà sul palco del prossimo intervallo del Super Bowl? Per ora il nome resta un mistero, ma tra gli indiziati, diciamo così, c'è Miley Cyrus. Le voci sono partite da un'immagine pubblicata e poi rimossa da Apple Music, sponsor ovviamente musicale dell'evento. Nella sagoma della cantante molti fan hanno riconosciuto proprio lei. E a far discutere è stato anche un messaggio di Miley sui social, dove scrive "Bowl rehearsal, see you soon", ovvero prove per il bowl, ci vediamo presto. Sarà mai una possibile conferma? In verità non proprio, perché la frase potrebbe riferirsi ai suoi concerti all'Hollywood Bowl, che sono in programma appunto per i prossimi giorni. Il Super Bowl si terrà il 14 febbraio, ecco, proprio per San Valentino, in California, e l'artista che si esibirà durante l'intervallo non è ancora però stato ufficialmente annunciato. Miley però ha appena pubblicato il nuovo album Bass Persuades, e tra le ipotesi c'è anche quella di un omaggio a Dolly Parton, che è anche appunto la sua madrina. Per il momento sono soltanto indiscrezioni, ma la curiosità è già partita. Un debutto, dicevo, per Miley Cyrus al numero 1 e appena 7 giorni dopo però purtroppo un tonfo fino alla posizione 157. È quello che è successo a Miley con l'ultimo album Bass Persuades. Il disco aveva conquistato subito la vetta della Billboard 200 americana con circa 61.000 unità equivalenti, calcolate ovviamente tra vendite, ascolti, streaming e tutto. Però nella settimana subito dopo, la settimana successiva, ha perso ben 156 posizioni, pensate, segnando così addirittura il calo più grande mai registrato per un album entrato direttamente al primo posto. Per Miley era la prima vetta negli Stati Uniti dal 2013, quando aveva pubblicato Bangers, e non è andata diversamente in Europa però, e in Italia l'album era partito dalla decima posizione per poi uscire proprio dalla top 100, mentre nel Regno Unito è sparito dalle prime 100 posizioni anche qui dopo una sola settimana. Insomma, un esordio da record, però anche una discesa rapidissima che dimostra appunto quanto sia difficile trasformare un debutto esplosivo in un successo diciamo duraturo nelle classifiche. Dunque, questa volta per Miley purtroppo il successo immediato è poi anche diventato, diciamo, un tonfo immediato fuori dalle classifiche, praticamente nelle posizioni molto molto molto basse. Noi ce la sentiamo con Bass Persuades. Let's go.

E adesso parliamo di Olivia Rodrigo, che ha messo alla prova ChatGPT. Lo so che lo usate tutti, non dite bugie, però il risultato non l'ha convinta per niente. In una recente intervista ha raccontato che una volta, insieme al suo storico produttore, Dan Nigro, ha provato a chiedere all'intelligenza artificiale qualche idea per il titolo di una canzone che sembrasse adatta a lei. E il verdetto della cantante è stato piuttosto colorito. Erano tutte pessime idee, dice lei, ecco. Ma attenzione, non si è trattato di una collaborazione vera e propria. Olivia ha chiarito che non userebbe mai l'intelligenza artificiale per scrivere o realizzare la propria musica. Era solo, diciamo così, per gioco. Aveva detto, vediamo se magari ChatGPT mi butta fuori qualche titolo interessante. Comunque lei ha una posizione molto decisa in un momento in cui il mondo discografico si interroga sempre di più su quanto spazio dare a queste tecnologie. Per lei, almeno per ora, le canzoni devono restare una questione tutta umana e spero che ovviamente rimanga per sempre così. Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: say.
1: E a proposito di artisti che non si fidano troppo dell'intelligenza artificiale, dopo Olivia Rodrigo anche Laura Pausini ha detto la sua su ChatGPT. La cantante ha deciso di mettere alla prova anche lei ChatGPT, chiedendogli in inglese e in giapponese, non so perché, quali canzoni italiane fossero state tradotte in inglese negli ultimi 50 anni. E qui è arrivata la sorpresa, perché tra i titoli suggeriti dall'intelligenza artificiale ce n'erano diversi suoi, compreso Stranger Love, che sarebbe la traduzione letterale di un suo titolo, che sarebbe secondo me Strani Amori probabilmente, ma che Laura non ha mai inciso in lingua inglese, non esiste questa versione in inglese. A quel punto Laura cosa fa, visto che appunto ha scoperto ChatGPT, appunto, che ha detto qualcosa di non vero? A quel punto lei ha deciso di presentarsi direttamente, scrivendo a ChatGPT: ciao, sono Laura Pausini. E secondo il suo racconto, da lì poi la chat ha cambiato completamente tono, rivolgendosi a lei proprio con grande deferenza, insomma, trattandola proprio da diva. Insomma, prima l'intelligenza artificiale le inventa una discografia internazionale non esistente, poi scopre chi ha davanti e comincia proprio a trattarla, diciamo, proprio da diva, ecco. A quanto pare anche ChatGPT può farsi prendere dall'effetto fan. Sentiamo Laura Pausini con Strani Amori, quella vera, non la versione inglese che non esiste.

Gli album contano ancora, anche nell'era dello streaming. Parola di Robbie Williams, che è stato nominato album icon del National Album Day 2026, la giornata britannica dedicata proprio all'importanza degli album nella storia della musica. Per celebrare il riconoscimento, il 17 ottobre, tra pochi giorni, arriverà una ristampa speciale di Sing When You're Winning, il disco pubblicato da lui nel 2000, che contiene grandi successi come Rock DJ, Supreme, Kids e il duetto con Kylie Minogue. La particolarità? Per la prima volta quest'album sarà ripubblicato anche in vinile, ovviamente in un'edizione limitata, con due dischi colorati, uno rosso, uno blu, e poi sapete come mi diverto con queste cose, poi ci mettono ancora i brillantini, qualsiasi cosa. Comunque Robbie ha raccontato la notizia con ironia, ricordando che basta chiedere a qualsiasi artista per sapere quanto in verità contino ancora gli album. E lui ha ottimi motivi per sostenerlo, perché con Britpop, l'ultimo album che ha fatto uscire a gennaio, vi ricordate quello che doveva farlo uscire prima, però poi ha deciso di aspettare Taylor Swift, di aspettare gli Oasis, e dunque perché voleva appunto essere, diciamo, il protagonista quando avrebbe fatto uscire il suo. Dicevo, con quell'album lo è superato persino i Beatles alla fine per numero di album arrivati al primo posto nella classifica britannica. Dunque il record adesso ce l'ha lui, un record che conferma quanto la sua carriera continui a lasciare il segno. Robbie Williams, ce lo sentiamo con Rock DJ.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le direzioni e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile immettersi uscendo a Padova-Est. Inoltre dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo cominciato con i Beatles. Perché? Perché Liam Gallagher non perde occasione per far parlare di sé e questa volta ha tirato in ballo proprio loro, proprio i Beatles. In una serie di messaggi sui social, nati da una discussione calcistica poi tra l'altro, non anche di musica, tra tifosi del Liverpool e del Manchester City, il cantante degli Oasis ha sostenuto che la sua band abbia riportato addirittura i Beatles sotto i riflettori, contribuendo a rilanciare l'interesse per il gruppo di Liverpool negli anni 90. Una dichiarazione che ha scatenato ovviamente parecchie reazioni. Gallagher poi ha chiarito che non intendeva sostenere di aver fatto più dei Beatles con il suo gruppo per Liverpool, ma si riferiva ai tifosi che lo stavano attaccando. Insomma, tra rivalità calcistiche, orgoglio cittadino e provocazioni rock, Liam Gallagher è riuscito ancora una volta a trasformare un battibecco sui social in una discussione sulla storia della musica britannica. E noi ce li sentiamo gli Oasis con Wonderwall.

poi ci si mette ancora Phil Collins, questa volta contro gli Oasis, una rivalità che dura da più di 30 anni, pensate, che torna a far parlare di sé. Allora, nel 1994 Noel Gallagher aveva dichiarato che la missione della sua band era far sparire Phil Collins dalle classifiche, addirittura. Oggi, in un'intervista, l'ex frontman dei Genesis, Phil Collins, ha avuto l'occasione di restituire la frecciatina. Ci ha messo tanto, ci ha messo 30 anni praticamente. Alla domanda se gli piacciono gli Oasis, ha risposto di non esserne particolarmente appassionato e di preferire appunto i Beatles, perché gli Oasis gli ricordano proprio loro. Quindi tanto vale andare direttamente agli originali, dice lui, dice Phil Collins, una risposta secca che arriva proprio mentre Collins e i fratelli Gallagher si preparano a entrare entrambi nel Rock and Roll Hall of Fame. E a quanto pare il riconoscimento condiviso non basta però a cancellare le vecchie ruggini del rock britannico. Phil Collins, In the Air Tonight.

La scorsa settimana vi parlavo del litigio tra Collins e McCartney, questa settimana invece vi ho raccontato di Collins contro gli Oasis. Ecco, di solito dedichiamo la terza parte ai vari litigi nella storia del rock. Comunque Phil Collins con McCartney ha fatto pace, Phil Collins con gli Oasis a quanto pare ancora no, ma comunque ci sono novità anche su Paul McCartney. Non ha litigato con nessuno, ve lo dico. Ci sono ancora storie musicali da raccontare anche nell'archivio di Paul McCartney. L'ex Beatle ha appena pubblicato 3 canzoni inedite recuperate dalle registrazioni del suo ultimo album The Voice of Dungeon Lane. Si intitolano City Fox, One Night Stand e Chelsea Boots, queste sono le canzoni. I brani entrano in un'edizione speciale del disco che contiene anche una sorpresa per i fan dei Beatles, perché c'è una nuova versione di Home to Us, il duetto di Paul McCartney con Ringo Starr, in cui i due musicisti però si scambiano le parti vocali rispetto alla versione originale che era già uscita un po' di tempo fa. Qui hanno deciso di appunto scambiarsi le parti. The Boys of Dungeon Lane è proprio un viaggio nei ricordi di McCartney, nella Liverpool di prima del successo e nelle esperienze che hanno contribuito poi a formare il musicista che sarebbe poi diventato. 3 canzoni in più quindi, ma anche un'altra occasione per entrare nella storia personale di una delle figure fondamentali della musica. Noi ci sentiamo proprio questa versione particolare, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us, questa volta però con le parti vocali invertite.

La scorsa settimana vi parlavo di Brian May, che aveva detto che i Queen non sarebbero tornati in tour, però adesso, diciamo, ritratta un po', non chiude la porta, anzi ci tiene a chiarire che non ha mai annunciato proprio la fine dei concerti della band, anche se avevamo tutti capito questo. Tutto è nato da una sua intervista nella quale aveva raccontato di aver deciso circa un anno e mezzo fa di non voler più affrontare lunghe tournée. Il motivo era quello che vi avevo raccontato: dopo 50 anni di viaggi, concerti, desiderava avere più tempo per la famiglia, per un'altra sua grande passione, l'astrofisica. Le sue parole erano state interpretate come un addio definitivo. Però il chitarrista ha dopo poi precisato sui social dicendo che non bisogna mai dire mai. Lui e Roger Taylor continuano infatti a lavorare a nuovi progetti legati ai Queen. Tra le possibilità c'è anche uno spettacolo immersivo ispirato allo Sphere di Las Vegas, un'esperienza diversa dal classico concerto dal vivo. Su questo progetto però, come vi dicevo, May ha ancora tanti dubbi, tante riserve, soprattutto per il ruolo che dovrebbe avere l'intelligenza artificiale poi su un progetto così, che a lui non piace così tanto. Insomma, nessuna tournée è stata annunciata, ma nessuna tournée non è neanche stata esclusa. Il futuro dei Queen, dunque, resta aperto. The show must go on.

E adesso ci spostiamo a Los Angeles, che dedica una giornata a Billy Idol. Il 13 novembre sarà proclamato ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il cantante condividerà con Steve Stevens, chitarrista e collaboratore storico. Per festeggiare, i due terranno un concerto acustico gratuito davanti al municipio. Dunque, se siete nei paraggi, se siete a Los Angeles, sappiatelo. E, con la partecipazione anche di alcuni ospiti a sorpresa. La scelta della data non è casuale, perché il giorno successivo Billy Idol entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame, insieme ad artisti come gli Iron Maiden, che entrano quest'anno, e poi gli Oasis e Phil Collins, di cui vi parlavo poco fa. Un riconoscimento che arriva dopo una carriera iniziata nella scena punk britannica con i Generation X e proseguita poi con il successo internazionale degli anni Ottanta, con canzoni come White Wedding, con Rebel Gel e anche ovviamente Dancing with Myself.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con le notizie flash delle 17.30. Il governo ha approvato le modifiche al piano strategico della politica agricola comune, PAC 2023-2027, che prevedono una riallocazione delle risorse in base alle esigenze effettive del settore, mantenendo pressoché invariata la dotazione finanziaria complessiva. Gli interventi rafforzano i finanziamenti per gli investimenti produttivi, l'innovazione, la digitalizzazione delle aziende agricole e alcuni impegni agroclimatici. Climatico-ambientali con particolare attenzione ai giovani agricoltori, mentre i fondi per l'agricoltura biologica diminuiscono del 9,5% e quelli per l'apicoltura biologica aumentano del 7,5%. Le modifiche puntano a rafforzare la produzione alimentare nazionale e l'autosufficienza, sostenendo lo sviluppo agricolo e rurale e la tutela dell'ambiente. I futuri bandi per l'irrigazione, il riordino fondiario e le sistemazioni agrarie saranno finanziate attraverso apposite risorse di bilancio. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra 18 e 34 anni hanno lasciato il paese, spesso con un elevato livello di istruzione, trovando impiego all'estero, anche in settori in cui le imprese italiane faticano a reperire personale. A penalizzare l'attrattività nazionale sono soprattutto le retribuzioni d'ingresso, sensibilmente inferiori rispetto alla media estera. Nel secondo trimestre del 2026 i tassi di occupazione e attività hanno raggiunto livelli record nell'area OCSE, mentre in Italia si è registrata una crescita seppur con valori inferiori. A livello internazionale i progressi hanno riguardato soprattutto le donne e i lavoratori più anziani. Nella capitale albanese, per il terzo giorno consecutivo, le proteste studentesche sono sfociate in scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine. Il primo ministro Edi Rama, che ha visitato gli edifici danneggiati durante i disordini di ieri, nella sua prima reazione ha accusato l'opposizione di aver fomentato le violenze. Il premier ha inoltre escluso le dimissioni sollecitate a gran voce dai manifestanti. Nella regione belga delle Fiandre due persone sono decedute a causa del virus del Nilo occidentale. Si tratta delle prime due vittime segnalate in Belgio. I dettagli a riguardo non sono stati resi noti. In entrambi i casi però si tratterebbe di soggetti a rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Nelle Fiandre sono stati finora confermati 14 casi di infezione da virus del Nilo occidentale, inclusi i due decessi. In Europa quest'anno sono stati registrati complessivamente più di 1850 casi di infezione in 18 paesi. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e risentirci.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Saranno le parole dei bambini e delle bambine del Consiglio Comunale di Udine e di altri comuni friulani ad accompagnare la tappa cittadina del Giro d'Italia per la pace, in programma il prossimo giovedì 15 ottobre. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 in piazza Primo Maggio con l'arrivo della Lampada della Pace e proseguirà con un corteo attraverso il centro storico fino alla scuola secondaria di primo grado Manzoni. Il Giro d'Italia per la Pace è un'iniziativa itinerante che coinvolge città, scuole, istituzioni e associazioni per promuovere una cultura di pace e responsabilità condivisa nella società. È promosso dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace. Simbolo del viaggio è la Lampada della Pace di Assisi, che accompagna le tappe nelle comunità italiane.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Come sempre in questa parte andiamo un po' a vedere le date, ecco i compleanni. Oggi compie gli anni Fedez, nato a Milano il 15 ottobre dell'89. È iniziato giovanissimo con il rap e le gare di freestyle per poi conquistare le classifiche. Ma Fedez non è l'unico a festeggiare oggi, perché il 15 ottobre è nato anche Lucio Corsi nel 1993 a Grosseto. Cantautore dalla scrittura bellissima e dallo stile che richiama il rock, si è fatto conoscere da un pubblico più ampio proprio con Volevo essere un duro, il brano arrivato secondo a Sanremo nel 2025. E da lì poi, diciamo, ha convinto un po' tutti, è piaciuto un po' tutti. Quell'anno era lui, mi sa, anche un po', diciamo, il vincitore morale, ecco. E con quel secondo posto, visto che Olli aveva rinunciato, è andato poi Lucio Corsi a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Due artisti molto diversi, accomunati proprio dalla stessa data di nascita. Abbiamo sentito Fedez in apertura, adesso sentiamo proprio Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

Anche dopo decenni di carriera, salire sul palco può mettere un po' di tensione. Lo racconta Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, che ha svelato il rituale che segue prima dei concerti insieme ai musicisti della sua band. Si comincia cercando il pub più vicino, ecco, già lì si comincia bene. Poi arriva quello che chiamano il 99, praticamente un bicchierino di vodka, che dopo averlo bevuto, mettono però il bicchierino in testa e qualcuno racconta una storia divertente successa durante la giornata. Poi si scambiano una frase portafortuna e una stretta di mano. Ultima tappa, e boh, questa è classica, il bagno, ecco, e poi si va in scena. Hadley precisa che non si tratta di, ovviamente, di ubriacarsi prima di cantare, ovvio che no, ma di sciogliere, diciamo, la tensione e divertirsi un po' insieme, ecco. E a quanto pare funziona, racconta che appena comincia a cantare l'ansia lascia lo spazio a una sensazione quasi euforica. Gli Spandau Ballet ce li sentiamo con Gold.

Max Pezzali e Mauro Repetto tornano insieme su un disco a 33 anni dall'ultima volta, quando pubblicarono North, Sud, Ovest, Est come duo, appunto, come 883. Non si tratta di un nuovo album né di una vera reunion musicale, ma di una chiacchierata registrata su vinile intitolata La Tavernetta Radio Show. I due ripercorrono la nascita delle canzoni dei loro primi dischi, raccontando come è successo, raccontando i personaggi, incontri e retroscena di quegli anni. Pezzali ha spiegato che, riascoltando quelle storie, sono ovviamente morti dal ridere. Si sono divertiti tanto. Il titolo richiama il garage di casa Pezzali a Pavia, ribattezzato La Tavernetta, dove tutto era cominciato. Il progetto uscirà il 6 novembre in due cofanetti da collezione dedicati a Hanno ucciso l'uomo ragno e anche a North, Sud, Ovest, Est, con vinili, musicassette e altri contenuti speciali. Noi ce li sentiamo con North, Sud, Ovest, Est, gli 883.

E dopo gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est andiamo avanti con Raffaella Carrà, che torna sul palco 5 anni dopo la sua scomparsa, ma questa volta ovviamente in versione digitale, perché il 28 dicembre all'Atlantico di Roma debutterà Raffaella Carrà The Show Must Go On, il primo concerto ufficiale con un ologramma della cantante accompagnato da ballerini dal vivo ed effetti laser 3D. Il progetto era stato annunciato nei mesi scorsi, ma ora sono stati svelati la data e anche il primo video promozionale. Resta però ancora da capire come verrà ricreata la sua immagine e quale tecnologia sarà utilizzata. Il riferimento è ovviamente allo spettacolo degli ABBA a Londra, dove le versioni digitali dei quattro musicisti si esibiscono accompagnate da una band dal vivo. Ecco, questo anche più o meno potrebbe essere anche qualcosa con il concerto di Queen, del quale parlavo prima. Dunque stanno vedendo ormai gli artisti di provare a fare, soprattutto con quegli artisti che non ci sono più, degli spettacoli così. Per Raffaella però la sfida è diversa: la sua presenza scenica dovrà essere ricostruita attraverso i filmati e le registrazioni lasciate ovviamente dalla cantante. Raffaella Carrà, ce la sentiamo con tanto piacere qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Far l'amore.

E siamo arrivati al momento dei saluti. Le due ore sono passate in fretta, come sempre, ma io torno con voi prestissimo, oramai lo sapete, perché torno con voi già domani, venerdì, con la Hot Hits, insieme a Samuel, con le 25 canzoni più programmate della settimana, la nostra classifica, e perché no, per cominciare anche proprio il weekend alla grande. Con il nuovo Più 4 torno giovedì prossimo e vi mando un grandissimo saluto e vi auguro un bel proseguimento di serata. Ciao da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano e incolonnamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la A27. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo a Padova Est. Inoltre dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi puntata di Sconfinamenti suddivisa in due parti. Nella prima avremo il consueto collegamento con la direttrice dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti, e poi nella seconda parte parleremo di racconti di fiabe triestine. Le poesie le avevamo ieri, scritte da Cristina Marsi, tradotte in triestino da Cristina Marsi e Ingrid Curis, le fiabe classiche in dialetto triestino. Ma veniamo con questa prima parte. L'Arena di Pola, dovremmo avere in collegamento Viviana Facchinetti.
1: C'è in collegamento, ecco, ciao. A tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, sono in linea con il titolo del vostro programma, no? Senza fine, senza confini, il esatto. Titolo di settembre della nostra arena.
0: Bene, di settembre che riporta ancora, si rifà a quello che è successo alle commemorazioni di Vergarolla oppure...
1: C'è una seconda parte di Vergarolla, perché naturalmente era tanto intenso l'altro numero, per cui abbiamo dovuto avviare in questo numero, ecco. Però siamo partiti già con l'intensa agenda settembrina, no? Perché c'erano eventi, incontri, progetti, quindi con la frenetica attività della nostra presidente Bella Spiga, che ha presentato un libro Amapola a Milano. Poi ho ricordato anche il fatto di Porto Vivo a Trieste con il nuovo museo della civiltà istriana. Certo. Quindi senza dimenticare poi la proiezione qui a Trieste dopo Venezia del film In Odium Fidei, no? Dedicato al martire Bonifacio, no?
0: Esatto.
1: E oltretutto settembre, 15 settembre, data fatidica, passiamo dall'ultimo giorno di Pola italiana a Pola che passa sotto, esatto, l'amministrazione jugoslava.
0: 15 settembre, no?
1: Sì, infatti. E allora ho voluto ricordare, riprendendo anche qualche pagina antica dell'arena, perché sono importanti, perché sono delle testimonianze, certo, di persone che purtroppo non ci sono più e che però rimangono una cosa fondamentale e importante, perché ricordano quegli ultimi giorni e soprattutto il passaggio di quella mezzanotte. Ecco, per cui abbiamo sia la solita foto che abbina l'esodo alla consegna delle chiavi dagli inglesi ai jugoslavi, e poi c'è anche la cronaca che era stata fatta sul giornale di Trieste, no? Da Luciano Cassetto, e quindi faceva una panoramica. Quella volta si viveva un po' meno di immagini, più di parole, nel trasmettere la comunicazione, che penso non guastava, perché quando esprimevi qualche cosa cercavi di far immaginare quello che stavi raccontando.
0: Certo.
1: E poi c'è stata anche la testimonianza che avevo raccolto qualche anno fa, e anche questa preziosa, perché purtroppo chi aveva fatta il dottor Giuseppe Villa adesso non c'è più, però lui era uno dei figli degli indispensabili, no? Delle persone che dovevano lasciare proprio Pola l'ultimo giorno, e quindi un'esperienza particolare. Ah.
0: Indispensabili perché lavorava in qualche...
1: No, lui era bambino a scuola, e quindi c'è la testimonianza che appunto ha vissuto sulla sua pelle il rientro dalle vacanze di Natale di quel dicembre, che ha trovato la classe senza professori, quindi l'ha mandato a casa perché non c'era nessuno, quindi era vicino al trattato di pace, no? di febbraio. Ma poi suo padre, che era stato un professore di filosofia, ma poi era stato quello che era sovrintendente scolastico, no? Tipo, insomma,
0: ecco, in quel senso figura... dico, perché alla fine il padre doveva stare fino all'ultimo, per quelli che sono rimasti fino all'ultimo era chiaramente funzionario, dirigenti o persone.
1: Infatti questo ragazzino, ricorda, lui una volta ragazzino, raccontava che lui era partito il 10 settembre. Ecco,
0: il 10 settembre, proprio all'ultimo.
1: Sì. E poi ricordava appunto quello che succedeva a casa, che appunto tutti i cassoni, eccetera. E il papà, che aveva tantissimi libri, e lui ragazzino era stato destinato a inchiodare i cassoni, ecco. Quindi, che poi è un sottofondo ricordato con tanta tristezza, da tanti esuli, appunto il fatto dei datteri e chiodi che chiudevano i cassoni, no?
0: Ecco. Io ricordo, a proposito di uno degli ultimi che sono stati, che sono andati via da Pola, il l'agente, no? Sergio Cionci, che aveva raccolto poi il collega Andrea Romoli, intervistandolo, che l'avevano preso come spia, cioè, come dire, spia, insomma.
1: Era agente.
0: Sì. È rimasto là fino all'ultimo, fino a, mi sembra proprio il 15 mattina, è andato via con l'ultima nave. Era una bella storia anche quella, molto particolare, no? Bene.
1: Infatti quando raccontano anche quando che hanno voluto anche anticipare, quindi questa mezzanotte col buio, con Zara, è una cosa veramente toccante.
0: L'ultimo testimone del libro, se non erro.
1: Sì. E poi appunto ho voluto anche mettere, corredare queste testimonianze con immagini di Pola nel 1947, subito dopo l'esodo, no? C'è la via Minerva deserta. Ecco, quindi una cosa che si collega appunto con le cose di cui parliamo dopo. Però appunto abbiamo parlato anche delle varie cose, siamo usciti alla fine di settembre e quindi si stava preparando le manifestazioni in ricordo di Norma Cossetto, di cui parleremo nel numero di ottobre. E poi delle varie cose che sono avvenute nel mese di settembre, no?
0: Periodo di commemorazioni, questo anche.
1: Sì, ma dire. Anche c'era il discorso che, per esempio, c'era i 110 anni dalla nascita di Budinic, che è stato ricordato, che è stato fatto il filmato, il documentario, eccetera. Poi c'era a Grisignana, c'era l'extempore. Poi c'era il periodo di Pordenone Legge, e quindi hanno parlato, hanno presentato il libro L'ultima spiaggia. Quindi varie cose, e poi arriviamo appunto il segno di Vergarolla, nel segno di Vergarolla, perché appunto intanto ho chiesto al nostro amico e collega Umberto Losazzi, visto che lui ha fatto un lavorone,
0: lui era collegato quel giorno del 18 ottobre, no?
1: Ogni presente ha seguito tutti gli eventi, è stato veramente infaticabile, e calcolando che ha fatto la diretta e che insomma trovare le persone, fare delle riflessioni, dei testimoni, quindi è stata una cosa molto importante. Allora gli ho chiesto se gentilmente mi riportava anche le sue riflessioni, le sue sensazioni, come aveva vissuto, no? Anche calcolando che lui comunque di antiche radici.
0: Infatti stavo per dire che lui, no?
1: Sì. E quindi è molto bella, a parte che Umberto Bosazzi ha una bella penna sciolta, e comunque è anche interessante tutto questo contenuto anche e fra la cronaca e il personale, ecco. E quindi andiamo nelle immagini con i vari VIP che ha intervistato. E poi appunto ho contattato il vice sindaco di Pola,
0: Paoletti,
1: sì, Paoletti, che è sempre disponibile, sempre gentilissimo, e ha detto: ma pensavo che ne avremmo riparlato fra un anno, perché comunque reduce dalle grandi fatiche e dei grandi impegni per il grande evento, no? E ho detto sì, ma ho piacere anche di parlarne anche con il segno di poi. E quindi è venuta come sempre un'amabile conversazione, no? Anche con anche qualche sfumatura anche col personale, ecco, della soddisfazione, dei suoi impegni, sia politici ma anche professionali, come professore, eccetera, no? Per cui, ecco, e quindi fra le varie, poi fra gli interventi che sono stati fatti sulla barca, della poesia, ai messaggi istituzionali, però dopo è bellissimo il fatto che ho incontrato Paolo Valerio.
0: Ah, giusto, il direttore del teatro
1: Friuli Venezia Giulia.
0: Sì,
1: il Teatro Rossetti. Infatti, gentilissimo, mi ha accolto sempre amabilmente, amichevolmente, negli studi negli uffici del Rossetti. E abbiamo fatto purtroppo dopo bisogna sintetizzare, no? Sappiamo, i lavori di giornalismo devono anche fare i conti con gli spazi. Però come sempre è stato amabile e anche molto interessante questa sua chiacchierata, no? Sia nel senso del prima che di quello a cui si sta guardando, no? Perché stiamo avvicinandoci alle anteprime del lavoro, che lui sta, il lavoro che sta facendo Vergarolla è una strada, è una strage italiana dimenticata, sul suo testo, con i contributi di Lucia Bellaspiga e Davide Rossi, ecco.
0: Che mi sembra uscirà in teatro proprio a cavallo del giorno del ricordo, se non
1: sì,
0: ma,
1: e prima però ci sarà l'anteprima anche in Istria, per cui ecco, quindi abbiamo parlato di queste cose, abbiamo anche un po' recuperato anche come lui si affaccia al mondo dell'esodo, degli esuli, eccetera, no?
0: Sì, perché lui viene da Verona, dov'è?
1: Lui è da Verona. Però appunto aveva conosciuto questa, era un amico di famiglia molto più grande di lui, eccetera, che però gli aveva aveva avuto il classico riguardo, se possiamo dire così, che ho riscontrato in tanti anni che sto seguendo, intervistando gli esuli, di non parlare. E non, chiaro, non ne ha parlato fino a quando non è stato fatto il giorno del ricordo. Allora là si è aperto e gli ha raccontato, e naturalmente Paolo Valerio è rimasto colpito di una storia di cui non si era parlato e non si parlava.
0: Eh sì, i nostri esuli genitori insomma non ne parlavano, parlavano pochissimo.
1: Sì, sì, avevano una dignità o un'umiltà, certi devono avere anche timore, perché comunque certi avevano timore anche di parlarne. Per cui ecco, comunque lei ha cominciato tutta la sua produzione, anche interessantissima, perché appunto lei aveva fatto un pezzo dedicato a questo amico, e poi aveva ha fatto varie cose, eccetera. Scusami un attimo, perché c'è la, io ho cercato di silenziare tutti i telefoni, ma ecco.
0: Allora, andando, proseguendo poi con il giornale, che andiamo verso...
1: Andiamo. Allora, sì, beh, intanto la pagina storica bellissima, sempre sul mare, a firma di Ugo Gerini, no?
0: Sì, ecco. Grande Ugo.
1: E quindi ci parla della battaglia di Lepanto, l'importanza di Venezia, del suo arsenale, di Capodistria e delle genti istriane. Quindi, perché quando hanno preparato l'imbarcazione e anche la partecipazione veramente sentita, anche proprio nel contributo veramente materiale di produrre, di lavorare, ecco, quindi una pagina affascinante come sempre quando sono i testi di Ugo Gerini. Poi sempre rimanendo il tema di Venezia, no? Sempre con l'impronta veneziana, abbiamo la regata che è stata fatta con il presidente della Coppa del Presidente della Repubblica, dove ha partecipato anche il vice sindaco di Pola. Pagine giovani, e questo mi ha colpito tantissimo, perché abbiamo Marco Pecene, che ha fatto la tesi di laurea del triennio su proprio sulla storia di famiglia, sui rischi e sulla storia delle foibe, sui sacrifici, la durezza dei confronti con le nuove realtà da parte del bisnonno. Salvato per il rotto della cuffia, e quindi molto interessante, e ci ha fornito anche delle fotografie storiche, ecco, perché questa nonna era uno dei direttori, dirigente della fabbrica del cementificio di Pola, ecco.
0: La visione delle nuove generazioni, diciamo così.
1: Sì, ma molto bella, molto partecipe. Poi abbiamo tutte le varie corse, perché passiamo agli sport.
0: Sì.
1: La corsa del ricordo a Trieste, quella dell'amicizia a Pola, eccetera, sempre rimanendo fra i giovani il lavoro La Chiave, che è stato presentato a Grottaglie. Una delle tante testimonianze che sta facendo Mario Ravalico sul Don Bonifacio. Ecco, quindi un pezzo scritto da lui, anche con gli appuntamenti già fatti o in previsione o programmati per nel ricordo del martirio di Don Bonifacio. Ecco.
0: Andando in conclusione, cosa abbiamo?
1: Ecco, una cosa che sempre siamo con ieri e oggi, dove andavano il bagno i polesani, un racconto di Roberto Stanic, calcolando che abbiamo corredato del ricordo antico anche il bagno, lo stabilimento di Stoia, che ci ha fornito Paoletic, il vice sindaco, pronto a essere inaugurato, rifatto a novembre.
0: Bene. Bene, io direi di ringraziare, ringraziamo Viviana Facchinetti per essere stata con noi e per averci parlato dell'ultimo numero dell'Arena di Polia. Grazie ancora, Viviana. Ci diamo l'appuntamento al prossimo mese con il numero di...
1: È un piacere ritrovarvi. Ciao, grazie,
0: arrivederci. Grazie. E un minuto di musica e poi ritorniamo con le fiabe triestine.

0: Ci sono storie che attraversano le generazioni senza perdere il loro fascino. Cappuccetto Rosso, Il gatto con gli stivali, Tre porcellini, Biancaneve. Le abbiamo ascoltate da bambini, magari delle voci dei nostri genitori o dei nostri nonni. E poi le abbiamo raccontate a nostra volta. Ma che cosa succede se queste storie, invece di svolgersi in boschi lontani e regni immaginari, prendono le strade di Trieste, attraversano il Carso, incontrano la Bora e parlano rigorosamente in dialetto triestino? Succede che Cappuccetto Rosso diventa Cappuccetto Rosso, Il gatto con gli stivali si trasforma nel gatto coi stivali e le fiabe della nostra infanzia acquistano nuovi colori, nuovi sapori e soprattutto una voce familiare. E l'idea è la base del libro, del volume Fiabe Triestine, le fiabe classiche in dialetto triestino, il volume firmato da Cristina Marsi, autrice dei testi, ed Ingrid Curis, che ha realizzato le illustrazioni. E oggi noi abbiamo a sconfinamenti proprio Ingrid Curis, alla quale diamo il benvenuto. Benvenuto a sconfinamenti.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, parliamo proprio da lei, Ingrid, perché lei qua fiabe in dialetto triestino, lei ha curato le illustrazioni, però lei non è triestina.
1: No, è vero, cioè io sono nata a Livorno, ma mia madre era triestina e devo dire mi ha tuffato nell'ambiente triestino da quando ero piccola, perché io assieme agli altri due fratelli di notte prima di dormire lei ci interrogava su tutte le parole triestine, quindi praticamente noi eravamo già alla conoscenza del dialetto, insomma. E poi ci siamo trasferiti qua a Trieste e io praticamente mi considero triestina a tutti gli effetti, e ho amato pazzescamente questa città. D'altro canto, come non si può non amare questa città?
0: Non oso dire venendo da Livorno.
1: Mare bello, è bellissimo, però Trieste ha un fascino unico. Veramente.
0: Che poi
1: bellissimo.
0: A Livorno, a proposito di dialetto, il vernacolo, penso subito al vernacoliere.
1: Sì, ma poi ora non mi ci metto a parlare livornese perché ora stiamo parlando di qua, esatto. Però ogni città ha le sue caratteristiche. Trieste ha tantissime caratteristiche. Una di queste è il dialetto, che è la fusione di tanti influssi di greci. Ha tra l'altro greci, perché mio papà era greco, quindi in realtà c'è questo nome che un po'...
0: Ah, ecco questo cognome.
1: Sì. Quindi mia mamma triestina, mio papà greco, quindi in realtà ci sta che, insomma, sono capitata di nuovo qua a Trieste, ecco. E niente, quindi racconto un attimo velocemente po' la cosa mia. Praticamente sono da quando ero bambina e ho fatto gli studi artistici al Nordio, l'Istituto d'Arte, e poi molti corsi che ho fatto di illustrazione, di pittura, disegno, tutto quanto, e niente, mi sono imbattuta poi in Cristina quando un mio collega del Teatro Verdi, perché ho cominciato anche, cioè ho avuto un'altra attività artistica che era quella del canto al Teatro Verdi di Trieste, e mi aveva detto: guarda, io ho un'amica che scrive libri, cerca un'illustratrice, e quindi io da lì ho conosciuto Cristina e abbiamo cominciato a fare delle cose insieme. E una di queste cose è stata una pubblicazione sempre in triestino, molto gustosa, molto bella. E queste fiabe triestine sono nate, diciamo, da una porta in faccia da un editore qua a Trieste. Eravamo un po' tristi, eravamo in macchina sotto la pioggia. Non diciamo l'editore. e Cristina fa: ma senti, ma io e te, ma dobbiamo fare qualcosa insieme. E niente, gli è venuto in mente questa cosa qua di fare, trasformare le fiabe classiche rilette e farle rivivere nella nostra città che amiamo tanto.
0: Allora, io direi di far così: facciamo un attimo un altro pausa musicale e poi rientriamo anche con Cristina Marsi.

0: Seconda, anzi terza parte di Sconfinamenti. Ci ha raggiunto nel frattempo anche Cristina Marsi, autrice dei testi del libro Fiabe Triestine, le fiabe classiche in dialetto triestino. Benvenuta anche a
1: Sconfinamenti. Grazie, eccoci qua.
0: Eravamo rimaste una porta in faccia, no?
2: Sì.
0: Di un editore.
2: Però non ci andava bene questa porta in faccia. E no. Infatti chiusa in macchina, Cristina, ti ricordi quella sera con la pioggia?
1: Sì.
2: E allora tu mi avevi detto, niente, qua c'è da fare qualcosa insieme.
1: Stavamo andando verso Basovizza.
2: Ecco.
1: E con la pioggia, un po' deluse, un po' rammaricate, però abbiamo già cominciato a pensare a qualcos'altro. E così ho detto ad Ingrid, ma ti immagini fare le fiabe classiche ambientate qua da noi?
0: Che e poi avete trovato Diego Manna?
1: No.
2: Abbiamo trovato, questo si chiama Sconfinamenti ed è Sconfinamenti anche in questo, nel senso che praticamente un'editrice ci ha adocchiato il nostro progetto, Antonietta Benedetti, che di Udine. E praticamente sono volate a Udine e editate proprio a Udine, il dialetto triestino. Sì, è bellissimo.
0: Come per un livornese fatto pubblicare da un pisano, ma vabbè.
2: Fantastico, sì.
1: E poi sono rimbalzate di
2: ma
1: nuovo.
2: Ma perché Sconfinamenti è giusto che sia così, non esistono confini.
0: Sì,
2: e praticamente da lì, dopo ha fatto questa bellissima serie rilegata, stupenda, però dopo per varie è rimasta ferma così questa pubblicazione, che poi è rimbalzata dopo tanti anni nelle mani di Diego Manna, che praticamente le ha prese e ha detto ah, queste qui le devo far rivivere. E quindi adesso siamo...
1: E le ha messe tutte insieme, no? Perché prima erano separate, invece adesso sono...
0: Sì, beh, Diego in questo è bravo, anche con un lavoro di post-editing. Allora, la mia domanda è, perché queste sei storie, Cristina Marsi? Perché queste non altre, non so.
1: Ma la prima che mi era venuta in mente era Capuccetto Rosso, perché me la vedevo sfrecciare in mezzo al Carso sfiorando ciclisti e cinghiali, no? Ecco. Mi piaceva molto l'idea di questa fiaba ambientata sul Carso. E poi mi sembra che la seconda era stata Biancaneve,
2: ma è la successione.
1: Vabbè, non mi ricordo la successione, però alla fine avevo scelto quelle che mi piacciono di più alla fin fine, no? O che pensavo si prestassero meglio anche ad essere raccontate in triestino con la nostra parlata.
0: E la domanda successiva è: queste sei storie sono sì le solite storie, Capuccetto Rosso, Categorie Stivali, eccetera, ma vengono anche triestinizzate non solo come traduzione, ma vengono contestualizzate anche nel territorio?
1: Sì, assolutamente.
0: Aurisina, Via Giulia. Basovizza, e anche questa è una genialata, direi.
2: Mi inserisco un aneddoto. Un giorno facevo spesa e avevo con me un libretto proprio con un segnalibro con Lupaz. Allora glielo avevo dato a una bambina che era là vicino e lei mi fa: ah, il Lupaz, sì, di Capuccetto Rosso, mamma lo sai che sta in Via Giulia, dove abitiamo noi? Allora mi ha fatto così coccolo, ma così coccolo.
0: Queste sono soddisfazioni.
2: Mamma mia.
1: Sì, perché poi questi poveri bambini verranno su magari con una certa confusione in testa, ma Capuccetto Rosso
2: No,
1: veramente stavano in Via Giulia.
2: Contenti con
0: te. Saranno andare a Basovizza e trovare
1: Lupaz. Sì, che è uno dei personaggi, cioè forse il personaggio più divertente.
2: E quando praticamente quando Cristina mi faceva leggere queste sue storie, a parte il fatto che mi divertivo subito, no? E poi il mio lavoro era quella di rileggere.
0: Quindi ecco, come spieghiamo anche come sono nate le illustrazioni. Quindi lei leggeva la storia, poi da lì
2: leggevo la storia e dopo deve scattare la fantasia.
0: Okay.
2: E la fantasia deve scattare l'umorismo, deve scattare il fatto che volevo trovare anche delle parti della città poco note.
0: Mm-hmm.
2: E quindi ho messo ad esempio nei Sette Nani, ho messo la casetta dei Sette Nani era una casita. E quindi anche un riferimento particolare per capire un po' quanto sia articolata Trieste, il Carso e tutto. E quindi leggevo la storia e dopo trovavo fuori le varie i vari collegamenti sia con la città che con i personaggi inventati.
0: E anche i colori, penso.
2: I colori, certo.
0: Le illustrazioni colorate.
1: Sì, se posso aggiungere un attimino, è che veramente queste storie, anche riscritte in triestino, sarebbero state solo dei testi e basta, divertenti magari, ma con le immagini di Ingrid veramente troviamo non solo tanta allegria, ma anche dei personaggi che lei ha incontrato veramente nella sua vita, per cui se per esempio nei Tre Porchetti il contadino o il muratore sono personaggi che lei ha veramente visto nella sua vita e quindi li ha messi dentro a questo libro. Questo lo volevo dire perché veramente se no i testi rimanevano così
0: un po' freddi, asettici, se vogliamo.
1: Senza queste immagini non so,
0: ed è qualcosa in più, sì, chiaro, anche per un libro di fiabe che si rivolge ai bambini chiaramente deve essere un po' più colorato,
1: sì, però anche per gli adulti secondo me
0: infatti anche per gli adulti
1: è molto divertente
0: a parte rileggere per un adulto una fiaba iconica dell'infanzia in triestino
2: in questo proprio pensando di allargare lo spettro anche della non solo per i bambini ma anche per i grandi e anche per le maestre ho pensato di ad esempio il gatto con gli stivali, i contadini e anche i
1: muratori,
2: tutti i vari altre persone che con gli abiti del secolo, gli abiti proprio della tradizione del ventesimo dell'Ottocento. E quindi
0: non sono stati contestualizzati al giorno d'oggi.
2: No, è proprio per dare anche un'idea della storia di Trieste. Quindi, non so, c'erano.
1: Il cacciatore anche.
2: Sì, non solo i cacciatori, ma anche i pastori, ad esempio, avevano questi grandi cappelli, questo proprio un abbigliamento che io sono andata a cercare proprio l'abbigliamento tipico e ho voluto trasferire proprio anche una storia dal punto di vista di folklore degli abiti del periodo, no? A Trieste, del Carso. Infatti si chiamavano mandrieri questi qua e erano... Sì, sono cose che toccano un po' più aspetti, insomma.
0: E mi stavate dicendo prima che comunque anche soprattutto per quanto riguardava le illustrazioni qualcosa personaggi che aveva ritrovato in gioventù o precedentemente, ma quindi c'è un po' di autobiografia, c'è un minimo anche nelle storie le avete perché Orisina, perché Via Giulia, perché...
1: Ma sì, allora, per quanto riguarda i testi, sì, c'è probabilmente qualche carattere di qualche personaggio, qualche modo di rispondere in maniera brusca o colorita che magari ho ripreso.
0: Beh, per avere delle risposte brusche e colorite a Trieste non è che serve.
1: Non bisogna sforzarsi tanto. Esatto. E per quanto riguarda i luoghi, ho preso, ma immaginando la fiaba ambientata da noi veniva abbastanza spontaneo, cioè un posto o un altro, ecco, non so dire il perché, ma
0: invece per quanto riguarda
2: i pupoli ad esempio a volte devo trovare un'ispirazione e a volte questa ispirazione era un po' più così complessa perché non volevo mai fare una cosa troppo facile, no, come cosa. E ricordo che c'era nei Tre Porchetti il finale del libro, lo vuoi leggere?
0: Il finale
2: quando è tutto tristino, proprio triste. Adesso aspetta che prende.
1: Il finale.
2: E poi racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto trovare il finale.
1: Proprio questa pagina qua.
2: Sì, anche.
1: Un remengo che sbrovada il siga. Non me sento più il dedrio. Sgraffate disperate fini coppi e una corsa matta a tocciarsi in un patoc. Ara che spreco, tutta sta furbizia in tre porchetti che saria solo buonissimi de maniar. E il disi guardando se dedrio che fuma. Fiocchetti de neve lo coverzi piana pian. La bora lo farà brividir, povero lupaz. Intanto che i porchetti fa festa nella casetta de Piere, la coda del lupaz, tutta in zumbada, se sta iazzando. Ma lui pensa solo al suo stomaco che buliga. E allora, E il su c'è una ghianda mezza ranzida brontolando: non me va ben, non me va mai ben una, me toccherà diventare vegetariano.
2: Ecco, allora questa cosa qui, io volevo trovare una soluzione così, e stavo camminandomi verso il lavoro, verso il Teatro Verdi. Passavo davanti al buffet Marascutti, uh-huh. Si apre la porta e viene tutto questo effluvio di maiale, di porchetti, per cui ho detto, acci picchia, ecco l'invenzione. E di lì ho pensato al Lupaz che nel freddo, con la sciarpetta intorno al collo, nel ghiaccio della neve, si accende un focherello, fa uno spiedo e ci mette le tre ghiande.
1: Piccole ghiande.
0: Diciamo che è proprio un triestino vero, genuino, ecco, non è anacquato da italofonie moderne, così. Ci sta, è così. Nelle fiabe entrano anche la bora, appunto, abbiamo visto le osmizze, il cibo, quindi.
1: Sì.
0: Già per abituare i bimbi, fin di fargli l'idea da piccoli di quelle che dovrebbero essere le frequentazioni da adulti.
1: Sì, a proposito di esperienze, a me ha fatto tanto sorridere una bambina una volta che ha detto alla mamma, le sentivo parlare con la mamma: ma perché sai mamma, sai come si dice cipolla? Non si dice mica cipolla, si dice cipolla.
0: No.
1: Quindi
2: bene.
0: I bambini che si dice che perdono, che non parlano più perché non gli si parla dialetto,
2: è una perdita.
0: Questo è un modo magari per...
1: Sì, per ancorarli un pochettino alle origini, insomma, per non perdere troppo l'identità, no?
0: Perché le ultime generazioni si sente anche in giro e diventa molto più difficile. Certo. Ne parlavamo ieri che avevamo ospite un altro poeta, Ezio Giusta, che scrive poesie in triestino.
1: Il papà di una mia amica, veniva alle medie, la figlia di Ezio Giusto.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E c'è un gran rammarico. Prossime idee in programma, altre fiabe da riproporre in triestino oppure... Story ex novo,
2: siamo piene di idee, questo si sente, e quindi adesso non anticipiamo niente. No. Io comunque diciamo che l'illustrazione è una parte della mia attività artistica, perché in realtà io dipingo e espongo e anche in giro per l'Italia, quindi ho un'altra parte tra virgolette seria. Sì. Però ogni tanto devo respirare in questo modo di colorato,
0: certo.
2: E di
0: come passare da scrivere dalle cronache a scrivere ogni tanto
2: esatto. Comunque l'interesse è sempre verso le persone, i bambini in questo caso, che sono il futuro nostro, per cui è importante dargli tutte le possibilità di aprire anche quella fantasia, togliere le barriere, e quindi avvicinarli a un modo diverso, più giusto, che probabilmente i bambini stanno di più di noi grandi.
0: Invece, ultima domanda: come è stato scrivere, Cristina? Cioè, la mia domanda è: la fiaba è scritta in una determinata maniera, tradurla in triestino, non essendo una semplice traduzione, l'hai riscritta considerando quella iniziale, oppure proprio di tua fantasia te la ricordavi e sei andata sciolta?
1: Ah sì, no, beh, me la ricordavo, comunque ma io comunque ho letto la fiaba classica, di Cappuccetto, così per interiorizzare la trama anche originale, per forza quelle edulcorate, scusate, che si trovano adesso così, ma le originali proprio. E dopo me la sono immaginata qua da noi, la scrivevo e poi ho controllato ogni tanto controllavo i termini, più che altro per sapere come scriverli, no?
0: Perché un conto è parlarlo, il dialetto, un conto è scriverlo.
1: Sì, perché dopo magari per iscritto c'è quell'accento in più, quell'accento in meno, che abbiamo cercato di uniformare con Diego Manna qui, perché abbiamo detto deve essere una cosa che va via liscia nella lettura. Però in realtà sembra diciamo che Sì, non è difficile, ma non è neanche proprio semplice.
0: No. Anche perché per tanti è difficile leggere il dialetto, cioè so di tanti che parlano in dialetto, però non riesco a scriverlo, magari anche nei messaggi semplicemente, oppure non riesco a leggerlo, c'è una roba un po'...
1: No, invece a me nella scrittura viene abbastanza
0: normale, chiaro.
1: Sì, proprio...
0: In conclusione, dove troviamo questo libro? Dove lo si trova?
2: Dappertutto.
0: Grazie a Bora.
2: Certo. ovunque.
1: Su Bora.la, l'ordine veloce.
2: Sì,
1: bisogna andare in libreria.
2: Abbiamo fatto un altro gruppo, sempre edito con Diego Manna, di San Nicolò, è una serie molto coccola anche quella, delle avventure molto di San Nicolò.
0: Sì. Bene.
1: Mezzo misto.
0: Ringraziamo quindi Cristina Marsi e Ingrid Curis per essere state con noi alla puntata odierna di Sconfinamenti, che è giunta al termine anche oggi. I nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: single della settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni. I padri han biasimato la tua azione, la chiesa t'ha bollato di eresia. Il cambiamento impone la reazione.

Adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto, pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa.

volevo dedicarti quattro righe, per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano e incolonnamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la A27. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo a Padova Est. Inoltre dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sulla maggior parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. In quota da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e secca. Previsioni: in serata moderata nuvolosità, schiarite nella notte, coperto soltanto a nord-est. Domani bel tempo con nebbia o bassa nuvolosità mattutina a valle, temperature minime da 3 a 11 gradi, massime da 18 a 23. Sabato nuvoloso con nebbia di primo mattino localmente nelle vallate, domenica e lunedì cielo sereno. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. A causa di un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta tra Vrhnika e Logatec. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, bentrovati con il giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 15 ottobre. I titoli: scaduto alle ore 19 il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative del 15 novembre. Scuola, corva al Ministero, investimenti, diplomi e più tutele per la CNI. Le due rive, approda in Istria, storia condivisa e dialogo tra le scuole dell'Adriatico. Tagli da 124 milioni all'istruzione, il sindacato Svisa teme ripercussioni sugli stipendi. FIFA bufera su Infantino, cresce la sfiducia alla vigilia della corsa elettorale. Ancora buonasera e bentrovati da Corrado Cimadori. In Slovenia è scaduto oggi, giovedì 15 ottobre alle ore 19, il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative del 15 novembre 2026, che coinvolgeranno tutti i 212 comuni del paese. Contestualmente ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali e municipali. Le commissioni elettorali comunali procederanno ora alla verifica della regolarità delle candidature, della documentazione presentata e delle firme di sostegno prima della conferma definitiva delle liste ammesse al voto. L'eventuale secondo turno per l'elezione dei sindaci è previsto per domenica 29 novembre e si svolgerà nei comuni in cui nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta al primo turno. In vista delle elezioni amministrative del 15 novembre si delinea la competizione per la guida del comune di Pirano. Sfidare il sindaco uscente Andrei Korenika saranno Meira Hoth, Robert Smrekar, Žarko Sajic e Peter Bastiančić. Parallelamente si prepara il rinnovo del Consiglio Comunale e del Consiglio delle Comunità della Comunità autogestita della nazionalità italiana, con due liste che sarebbero in corsa per quest'ultimo organismo. Di più nel servizio di Dionisi Botter.
2: A Pirano prende progressivamente forma la competizione elettorale in vista del voto amministrativo del 15 novembre. Sono 5 al momento i nomi indicati per la corsa alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Andrei Korenika, che punta un secondo mandato, Meira Hoth, Robert Smrekar, Žarko Sajic e Peter Bastiančić. Korenika si ripresenta agli elettori con la lista Andrei Korenika. Tra i suoi sfidanti figura Meira Hoth, deputata dei socialdemocratici, che ha annunciato la propria candidatura alla guida del comune. In campo anche Robert Smrekar, già direttore della amministrazione comunale di Pirano, sostenuto dai democratici di Angel Logar. Žarko Sajic può contare sul sostegno della lista locale Pirani e Nash, Pirano e Nostra, mentre Peter Bastiančić è sostenuto da Levica Sinistra. Per conoscere la composizione definitiva della competizione sarà comunque necessario attendere la conferma ufficiale delle candidature presentate. Il voto del 15 novembre riguarderà anche la rappresentanza della comunità nazionale italiana. Gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale, composto da 25 membri, nel quale sono previsti 3 seggi specifici riservati ai rappresentanti della minoranza italiana, oltre al Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano. Per il rinnovo del Consiglio della CAN, composto da 11 consiglieri, sarebbero in preparazione 2 liste, Semo de Qua e Pirano Insieme. La composizione definitiva delle liste e i nomi dei candidati dovranno tuttavia essere verificati attraverso le procedure ufficiali. Anche per i 3 seggi riservati alla Comunità Nazionale Italiana nel Consiglio Comunale si starebbe delineando una competizione tra candidati legati a una lista e candidati indipendenti. Secondo le informazioni attualmente disponibili per la lista Semo De Qua sarebbero in corsa Ornelio Bernetic, Daniela Ipsa e Vedran Cvetkovic. A loro si affiancherebbero tre candidati indipendenti, Andrea Bartole, Nadia Zigante e Maurizio Rosso. Se confermato, il quadro delineerebbe una competizione articolata su più fronti per la rappresentanza italiana, sia all'interno della CAN sia nel Consiglio Comunale.
1: Anche a Isola grande attesa per la conferma delle candidature alle amministrative. Di pochi minuti fa la conferma della discesa in campo di Gregor Peric dell'SDS, in corsa per la poltrona di sindaco anche Boris Popovic, Daniel Radisic e Danilo Markočić, mentre per la comunità nazionale italiana si profilano più liste per i due seggi riservati alla minoranza e per la CAN. La vice sindaca uscente Agnese Babic ha annunciato la sua candidatura sia per il Comune sia per la CAN. Ce ne parla Barbara Costamagna.
3: Anche a Isola, con la scadenza per presentare le candidature fissata questa sera, entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre. A scendere per prima in corsa è stato l'ex sindaco di Capodistria, Boris Popovic, sostenuto dalla formazione Isola è Nostra. A contrapporsi a quello che qualche isolano considera un corpo allogeno, Daniel Radisic, che si presenta con il sostegno di Movimento Libertà, dei social democratici, della sinistra e della lista MEF e gli isolani. Quest'ultima, come le altre forze politiche citate, partecipano con i loro candidati anche alla competizione per il Consiglio Comunale. Tra i protagonisti della gara figura anche Danilo Markočić, ex sindaco di Isola, che si candida nuovamente alla guida del comune con la propria lista del sindaco di Isola. A candidarsi in ultima battuta anche Gregor Peric per i democratici di Ansha. Ufficiosamente, tra i nomi che stanno circolando in queste ultime ore ci sono anche quelli di Igor Zernic e Tomo Drevenšek, che si erano candidati rispettivamente con i Verdi e con Nuova Slovenia SLS Focus alle scorse elezioni parlamentari. Per il Consiglio Comunale si presentano inoltre le liste civiche Insieme per Isola, Orgogliosi di Isola, la proposta capeggiata dal consigliere Matias Gargetta, e Isola la nostra casa, guidata da Vassili Sboger. Per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, la prima a rendere nota la sua ricandidatura Consiglio Comunale per i due seggi che spettano alla minoranza è stata sui social la vice sindaca uscente Agnese Babic, che si candida anche per la CAN all'interno di una lista della quale, ha detto, verranno prossimamente resi noti i candidati e la denominazione. Da voci ufficiose, in corsa dovrebbero esserci altre due liste per la CAN e almeno altri due candidati per il Consiglio Comunale.
1: A Capodistria la corsa alla poltrona di sindaco è molto affollata, sono infatti 10 nomi in gara con le rispettive liste per i seggi in Consiglio Comunale. Dei 33 seggi, 3 sono destinati ai rappresentanti della comunità nazionale italiana. La Commissione elettorale particolare comunale ha confermato poco fa che entro i termini stabiliti sono pervenute 4 candidature per i seggi specifici. Presentata una lista per il Consiglio della CAN con 9 nominativi ed infine sono 10 candidati per i 9 posti nelle comunità locali del territorio nazionalmente misto del comune di Capodistria. Investimenti nelle strutture scolastiche, riconoscimento dei diplomi e maggiori tutele per studenti e insegnanti sono alcuni dei temi affrontati dal deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento croato Marin Korva in un incontro con i rappresentanti del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani. Sentiamo Davide Fifaco.
4: Le esigenze delle scuole italiane in Croazia tra interventi strutturali, diritti linguistici e sostegno agli studenti sono i temi al centro dell'incontro che si è svolto tra Marin Korva, deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor, il Parlamento croato, e alcuni rappresentanti del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani. Sul tavolo, innanzitutto, gli investimenti necessari per migliorare gli edifici scolastici. Korva ha richiamato l'attenzione sulla necessità di avviare un progetto di ampliamento e ristrutturazione della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi di Pola e di realizzare la palestra della scuola Gelsi di Fiume. Il confronto ha riguardato anche il rispetto dei diritti della comunità nazionale italiana in ambito educativo, alla luce dell'accordo bilaterale siglato a Zagabria nel 1996 e degli impegni assunti dal governo croato nel programma operativo dedicato alla CNI. Tra le questioni aperte figurano le condizioni di lavoro del personale scolastico, le difficoltà legate all'equipollenza dei diplomi e la necessità di garantire un sostegno adeguato agli alunni con esigenze specifiche. Corva ha inoltre sottolineato l'importanza di assicurare alle istituzioni scolastiche italiane un'effettiva autonomia, valorizzando lo studio della lingua italiana non soltanto come lingua materna o straniera, ma anche come lingua dell'ambiente sociale. Un elemento, quest'ultimo, considerato fondamentale per la continuità e il rafforzamento della presenza italiana. Ma è stato solo un primo momento di confronto. Sono previsti ulteriori incontri, ai quali dovrebbe partecipare anche il ministro Radovan Fuchs, per proseguire il dialogo sulle necessità del sistema scolastico della comunità nazionale italiana.
1: Prosegue il percorso del seminario di studio Le due rive, nato dalla collaborazione tra l'Unione Italiana e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'iniziativa, che ogni anno coinvolge docenti del Veneto e insegnanti delle scuole della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, fa tappa quest'anno a Isola e Pirano con incontri dedicati alla storia condivisa dell'Adriatico orientale e al confronto tra le realtà scolastiche delle due sponde. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: La storia dell'Adriatico orientale, le vicende che hanno segnato il territorio e il modo in cui trasmetterne la memoria alle nuove generazioni sono al centro del seminario di studio Le due rive, Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia, che alterna approfondimenti storici e momenti di confronto tra insegnanti. La prima giornata, ospitata a Isola, a Palazzo Manzioli, ha dato spazio a due approfondimenti storici. Mario Ravalico ha affrontato il tema della persecuzione religiosa nella Venezia Giulia e il martirio di Don Francesco Bonifacio, mentre Christian Knez ha dedicato il proprio intervento alla zona B del territorio libero di Trieste negli anni 1953-1955, il memorandum di Londra e l'annessione alla Jugoslavia. La conoscenza della storia comune è uno degli aspetti su cui si fonda il seminario, ma l'obiettivo è anche mettere in relazione gli insegnanti e favorire collaborazioni che possano proseguire nelle attività scolastiche. Come sottolineato da Anna Giugno Modrushan, titolare del settore scuola della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, il confronto tra docenti delle due sponde permette di condividere esperienze e portare nuovi spunti di lavoro in classe.
6: Quando si pensa a due rive si pensano a due sponde separate, ma in effetti sono due sponde, due rive che si guardano, cercano un dialogo attraverso un elemento naturale che è il mare. Ed è quello che in effetti dovrebbe avvenire tra tutti i docenti nel confrontarsi, nel collaborare, neanche nell'ascoltare. Infatti le tematiche che verranno trattate penso che lo permetta, ci permette di arricchirci personalmente, ma poi di portare questo arricchimento nelle nostre aule, essendo tutti quanti, sia di una riva che dell'altra, docenti attivi nelle scuole.
5: Il seminario Le due rive, nella giornata di venerdì 16 ottobre, si sposta a Pirano, dove il programma prevede un percorso storico-culturale guidato dallo storico Christian Knez. La visita offrirà ai docenti un'occasione per conoscere più da vicino la città e il suo patrimonio, ma anche la realtà della comunità nazionale italiana.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Sindacato dell'Educazione, della Scienza e della Cultura della Slovenia, SVIS, chiede chiarimenti al Ministero dell'Istruzione in merito al taglio di 124 milioni di euro nel bilancio del settore per il 2027 rispetto alla stima di attuazione. Il sindacato si domanda se questa riduzione di risorse comporterà interventi drastici sugli stipendi del personale nel campo dell'istruzione. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
7: La proposta di modifica al bilancio per il 2027 assegna al Ministero dell'Istruzione insieme all'Ispettorato per la Scuola un totale di 3,33 miliardi di euro, una cifra inferiore di quasi 124 milioni di euro rispetto alla stima di attuazione per l'anno in corso e non include le spese destinate alla riforma salariale. Da quanto annunciato si possono trarre solo due conclusioni, ha dichiarato il sindacato SVIS: o nel settore dell'istruzione verranno trasferite ingenti risorse di bilancio bilancio, oppure, scenario ben più probabile, siamo di fronte all'annuncio di interventi drastici sugli stipendi del personale. Svizzi chiede quindi se il governo intenda violare l'accordo con i sindacati del pubblico impiego e bloccare la riforma salariale. Se si tenesse conto dei due aumenti di stipendio concordati con la riforma, il deficit salirebbe a 428 milioni di euro, ha aggiunto il sindacato. Al contempo Swiss vuole anche sapere se l'esecutivo abbia l'intenzione di ridimensionare i diritti degli studenti, come il finanziamento dell'assistenza professionale mirata o del programma ampliato. Il sindacato è scioccato dal fatto che le autorità, a fronte di una carenza di quasi 4.000 insegnanti, si permettano legittimamente di proporre un ulteriore peggioramento della valorizzazione del lavoro pedagogico, ha sottolineato Swiss. Questo rappresenterebbe un attacco diretto al normale funzionamento della scuola pubblica in Slovenia, ha precisato. Significherebbe volerla deliberatamente mettere in ginocchio.
1: Il governo ha preso atto della bozza del documento programmatico di bilancio del settore pubblico per il 2027 che invierà a Bruxelles nell'ambito dell'attuazione delle regole fiscali dell'UE. L'esecutivo prevede che la Slovenia tornerà a rispettare i parametri di bilancio europei a partire dal prossimo anno. Il deficit pubblico dovrebbe attestarsi a 2,5% del PIL. Nel documento il governo ha messo in evidenza le priorità della spesa pubblica alla luce dell'attuale scenario economico e geopolitico. Lo Stato sta potenziando le uscite destinate a sicurezza e difesa. In primo piano anche le misure volte allo sviluppo, all'accelerazione della crescita economica, alla decentralizzazione e alla deburocratizzazione. E il governo ha approvato le modifiche del piano strategico della politica agricola comune 2023-2027 che prevedono una riallocazione delle risorse in base alle esigenze effettive del settore, mantenendo pressoché invariata la dotazione finanziaria complessiva. Gli interventi rafforzano i finanziamenti per gli investimenti produttivi, l'innovazione, la digitalizzazione delle aziende agricole e alcuni impegni agroclimatico-ambientali, con particolare attenzione ai giovani agricoltori, mentre i fondi per l'agricoltura biologica diminuiscono del 9,5% e quelli dell'apicoltura biologica aumentano del 7,5%. Le modifiche puntano a rafforzare la produzione alimentare nazionale e l'autosufficienza, sostenendo lo sviluppo agricolo e rurale e la tutela dell'ambiente. I futuri bandi per l'irrigazione, il riordino fondiario e le sistemazioni agrarie saranno finanziati attraverso apposite risorse di bilancio. Estero, in Francia le proteste studentesche con il sistema scolastico proseguono nonostante la repressione, con quasi 8.000 arresti registrati, di cui 6.773 riguardanti minorenni. Secondo dati attribuiti al Ministero della Giustizia, oltre 2.700 persone sono state sottoposte a procedimento penale, mentre almeno una trentina sono in custodia cautelare, un terzo delle quali minorenni. Gli scontri con le forze cautelare, un terzo delle quali minorenni. Gli scontri con le forze dell'ordine hanno provocato

0: Nelle mense degli istituti comprensivi di Pordenone non sarà più servita la carne di maiale. La decisione segue le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia ed è stata avallata anche dall'azienda sanitaria. Si tratta però di un passo voluto anche per favorire gli studenti appartenenti alle comunità straniere e destinato probabilmente a far discutere. Sentiamo Alessandro Martegani.
1: Basta con la carne di maiale nelle mense scolastiche. La decisione riportata dal quotidiano Il Gazzettino riguarderà tutte le scuole dell'area di Pordenone, dove la percentuale di alunni stranieri, comprese le seconde generazioni, arriva al 20,9%. A Pordenone città, negli istituti comprensivi, la presenza di studenti stranieri tocca anche il 30%, a fronte di una media nazionale di 11,6%. I menù sono stati approvati dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale, seguendo le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia, che per le scuole prediligono la scelta di carni bianche rispetto alle rosse per ragioni sanitarie. A sparire però sarà solo la carne di maiale, segno che alla base della scelta c'è anche la volontà di essere inclusivi e non mettere in difficoltà le famiglie di religione islamico ebraica. Quindi via la carne di maiale, addio al prosciutto, alla carbonara, alle costine di maiale, spazio invece ai piatti ammessi dalla maggior parte delle religioni. Rimangono nei menù la carne bovina e quella bianca ed entreranno nella dieta anche piatti che si richiamano alle cucine delle comunità straniere, come il pollo al curry o il couscous. In alcune scuole del Pordenonese, come Limbergo, è anche possibile scegliere e avere il maiale su richiesta. A Pordenone invece, così come a Sacilo o a San Vito al Tagliamento, i piatti a base di maiale sono banditi e si punta su preparazioni tipiche regionali. Si tratta di una decisione che giunge a pochi giorni dal contestato decreto del governo italiano sul limite di studenti che non parlano correttamente la lingua italiana nelle classi, e il passo delle scuole di Pordenone sembra destinato ad alimentare il confronto sul concetto di integrazione, conteso fra chi sottolinea la necessità di rispettare e condividere usanze e culture di tutte le comunità presenti sul territorio e chi invece interpreta l'integrazione come la necessità da parte di chi arriva di accettare usanze, lingua e anche la cucina del paese ospitante.
0: La riunione del Consiglio FIFA a Zurigo si è conclusa dopo 3 ore e mezza senza risposte soddisfacenti da parte del presidente Gianni Infantino sul progetto FFE ormai accantonato, che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale delle competizioni calcistiche. Il presidente UEFA Alexander Ceferin ha lasciato la riunione senza dichiarazioni, mentre il presidente della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf ha criticato la mancanza di trasparenza e la conseguente perdita di fiducia in Infantino. Quest'ultimo tuttavia conserva un ampio sostegno internazionale e punta a un quarto mandato. Tra i possibili rivali figura Arsène Wenger, la cui candidatura resta incerta. Per rispondere alle critiche, il Consiglio ha concordato la creazione di un gruppo di lavoro volto a riformare la governance della FIFA e a prevenire iniziative unilaterali. La priorità è garantire la regolarità delle elezioni presidenziali fissate per il 18 marzo 2027 a Rabat. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternusch, realizzazione tecnica a cura di Davorin Lovrecic. Sono le 19:51 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzia. Buon ascolto e grazie per aver seguito il nostro giornale radio e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Situazione tornata invece alla normalità sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo allo svincolo di Padova Est. Inoltre, già dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, per un altro cantiere notturno, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'uscita della Milanese provenendo da Trieste, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico,
2: Radio
0: CAV e Brescia Padova.
2: Presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Calcio in primo piano con gli sloveni dello Celje che in questi minuti sono in campo allo stadio Zdegele, dove nell'ambito della seconda giornata della fase a campionato dell'Europa League stanno affrontando i ciprioti dell'Omonia. La squadra allenata da Zoran Zeljkovic cerca il riscatto dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in casa del Bayer Leverkusen nella partita inaugurale. La sfida sarà impegnativa, visto che gli ospiti, campioni ciprioti in carica, sono attualmente terzi nel campionato del loro paese. In Europa League invece occupano la 16ª posizione, mentre lo Celje è 31esimo. L'Omonia giunge dunque all'appuntamento contro gli sloveni con all'attivo il successo del primo turno, in cui grazie al gol dello sloveno Jure Balkovec ha battuto 1-0 il Celta Vigo. Squadra spagnola che stasera alle 21 riceve la capolista dell'Europa League, Juventus. Dopo aver superato gli olandesi del NEC per 5-0 a Torino, i bianconeri cercano il secondo successo consecutivo in Europa. Non sarà semplice, visto che l'allenatore Luciano Spalletti deve fare i conti con una vera emergenza infortuni. Assenti Yıldız, Locatelli e Thuram, mentre è previsto un ampio turnover in vista della sfida di campionato contro la Lazio. Stasera dovrebbero guidare l'attacco Kolumani e il giovane Alaybegovic. La Juventus è imbattuta da 4 partite, ma cerca anche di interrompere una serie di 6 gare senza vittorie contro squadre spagnole in Europa. La seconda giornata della fase a campionato si è intanto archiviata ieri sera per quanto concerne la Champions League. Grande amarezza per le italiane. Dopo che martedì erano state sconfitte Inter e Napoli, ieri non hanno avuto successo nemmeno il Como, battuto 3-2 in casa del Feyenoord, né la Roma, sconfitta 3-4 dal Real Madrid all'Olimpico. Per i giallorossi sicuramente la più amara delle sconfitte, visto che i ragazzi di Giampiero Gasperini sono stati sul 3-1 fino all'82esimo, per incassare poi 3 reti negli ultimi 8 minuti della partita. Tanti i gol anche allo stadio Etihad di Manchester, dove il City, nonostante la doppietta dell'immancabile Haaland, non è stato in grado di imporsi all'incredibile gioco del Paris Saint-Germain, vittorioso per 2-4. La squadra di Luis Enrique è andata sul 2-0 tra il 13esimo e il 15esimo con Doué e Dembélé, chiudendo il primo tempo per 3-0 grazie a Vitinha. Nella ripresa, il centro di Haaland al 53esimo ha riacceso le speranze dei padroni di casa, ma per poco tempo, visto che 10 minuti dopo Akliochet segnava il quarto sigillo per i francesi. Il bomber norvegese ha chiuso con la seconda rete arrivata al 75esimo, ma il risultato non è più cambiato. La graduatoria della Champions vede 9 squadre a punteggio pieno, coi parigini davanti a tutti. La settimana prossima si torna in campo per la 3ª giornata. Spostiamoci al Palasport Stožice di Lubiana, dove fino a domenica si svolgeranno i campionati europei di tennis tavolo e in cui oggi si disputa il secondo turno. Sono già terminati tutti gli incontri nel singolare femminile. Per la Slovenia c'erano Anna Tofant e Sara Tokic, entrambe purtroppo eliminate. Tofant per mano della russa Elisabeth Abramian, 16ª delle ranking, col punteggio di 4-1. Più ostica l'avversaria di Tokic, ossia la rumena Andrea Dragoman, 12ª al mondo. La slovena si è battuta in maniera decisa, riuscendo quasi a pareggiare sul 2-2 al termine del quarto set e salvandosi temporaneamente nel quinto, portando il risultato sul 2-3. Al sesto poi è prevalsa la romena per 2-4. Al maschile, poco fa, lo sloveno Deni Kožul è stato eliminato per 4-0 dal forte tedesco ottavo del ranking Patrick Franziska. E ora i mondiali di ciclismo su pista che si stanno svolgendo nel velodromo di Shanghai. Alcune delle finali in programma oggi hanno avuto come protagonista anche l'Italia, che ha chiuso la giornata con due argenti, entrambi nell'inseguimento a squadre. Per primi sono scesi in pista gli uomini, col quartetto composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magnagnotti, che si sono dovuti accontentare del titolo di vicecampioni ridati alle spalle della Danimarca, la quale ha centrato il suo quarto titolo mondiale consecutivo con un tempo non lontano dal record del mondo. Bronzo alla Gran Bretagna, che ha avuto la meglio sulla Francia nella finale per il terzo posto. Al femminile, Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini non sono riuscite a difendere il titolo ottenuto nell'ultima edizione dei mondiali, cedendo alla Gran Bretagna. La finale era iniziata bene per le azzurre, ma le avversarie hanno rimontato da metà prova, portandosi definitivamente in testa e vincendo con un vantaggio di 5 secondi e 357 millesimi sulle italiane. Bronzo per la Germania, che è riuscita a battere l'Olanda. Tra gli altri risultati, il sorprendente oro mondiale numero 22 conquistato dall'olandese Harry Lavresen nel Keirin maschile, mentre la belga Lotte Kopecky ha centrato il suo settimo titolo iridato su pista nell'eliminazione. Sempre a Shanghai, ma nell'ambito del Masters 1000 di tennis, questo pomeriggio si è delineata la prima semifinale. La partita di sabato mattina presto vedrà di fronte il tedesco numero uno del torneo Alexander Zverev e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 25esimo del tabellone. L'iberico è stato il primo a staccare il pass per la semifinale e lo ha fatto in maniera spedita, dato che il francese Arthur Gea, suo avversario nei quarti, si è ritirato nel corso del primo set per un problema alla gamba. Zverev invece ha giocato regolarmente, regolando comunque senza troppa fatica con un doppio 6-4 l'australiano Alex de Minaur, non a testa di serie. Domani si disputano gli altri due quarti di finale. Il primo tra lo spagnolo Rafa Hodar e il norvegese Casper Ruud e il secondo con contrapposti il russo Daniil Medvedev e l'americano Tommy Paul. E di livello 1000 anche il torneo femminile di Wuhan, dove sono già state eliminate le prime due teste di serie. Nelle scorse ore la terza seed del torneo, l'ucraina Irina Svitolina, battendo 6-1, 6-4 la cinese Han Yuguo, è invece riuscita a qualificarsi ai quarti, dove affronterà la britannica Sonai Kartal, inglese che sempre in giornata negli ottavi ha eliminato 6-2, 6-0 l'italiana Jasmine Paolini. Un altro dei quarti vedrà di fronte la lettone Jelena Ostapenko e la russa Diana Schneider, 13esima giocatrice al mondo. Quest'ultima in giornata ha superato 7-5 e 6-3 la più quotata ceca Carolina Muchova, attuale numero 7 del ranking. E per il basket ci dedichiamo al quinto turno dell'Eurolega, completato dai tre incontri di ieri. In ordine cronologico, in serata sono arrivati i successi di Hapoel, vittorioso per 100-82 sul Beşiktaş, e del Bayern Monaco, che si è imposto 101-93 sul campo dell'Anadolu Efes. Nell'ultima partita, all'Adidas Arena di Parigi, i padroni di casa sono stati sconfitti 94-96 da Bologna. Una vittoria molto stretta per gli emiliani, che rispecchia l'andamento del match, in cui vi è stato molto equilibrio con un lieve predominio della Virtus. Gli ospiti sono stati quasi sempre davanti, anche se per pochi punti, col vantaggio maggiore di 8 lunghezze raggiunto al termine del secondo quarto. Il finale del quarto tempo è stato poi particolarmente combattuto e dopo diverse situazioni di parità, dal 92-92 a un minuto dalla fine per Bologna è arrivata la tripla di Trent Frazier con Tyson Etienne, che poco dopo ha riportato i parigini a meno 1. È stato poi il libero di Marcus Carr a decidere l'incontro. L'Eurolega, la cui vetta della classifica è occupata dal Panathinaikos con 5-5, non riposa e stasera si apre già il sesto turno del torneo.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Punto e a Capo. E allora, la settimana scorsa l'annuncio del Nobel per la letteratura 2026 ad Anne Carson, poetessa e saggista canadese, tra le voci più acclamate della letteratura anglofona contemporanea, data tra le favorite, ha mantenuto i pronostici. Nella motivazione dell'Accademia di Svezia si parla di opere audaci, capaci di dialogare in modo giocoso con la tradizione classica e di inventare nuove forme per la letteratura contemporanea, ed è questo il tratto più originale della Carson, un'autrice difficilmente riconducibile a un solo genere. Nei suoi libri convivono poesia e prosa, filosofia e invenzione teatrale, autobiografia e miti greci. In Italia il lavoro di più editori ha reso disponibili una decina di suoi titoli, tra cui quello che è considerato il suo capolavoro, Autobiografia del Rosso. Qui il mito di Gerione, mostro alato ucciso da Eracle, diventa un romanzo in versi sull'identità e sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo di un adolescente contemporaneo. Con Anne Carson salgono a 19 le donne insignite del premio Nobel per la letteratura, a fronte di molto più numerosi uomini, naturalmente 104 in tutto, una sproporzione che racconta la lunga difficoltà incontrata dalle donne nel vedere riconosciuto il proprio contributo alla cultura. E il pensiero non può non andare a Grazia Deledda, prima e finora unica scrittrice italiana a ricevere il Nobel letterario nel 1926. Cent'anni dopo si ascoltano con emozione le parole che l'autrice pronunciò durante la cerimonia di assegnazione del premio, avvenuta in realtà un anno più tardi, nel dicembre del 1927, e noi vogliamo riproporvele.
2: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca, ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio.
1: Grazia Deledda, una donna moderna che seppe lottare per la propria emancipazione nonostante i pregiudizi, che ebbe talento e determinazione, quella determinazione a perseguire il proprio ideale letterario che la porterà fino alla vetta più ambita del Nobel. Avremo modo di riparlarne in una delle nostre prossime puntate. Ora invece ci occupiamo della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, che già bussa in calendario, come sempre promossa dal Ministero degli Esteri italiano, visto che in programma dal 19 al 25 ottobre sul tema quest'anno lingua geniale, ideare, progettare, creare con l'italiano. Gli eventi della SLIM, acronimo con il quale da qualche anno la manifestazione viene anche indicata, in realtà sono già iniziati, come all'Università del Litorale a Capodistria, dove in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia un primo appuntamento al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici si è svolto ieri con una conferenza per gli studenti, di cui vi rendiamo conto nei prossimi minuti.

0: Cosa hanno in comune oggetti come la moca e la poltrona sacco, la Vespa e la Ferrari, e mettiamoci pure il violino di Cremona e magari il parmigiano reggiano? Semplice, sono alcuni dei simboli più celebrati del Made in Italy, espressione della creatività e del saper fare italiano nel mondo. Ma forse non è altrettanto ovvio che oggetti iconici dell'ingegno italiano possano diventare un potente strumento pedagogico per insegnare la lingua e la cultura italiana stranieri, ed è quello che ha spiegato la linguista Elisabetta Pavan dell'Unica Millus di Roma, ospite ieri al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università in occasione dell'inaugurazione della 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, lingua geniale, ideare, progettare e creare con l'italiano, i cui eventi a capodiste sono organizzati in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia. Prendiamo come esempio la moca Bialetti e cerchiamo con la relatrice di capire perché.
1: Beh, semplicemente perché la moca è uno strumento che non può mancare nelle case degli italiani. La moca ci porta al caffè, il caffè ci porta alla socializzazione, la socializzazione ci porta alla comunicazione. Quindi, partendo dalla moca, noi arriviamo al piacere di stare insieme, che sia a casa o che sia al bar, comunque è il piacere di stare insieme, di conoscere l'altro e quindi di entrare in contatto con gli italiani e la loro cultura in tutti i momenti della giornata, perché se è vero che l'italiano si scandalizza quando qualcuno beve il cappuccino al pomeriggio, è pur vero che l'importante è stare insieme e stare in compagnia.
0: Ma la moca è un esempio fra i tanti, possiamo ricordarne ancora qualcuno?
1: Sì, possiamo ricordare per esempio nel campo delle automobili o dei mezzi di trasporto. Ho parlato con gli studenti della Vespa, della Panda, della Fiat 500, ma anche della Ferrari, che a loro modo rappresentano il genio italiano in momenti diversi della nostra cultura e per pubblici diversi. Quindi qualsiasi cosa può essere utile per entrare in contatto con la cultura italiana, tanto più se sono elementi importanti, elementi di design, come appunto questi che ho appena citato. Pensiamo alla Vespa, l'immaginario collettivo nel mondo è legato a questo mezzo di trasporto, a partire dal film Vacanze Romane per finire con le canzoni che parlano della Vespa e dei viaggi che si possono fare in Vespa. Ora non mi sfugge il nome del cantante, ma quest'estate c'era uno dei tormentoni dove ancora appariva la Vespa a distanza di 50 anni.
0: Senta, professoressa Pavan, perché è geniale la nostra lingua? Questa edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo ha adottato questa, diciamo, questo aggettivo geniale per caratterizzare la nostra lingua, e magari ci viene in mente così anche Elena Ferrante.
1: Beh, geniale perché a partire dal genio, io se penso al genio penso a Leonardo da Vinci, che è riconosciuto in tutto il mondo come il genio italiano. Leonardo parlava il toscano, ma il toscano è il fratello maggiore dell'italiano, quindi geniale perché nella lingua italiana possiamo ritrovare tutta la genialità del mondo, della cultura, dell'italiano. In senso lato, quindi geniale in questo senso perché ci rispecchia al 100%.
0: Lei oggi insegna a Roma alla Unica Millus, ha insegnato a Venezia e un po' anche a Capodistria, si è molto occupata dell'insegnamento dell'italiano a stranieri, e le chiedo in che misura il futuro della nostra lingua nel mondo dipende anche dalla qualità dell'insegnamento dell'italiano che istituzioni di vario genere sono in grado di offrire.
1: Beh, è fondamentale quello che le istituzioni possono offrire. Lei ha citato l'ultimo Ateneo in cui io lavoro, in questo momento ho lasciato l'Università di Padova per trasferirmi alla Unicamillus Roma, e un'università diciamo con una forte vocazione internazionale, perché è un'università di studi medici internazionale, e nella nostra università c'è una grande volontà e attenzione nei confronti degli studenti stranieri per quanto riguarda l'insegnamento della lingua e il contatto quotidiano con la realtà che li circonda, perché è fondamentale anche per uno studente straniero in Italia. Quindi non parliamo più solo di italiano all'estero, la settimana dell'italiano nel mondo, pensiamo anche agli studenti stranieri che sono in Italia, ed è fondamentale che questi studenti non si sentano abbandonati, non voglio usare la parola ghettizzati perché suona male, ma in qualche maniera che si ritrovino ad essere un gruppo di studenti stranieri. No, è importante che le università si aprano, insistano e facciano fare questo sforzo. Abbandonare l'inglese, che è la lingua franca, la lingua che tutti parlano, per entrare in contatto con l'Italia attraverso l'italiano. Non basta andare al museo e leggere le descrizioni dei quadri in inglese, è importante entrare in contatto con la cultura e la civiltà italiane attraverso la lingua. Ed ecco che la lingua è geniale, perché è la lingua che ci consente di apprezzare al massimo il mondo che ci circonda, in questo caso l'Italia.
0: Interesse culturale e lifestyle, stile di vita, è la motivazione principale di chi approccia la lingua italiana. Ecco allora, dopo il design, l'approfondimento su lingua, creatività e letteratura, proposto a completare l'evento capodistriano dalla linguista Paola Begotti, che insegna negli Atenei di Padova e Venezia, nella stessa Università del Litorale.
2: Sì, è proprio così. Molto spesso parlando italiano non ci rendiamo conto che molti modi di dire che sono nell'uso quotidiano in realtà sono citazioni di opere letterarie, dei più grandi anche, perché molte frasi proverbiali vengono proprio da Dante, da Petrarca, da Manzoni, e non lo sappiamo, ed è un peccato perché è una ricchezza del nostro paese. Però la cosa interessante è che molte espressioni vengono utilizzate anche da illetterati, quindi non è importante conoscere solo la letteratura, ma anche chi non l'ha conosciuta, non ha avuto questa fortuna, riesce comunque ad avere questa ricchezza che gli viene dal DNA.
0: Lasciate ogni speranza voi che entrate, ecco.
2: Esatto, esattamente.
0: Queste citazioni noi le ritroviamo naturalmente se a distanza di tempo, magari da adulti, andiamo a riprendere in mano cose che per ipotesi abbiamo letto a scuola, tipo I Promessi Sposi, non è vero?
2: Certo, e molto spesso, lo dico per esperienza personale, ma anche di molte altre persone che ho conosciuto, è proprio una riscoperta da adulti, quindi si apprezza molto di più, si legge per piacere, a differenza di prima, a scuola era un dovere. Quindi la motivazione basata sul piacere è fortissima, lo dicono i più grandi studi di glottodidattica. Quindi se io arrivo a studiare una lingua per il piacere, allora arrivo a livelli avanzatissimi. Proprio per questo io, in tanti anni di esperienza come insegnante a stranieri, ho avuto nelle mie classi, ho avuto la fortuna di avere cantanti lirici che venivano in Italia per imparare la lingua e non ripeterla a pappagallo, ma anche docenti di letteratura stranieri che volevano capire bene la lingua italiana e leggerla in italiano, le opere, e molti altri. Anche in altri settori. Quindi la motivazione basata sul piacere è fondamentale.
0: E quella culturale resta ancora sempre una motivazione forte, per quanto ce ne siano anche di altro tipo, motivi di lavoro, motivi di affari.
2: Esatto, esattamente. Sicuramente, come ho fatto vedere anche dal grafico durante la lezione, tutte le persone intervistate che danno una motivazione la maggior parte, il 38%, dà la motivazione del piacere, quindi per avvicinarsi non soltanto alla letteratura ma proprio anche allo stile di vita dell'Italia.
0: Platea formata anche da tanti ragazzi del ginnasio Carli per questo primo appuntamento della settimana della lingua italiana nel mondo. Un saluto è venuto dalla console Sabina Ciuffoni, che ha ricordato come l'italiano sia un veicolo del saper fare riconosciuto in tutto il mondo e uno strumento strategico per una crescita non solo economica. E mentre altri eventi per la SLIM 2026 sono in arrivo, al Dipartimento di Italianistica c'è soddisfazione per il buon andamento delle iscrizioni, come è sentiamo dalla sua direttrice, professoressa Iadranca Zergol.
3: Devo dire che al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici siamo molto contenti perché i numeri stanno aumentando, soprattutto il primo anno. Quest'anno ci sono in realtà meno stranieri ma molti più studenti che provengono dalla Slovenia, sia principianti che avanzati, quindi diciamo dalle nostre regioni, ed è un piacere lavorare con loro. Avevo avuto già un paio di lezioni con le matricole e sono così molto attivi e hanno tanta voglia di imparare e di crescere. E quest'anno tra l'altro è cominciato anche il nuovo sistema del 3+2 e quindi in realtà abbiamo anche parecchie iscrizioni al secondo livello, il che in realtà anche dimostra che gli studenti sono contenti del percorso che hanno fatto e vogliono continuare in questo percorso terminando anche la laurea magistrale da noi. E vorrei aggiungere poi in realtà che è già il terzo anno consecutivo che riempiamo anche tutti i posti disponibili al dottorato di ricerca. Il nostro dipartimento offre anche un dottorato di ricerca in lingua e intercultura, 5 sono i posti disponibili ogni anno. Il dottorato è stato istituito già 8 anni fa, negli ultimi 3 anni abbiamo riempito i posti e aggiungiamo anche l'informazione che questo dottorato offre anche una borsa di studio internazionale. Abbiamo un dottorato internazionale con Ca' Foscar di Venezia, il che vuol dire che ogni anno c'è una studentessa che viene a studiare da noi e una delle nostre che va a Venezia.
0: Insomma, tutte ottime notizie, professoressa.
3: Devo dire di sì, in realtà le sfide sono parecchie, soprattutto il fatto che ci sono sia principianti che avanzati, però diciamo che siamo contenti del fatto che effettivamente c'è tanto interesse per l'italiano e la cultura italiana.

0: E ora è il momento della nostra rubrica.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Nel nuovo romanzo di Amélie Nothomb, che si intitola Meglio così ed è tradotto da Federica Di Lella per Voland, si parte dall'infanzia della protagonista, la piccola Adrienne, bambina negli anni 40 del Novecento,

0: famiglia e quindi si intrecciano i due fili. Ora, in questo romanzo recente, scritto, lo sottolineo, come di consueto, in un linguaggio essenziale e asciutto, anche lontano da qualsiasi tipo di retorica, in effetti la famiglia è la stessa famiglia di Amélie, tant'è che la protagonista, come scopriamo un po' alla volta, la piccola Adrienne, all'inizio della narrazione è la madre della scrittrice. La storia si sviluppa su due piani. In un primo tempo seguiamo la bambina intenta a superare le crudeltà della sua infanzia e quantomeno a formarsi un'idea del mondo e una consapevolezza di sé senza rifugiarsi nel vittimismo né nel senso di colpa. In un secondo momento succede qualcosa di diverso, si sviluppa la storia su un piano diverso e la piccola Adrienne cresce e quindi vediamo focalizzata la narrazione dal suo punto di vista. In ogni caso, Adrienne si da piccola deve confrontarsi con alcune personalità forti e questa è la vera e propria indicazione che ci dà la scrittrice.
1: E vediamo dunque quali sono gli altri personaggi di questa vicenda che, lo ha già detto, parte dagli anni del secondo conflitto bellico e arriva fino al 2024.
0: Eh sì, un lasso di tempo apparentemente così ampio che la scrittrice con grande abilità, devo dire con grande abilità, dosa attraverso le vicende della sua famiglia, vicende raccontate per tre quarti del libro come se non le appartenessero. Per questo forse le riesce più facile destreggiarsi come spettatrice fra orrori, crudeltà, violenze, accanto alla ricerca di una personalità, ecco, che in Adrienne si formerà con decisione, nettamente diciamo, ecco, l'eleganza, la fermezza, la disponibilità e la seduzione della personalità di Adrienne da ragazza sono il frutto di un attraversamento del dolore. Comunque, quella famiglia originaria è formata da due genitori a loro modo affascinanti che vivono entrambi una vita parallela e ricadono spesso in litigi violenti che naturalmente spaventano in modo terribile la stessa Adrienne e la sorella maggiore. Ma c'è una doppietta, una crudeltà insanabile associata a una apparente vita sociale e civile anche consistente. E c'è questa doppiezza che turba la crescita delle due sorelle. Ora, basti ricordare, adesso per dare delle indicazioni ai probabili lettori, il narcisismo di questa madre concentrata in se stessa, e per di più nemica giurata, pensate, di ogni gatto che si aggiri nel quartiere, al punto di giustiziarli cinicamente, e a una di queste esecuzioni purtroppo assiste la stessa Adrienne non vista. E poi c'è una nonna che vive in provincia fuori Bruxelles e impartisce ogni sorta di terribile tortura alla nipotina nei mesi.
1: Insomma, la famiglia appare come un luogo, starei per dire, un luogo dell'orrore da cui difendersi prima ancora entro il quale districarsi in cerca della propria personalità.
0: E forse anche come un piccolo esercizio preventivo di ciò che potrebbe succedere nella vita al di fuori della famiglia. Però questo particolare riguarda il racconto, in particolare la vicenda che vede Adrienne come protagonista nella prima parte del libro, fino al punto in cui scopriamo che la stessa Adrienne è nella realtà la madre della scrittrice. Questo lo scopriamo un po' alla volta. A questo punto, a quel momento, interviene in prima persona e completa il ritratto di un padre colto e amorevole, di una madre, cioè che sarebbe la nonna della scrittrice, di una madre attivissima, impegnatissima, ma anche talvolta intenta a muoversi in una sorta di complesso da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, come nel romanzo è detto chiaramente, senza veli. Ed è con la madre che l'Amélie, con la propria madre, che l'Amélie che dice io nel romanzo, è costretta a fare i conti fino agli ultimi anni di vita dell'anziana Adrienne, che sembra voler dominare con la sua proverbiale disinvoltura anche il fuorviante Parkinson che la affliggerà negli ultimi anni di vita.

0: E dal quadro che lei ci ha fatto, si direbbe che la famiglia, con la sua complessità, sia un luogo sì temibile e però allo stesso tempo necessario. È così anche per il romanzo di Amelino Tomb.
1: Sì, direi proprio di sì, e il bello del romanzo sta proprio in questo. Del resto, quale famiglia non è a suo modo temibile e necessaria, no? Crogiolo di amori, di odi, di vicinanze e anche di incolmabili lontananze. Ciò che accomuna le tre donne più importanti di questa storia, ovvero la madre di Adrienne, la stessa Adrienne, e Amélie, cioè l'autrice, se noi la consideriamo anche personaggio del romanzo, ciò che le accomuna è il forte desiderio di non rinunciare alla ricerca della propria personalità e a percepirsi come presenza che resiste, sia pure con i limiti che esperienza e carattere possono via via manifestare rispetto alle forze esterne, fuori e dentro la famiglia, insomma quelle esperienze che, se molto forti, rischiano di snaturare l'identità. Ecco, direi che il tema preponderante del romanzo di Amelino Tom è l'affermazione e il chiaro riconoscimento della propria personalità al femminile, senza sensi di colpa e anche senza vittimismi.
0: Fin qui non abbiamo ancora parlato del meglio così del titolo del romanzo. Questa espressione è quasi una formula magica a cui la piccola Adrienne, vessata da una nonna eccentrica a dir poco, si appiglia per farsi forza, per farsi coraggio.
1: Sì, è proprio così, è quasi una formula magica che la bambina Adrienne si ripete mentalmente per resistere ai divieti, alle imposizioni e alle punizioni, devo dire, disumane, che questa nonna, lei lo ha ricordato, le infligge nel corso della permanenza estiva in questa casetta di provincia. Mentre fuori imperversa una guerra feroce, la piccola Adrienne deve combattere la sua battaglia personale per non lasciarsi sommergere e annientare da una nonna testarda, cinica e apparentemente inossidabile. Già a 4 anni la bambina Adrienne sopravvive alle esperienze anche le più repellenti, chiudendo gli occhi e ripetendosi appunto meglio così. Formula magica, dicevamo, che le tornerà utile nel corso della vita e di una vita piena di soddisfazioni, di esperienze davvero interessanti, come a un certo punto moglie di un ottimo diplomatico e figura propositiva e piena di iniziative utili, aggreganti, benefiche, nel corso dei tanti spostamenti da una sede all'altra della missione del marito.
0: E in che misura queste esperienze spingono, professore, così poi ci avviamo a concludere, la giovane Amélie, la futura scrittrice, a dedicarsi appunto alla scrittura e al romanzo?
1: Ecco, ora ben pensarci, ecco, ripassando in rassegna alcuni dei romanzi di Amelino Tom, di cui peraltro abbiamo parlato anche qui a Leggio, direi che raccontare e raccontarsi vuol dire per Amélie fare i conti puntualmente con il passato ed entrare in quelle zone d'ombra che talvolta è necessario ripercorrere, come fa la giovane Adrienne quando segue sua madre per verificare un terribile sospetto e scopre che odia a tal punto i gatti, come ha sempre manifestato apertamente, a tal punto da prenderne di volta in volta uno, portarlo in un'abitazione abbandonata, chiuderlo in un cassetto, pensate, lasciandogli la testa fuori e così giustiziandolo come fosse una rudimentale ghigliottina. Ecco, la narrazione di Amelino Tom percorre quella strada difficile e poi torna dietro perché ha superato il trauma, ha lasciato l'orrore dietro di sé. Dunque, meglio così vuol dire accettare il lato tragico delle cose e a un certo punto sentirlo familiare fino a far sì che non faccia male per difendersene.
0: Ci proviamo, professore. Chiudiamo come nostra abitudine con un brano del romanzo di cui abbiamo parlato, meglio così, di Amélie Nothomb, pubblicato da Voland nella traduzione di Federica Di Lella.
1: Ecco, leggo dalla seconda parte del romanzo, laddove a parlare è Amélie. Mia madre è sopravvissuta 4 anni al suo grande amore. Il primo nell'estasi della sua presenza, a partire dal secondo nella vertigine della sua assenza. Quando i miei genitori erano vivi, L'idea di scrivere di loro non mi ha neanche sfiorato. La prospettiva della loro morte mi aveva sempre atterrito e forse proprio per questo non l'ho mai realmente presa in considerazione. Inconsciamente avevo risolto la cosa così: non sarebbero morti.
0: E anche noi così ci salutiamo, grazie come sempre della vostra attenzione. Punto a capo torna giovedì prossimo da Ornella Rosseto con Drago Cervatin. Buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Paira Papà, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi sarà una puntata molto particolare, improntata proprio sulla vocalità, sulla voce o sulle voci. E come abbiamo già potuto renderci conto da questo primo brano, Ever Love, stiamo parlando e stiamo ascoltando Carolina Bubbico, che è arrivata al suo quarto disco. È un'artista salentina che ha registrato appunto questo album che dobbiamo dire è un lavoro molto ambizioso, nel quale appunto tutto è affidato e costruito proprio utilizzando la voce e poco altro. Quindi una sorta di orchestra multilingue che in 9 tracce diventa melodia, armonia, ritmo, ma anche messaggio. Da questo album, dal titolo programmatico di Vocalie, sono stati tratti 2 singoli che noi ascolteremo in questa prima parte. Infatti uno l'abbiamo già ascoltato. Sono due singoli che hanno anticipato poi l'uscita di questo album e che coincidono anche con gli ospiti presenti nell'album. Questo primo brano, Ever Love, vedeva la copartecipazione di Becca Stevens, e il prossimo brano, in brasiliano, Uma Rosa e un Bordado, sarà presente Mari Jaska. La parte ritmica è stata registrata dal percussionista finlandese Abdis Assefa, e Filippo Bubbico ha curato l'intera produzione del disco e ha suonato qua e là dei synth bass, quindi i bassi che insomma sentite. Alcuni sono fatti con la voce, altri col sintetizzatore, quindi diciamo comunque essenzialmente voce per questo album. Io oggi eccezionalmente ho stralciato, per spiegare un po', per commentare almeno alcuni brani o alcune fasi di lavorazione, alcuni significati di questo disco, ho trovato una bellissima intervista presente su Musica Jazz proprio a Carolina Bubbico, che è un'artista molto molto versatile, perché oltre a essere appunto interprete, musicista, compositrice, anche direttrice d'orchestra, l'abbiamo vista in qualche occasione a Sanremo, dove è stata anche la più giovane, pensate, 25 anni a dirigere l'orchestra. L'ultima sua direzione è stata proprio con Dito nella Piaga, quindi anche con mondi musicali diversi da lei. E dicevo, io ho trovato delle spiegazioni, delle parti di questa bellissima intervista che secondo me sono più adatte di quanto possa fare io, più adatte appunto a spiegare a volte i brani o comunque il significato di questo disco, e mi piace proprio riportarvele. Ad esempio, nella prossima dichiarazione che vi riporto proprio testualmente, lei, Carolina Bubbico, spiega intanto questo primo brano che abbiamo ascoltato, questa Ever Love, e anche il prossimo che ascolteremo in brasiliano, che è appunto questa Uma Rosa e un Bordado. Ci dice Carolina: ammiro Becca Stevens, che è appunto la prima ospite che abbiamo ascoltato con lei in Ever Love, e dice appunto: ammiro Becca Stevens da diverso tempo e trovo che la sua scrittura e la sua vocalità siano a tratti divine, per come sanno essere evocative ed espressive. Appena ho finito di scrivere la musica di Ever Love, ho ceduto le mie fantasticherie, gli ho chiesto di essere la penna di questa canzone e, perché no, di cantare il suo eventuale testo al mio fianco. Un mese dopo ho ricevuto la sua mail, entusiasta di prendere parte a questa avventura. Per la mia felicità è nata questa canzone, che inneggia al legame madre-figlia, eterno e indissolubile, che accomuna me e Becca. Un incontro commovente, seppur a distanza, in cui le nostre creatività si sono allineate, così come i nostri suoni. Becca ha registrato la canzone esattamente con il feeling perfetto per la mia melodia, rendendo il tutto completo e magico. Diversa la connessione con Mari Jaska, la quale sono approdata per puro caso tramite i social. Cercavo un'interprete brasiliana che potesse restituire autenticità e veridicità alla canzone che stava per nascere, e mi sono imbattuta in alcuni suoi video dove cantava e suonava la chitarra con una solarità e un entusiasmo che mi hanno conquistato. Anche lei ha accolto entusiasticamente il mio invito e ha registrato per me Uma Rosa e un Bordado a distanza e a malincuore. La loro presenza in questo disco ha arricchito il suono vocale complessivo, donando forme di gioia inaspettate, di cui sono grata. Spero presto di potermi incontrare musicalmente con loro di persona. Bene, a questo punto direi di ascoltare proprio il brano, quindi passiamo dall'inglese al brasiliano come lingua. Uma Rosa e un Bordado, Carolina Bubbico insieme alla sua ospite Mari Jaska.

E continuiamo appunto con gli stralci di questa bellissima intervista, perché non per cavarmela così a buon mercato, ma semplicemente perché trovo che, come nelle parole che sentirete tra poco, Carolina Bubico veramente riesce a spiegarci, andare oltre con quei significati magari più superficiali che stanno dietro alla lavorazione di qualche disco. Difatti, quando le è stato chiesto come era nata, insomma, l'idea di questo album, ecco cosa ha risposto lei. Questo disco nasce e si sviluppa in un periodo di grande trasformazione della mia vita, che è stato la maternità, dove ogni equilibrio si è modificato, creando spazi e tempi diversi. La mia creatività si è adattata e ha preso nuova forma, mettendo alla luce nella sua nuova forma il suo essere necessaria nella mia vita. Quando il tuo tempo e il tuo spazio sono totalmente condivisi con un'altra creatura, è lì che vedi chiaramente cosa conta davvero e cosa vale la pena di portare avanti. Questo disco è stato quindi fortemente voluto, pensato e prodotto con il massimo della focalizzazione e della volontà in nome del mio grande amore per la musica. L'esigenza era quella di creare un album particolarmente significativo in nome di un momento così importante per la mia vita. Ovviamente io non avrei potuto esprimere meglio il significato di questo album di quanto ha potuto ovviamente fare lei. E passiamo adesso a qualche brano cantato in italiano, poi vedremo cosa ha detto Carolina Bubico per quanto riguarda il multilinguismo di questo album Vocalie. Il prossimo brano si intitola Maria, che oscilla un po' tra religione e rivoluzione per eleggere un simbolo di libertà al centro di una canzone molto battagliera. Quindi Maria, sempre da Vocalie, Carolina Bubico.

E questa era appunto Maria, estratta da Vocalia. E vi accennavo prima al significato appunto di questo multilinguismo presente in questo album. Abbiamo aperto con una canzone in inglese, poi ne abbiamo ascoltata una in brasiliano, adesso una in italiano. Ecco cosa ci dice appunto Carolina Bubico a proposito di tutto ciò. Dice: la scelta di fare un disco multilinguistico nasce dalla spontanea necessità di assecondare i suoni delle melodie di queste canzoni. Il processo creativo mi ha portato a comporre prima tutta la musica della canzone, strutturandola e dettagliandola in ogni singolo dettaglio, e poi domandarmi in un secondo momento di che lingua avesse bisogno quella determinata melodia per essere più espressiva possibile ed essere favorita nella sua comunicabilità. Per magia sono venute fuori lingue che non avrei mai immaginato, come il portoghese e lo spagnolo. Direi che la scelta di cantare in tante lingue contribuisce notevolmente al messaggio di apertura verso il nuovo, verso ciò che non abbiamo mai immaginato di poter fare, verso la volontà di creare un'opera in cui la curiosità e la gioia di lasciarsi andare ad un atto creativo consapevole sono al centro di tutto. La mia voglia di mettermi in gioco in nome di un percorso autentico, sincero e coerente mi porta a spingermi il più possibile verso nuovi orizzonti. Anche in questo caso appunto ha spiegato benissimo il significato di questo multilinguismo. Il prossimo brano che ascolteremo, anche questo è uscito come singolo e anche c'è un particolare video di questo. Questo è un bel titolo, lo eleggo un po' a filosofia di vita, filosofia appunto dello stare bene, un brano che esplora con delicatezza e ironia la ricerca di equilibrio e autenticità nella vita, attraverso delle immagini di persone come melodie pronte ad ammaliare, quindi futili distrazioni mondane, città rumorose, desideri di fuga, per citare alcune immagini che vedrete nel video. Questa canzone appunto racconta il bisogno quotidiano di trovare un antidoto alla noia, alla frivola routine, alle aspettative che non rivelano mai magari una verità profonda. E quindi facciamo nostra questa filosofia dello stare bene, Carolina Bubico.

in merito proprio alla vocalità, quando hanno chiesto a Carolina Bubbico quali siano state, insomma, le principali sfide tecniche e creative nel costruire questi arrangiamenti utilizzando solo la voce, ecco come cosa ha risposto Carolina. La ricerca è stata altamente stimolante per me, che amo la voce come strumento versatile e multiforme, espressivo come nessun altro, perché abita il nostro corpo ed è capace di essere camaleontico e donarti sorprese ogni qualvolta ci fai esperienza. Mi sono posta la sfida di creare un'orchestra di voci che potesse sorreggere autonomamente, senza quindi nessun uso di altri strumenti, un discorso musicale per intero, non facendo percepire la mancanza di nessun elemento. È stato un viaggio molto felice per me, perché non appena ho deciso di scegliere una strada precisa e focalizzata che potesse rappresentare ciò che in musica mi rende prolifica e felice, tutta la strada mi si è mostrata lucente e in discesa, come se tutta la mia creatività fosse stimolata al massimo a venir fuori. La difficoltà è stata quella di cercare tutti gli elementi timbrici, sillabici, espressivi e interpretativi per far sì che la voce potesse ricoprire tutti i ruoli necessari per un'orchestrazione. Passare dall'essere un riff di chitarra ad un arpeggio di piano, da un background di una sezione di archi, per passare agli ottoni di una big band. Ho cercato quindi di mettere in campo tutta la mia conoscenza dell'orchestrazione, unita all'intuizione che a mio avviso fa la differenza, il tutto applicato allo strumento voce, che risponde con enorme sorpresa a tutta questa ricerca, rivelandomi una versatilità ancor più sorprendente di quella che avrei immaginato. Uno studio meraviglioso non solo come compositrice, orchestratrice, ma tanto anche come cantante, perché tutta l'orchestra di voci l'ho registrata da sola, usando l'overdubbing della mia sola voce. Una scelta anche questa precisa, perché volevo provare a usare il mio solo timbro in maniera sempre diversa. E allora ascoltiamo ancora un'altra sfaccettatura, appunto, di questo album, con il brano Luce della sera, che, diciamo, ha un battito abbastanza concitato, pur se circonfusa di distinti soffici. Questa canzone si può considerare una sorta, se l'ascoltate magari a mezzanotte, proprio come una sorta di bagno di mezzanotte armonico e sonoro, ecco, immaginiamola così. Quindi Luce della sera, sempre da Vocalia, Carolina Bubbico.

adesso chiudiamo come abbiamo aperto in lingua inglese, ma non prima di avervi detto che appunto il termine vocalia, che dà anche il titolo a questo album che vi abbiamo presentato oggi di Carolina Bubbico, ha radici latine, posto nella forma femminile plurale, indica le vocali, proprio i fonemi fondamentali del linguaggio, restituendo il significato di materia prima del canto, elementi essenziali di un suono. Quindi qui assume il senso di un nome proprio, poetico e surreale magari, dove la voce diventa protagonista assoluta. Noi ci ascoltiamo quindi in chiusura ancora il brano Blossom, estratto da Vocalia, Carolina Bubbico. L'appuntamento, come di consueto, per la settimana prossima, e io vi auguro sempre, come sempre, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Bentrovati a Pio 4, qui con voi c'è Tilly, pronti per un'altra puntata in compagnia della musica, tra le novità del momento, qualche curiosità ovviamente e le storie che si nascondono dietro le canzoni che ascoltiamo. Cominciamo subito, c'è una storia particolare dietro la nuova versione di Viva la Vita, cantata da Francesco Gabbani insieme a Ornella Vanoni. Quando Gabbani scrisse questa canzone, fu proprio Ornella ad ascoltarla in anteprima e anche ad incoraggiarlo a presentarla a Sanremo nel 2025. I due artisti poi sono tornati ad incontrarsi e hanno registrato, hanno fatto questa registrazione inedita, una delle ultime realizzate in studio da Ornella Vanoni. Il brano anticipa Vivere il mio concerto più bello, che sarà il nuovo album di Ornella che uscirà il 13 novembre, album postumo, che raccoglie ben 31 tracce tra esibizioni dal vivo e poi ci saranno alcune appunto registrazioni inedite, come lo anche questa che andiamo a sentire insieme. Viva la vita, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: Marco Mengoni torna in radio con Giornate Perse. Questo nuovo singolo è uscito la settimana scorsa ed è una canzone molto personale, nata da uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla perdita della madre Nadia, che è scomparsa purtroppo nel settembre del 2024. C'è anche un riferimento importante in questa canzone a Lucio Dalla, che da sempre è tra i suoi punti di riferimento artistici. Un omaggio così alla scrittura e alla sensibilità del cantautore bolognese. Giornate Perse, questo è il singolo, anticipa inoltre anche il progetto dal vivo Allo Sbagliato, questo è il, così si intitola, diciamo, questo tour, una serie di 26 serate a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre, pensate proprio per mettere al centro la musica suonata dal vivo e il rapporto diretto con il pubblico. E dunque niente telefoni utilizzabili durante gli spettacoli saranno vietati, niente sequenze elettroniche, niente barriere, diciamo così, tra artista e pubblico. Mengoni qui vuole solo che ogni serata sia diversa e che la musica venga vissuta nel momento senza la necessità di filmare tutto. Ma noi ce lo sentiamo col nuovo singolo Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

25 anni di attesa per una canzone che sembrava destinata a rimanere chiusa in un cassetto. Britney Spears è tornata e ha pubblicato She'll Never Be Me, un brano, pensate, registrato nel 2001, che era rimasto fuori dal suo terzo album Britney. La particolarità è che tra gli autori c'è Justin Timberlake, che all'epoca era il suo fidanzato, che nella canzone contribuisce anche con le seconde voci. E i due si erano conosciuti nel periodo del Mickey Mouse Club. La loro relazione era iniziata nel 1999 e si è conclusa poi nel 2002. E anche il testo sembra giocare un po' con quella storia, ecco, perché Britney si rivolge a un ex che ha trovato un'altra donna, ricordandogli che nessuna potrà mai prendere il suo posto. La pubblicazione di questo singolo arriva in occasione dei 25 anni dell'album Britney, che il 6 novembre uscirà appunto in un'edizione speciale con 5 tracce aggiuntive. Una piccola, diciamo, capsula nel tempo del pop dei primi anni 2000, che permette di riscoprire una collaborazione musicale tra due delle star più celebri di quella generazione. She'll Never Be Me, Britney Spears.

E ci sono storie che finiscono non perché manca l'amore, ma perché qualcuno si convince di non essere abbastanza. Ed è da qui che parte Ruggine, il nuovo singolo di Levante, che racconta, diciamo, la fuga di chi preferisce andarsene piuttosto che rischiare di deludere la persona che è accanto. Il brano è contenuto nel nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo dell'album, 15 canzoni che esplorano le contraddizioni delle relazioni, tra desiderio ma anche paura, anche occasioni mancate, diciamo tutto quello che ci dà l'amore, ecco. Dal punto di vista musicale, Ruggine guarda anche un po' al cantautorato italiano di Lucio Battisti, un riferimento che si intreccia poi con il modo personale anche di Levante di raccontare appunto i sentimenti, tutt'altro che semplice, ovviamente, attraverso la sua musica, e lo fa anche con Ruggine.

Un ritmo che invita a ballare la prossima canzone, anche quando però il cuore è rimasto indietro. Si intitola Baby Wow ed è la collaborazione tra Karol G con due nomi della nuova scena musicale spagnola, Judeline e Rusowski. Il brano fa parte di No me arrepiento de sentir tanto, l'album pubblicato da Karol G ad agosto. E la cosa interessante è il contrasto tra il testo, che è un po' malinconico perché appunto parla di un amore finito, però con una base decisamente molto ballabile, costruita attorno appunto a questo ritmo un po' dancehall che richiama appunto le sonorità dei primi anni 2000. E il successo è arrivato ben oltre le aspettative, perché Baby Wow ha raggiunto il primo posto nella classifica globale di Billboard e ha portato Judeline e Rusowski per la prima volta in cima alle classifiche mondiali. Per Judeline, cantante originaria dell'Andalusia, è stato anche un traguardo storico, perché è diventata la prima artista spagnola donna a raggiungere il numero uno della classifica globale anche di Spotify. Una collaborazione che mette insieme il pop latino di Karol G e la sperimentazione della nuova scena spagnola, trasformando una canzone di nostalgia in un brano tutto da ballare. Baby Wow!

E dopo aver riportato la disco music al centro della scena internazionale, Purple Disco Machine torna con Test My Luck, insieme alla cantante britannica Meek. Il singolo è uscito il 2 ottobre ed è il primo assaggio di Cosmotropia, il quarto album in studio proprio del producer tedesco di Purple Disco Machine, che è previsto per il 30 aprile 2027, dunque manca ancora abbastanza, però intanto abbiamo già il primo singolo. Il titolo significa mettere alla prova la propria fortuna, Test My Luck, e il brano racconta proprio quella voglia di rischiare e lasciarsi guidare dal momento. Test My Luck, Purple Disco Machine e Meek.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo cominciato con Bad Bunny perché parliamo di Super Bowl. Chi salirà sul palco del prossimo intervallo del Super Bowl? Per ora il nome resta un mistero, ma tra gli indiziati, diciamo così, c'è Miley Cyrus. Le voci sono partite da un'immagine pubblicata e poi rimossa da Apple Music, sponsor ovviamente musicale dell'evento. Nella sagoma della cantante molti fan hanno riconosciuto proprio lei. E a far discutere è stato anche un messaggio di Miley sui social, dove scrive Bowl Rehearsal, see you soon, ovvero prove per il Bowl, ci vediamo presto. Sarà mai una possibile conferma? In verità non proprio, perché la frase potrebbe riferirsi ai suoi concerti all'Hollywood Bowl, che sono in programma appunto per i prossimi giorni. Il Super Bowl si terrà il 14 febbraio, ecco proprio per San Valentino, in California, e l'artista che si esibirà durante l'intervallo non è ancora però stato ufficialmente annunciato. Miley però ha appena pubblicato il nuovo album, Bass Persuades, e tra le ipotesi c'è anche quella di un omaggio a Dolly Parton, che è anche appunto la sua madrina. Per il momento sono soltanto indiscrezioni, ma la curiosità è già partita. Un debutto, dicevo, per Miley Cyrus al numero 1 e appena 7 giorni dopo però purtroppo un tonfo fino alla posizione 157. È quello che è successo a Miley con l'ultimo album Bass Persuades. Il disco aveva conquistato subito la vetta della Billboard 200 americana con circa 61.000 unità equivalenti, calcolate ovviamente tra vendite, ascolti, streaming e tutto. Però nella settimana subito dopo, la settimana successiva, ha perso ben 156 posizioni, pensate, segnando così addirittura il calo più grande mai registrato per un album entrato direttamente al primo posto. Per Miley era la prima vetta negli Stati Uniti dal 2013, quando aveva pubblicato Bangers, e non è andata diversamente in Europa però, e in Italia l'album era partito dalla decima posizione per poi uscire proprio dalla top 100, mentre nel Regno Unito è sparito dalle prime 100 posizioni anche qui dopo una sola settimana. Insomma, un esordio da record, però anche una discesa rapidissima che dimostra appunto quanto sia difficile trasformare un debutto esplosivo in un successo diciamo duraturo nelle classifiche. Dunque, questa volta per Miley purtroppo il successo immediato è poi anche diventato diciamo un tonfo immediato fuori dalle classifiche, praticamente nelle posizioni molto molto molto basse. Noi ce la sentiamo con Bass Persuades. Let's go.

E adesso parliamo di Olivia Rodrigo, che ha messo alla prova ChatGPT. Lo so che lo usate tutti, non dite bugie, però il risultato non l'ha convinta per niente. In una recente intervista ha raccontato che una volta, insieme al suo storico produttore, Dan Nigro, ha provato a chiedere all'intelligenza artificiale qualche idea per il titolo di una canzone che sembrasse adatta a lei. E il verdetto della cantante è stato piuttosto colorito. Erano tutte pessime idee, dice lei, ecco. Ma attenzione, non si è trattato di una collaborazione vera e propria. Olivia ha chiarito che non userebbe mai l'intelligenza artificiale per scrivere o realizzare la propria musica. Era solo, diciamo così, per gioco. Aveva detto, vediamo se magari ChatGPT mi butta fuori qualche titolo interessante. Comunque lei ha una posizione molto decisa in un momento in cui il mondo discografico si interroga sempre di più su quanto spazio dare a queste tecnologie. Per lei, almeno per ora, le canzoni devono restare una questione tutta umana e spero che ovviamente rimanga per sempre così. Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: could ever say.
1: E a proposito di artisti che non si fidano troppo dell'intelligenza artificiale, dopo Olivia Rodrigo, anche Laura Pausini ha detto la sua su ChatGPT. La cantante ha deciso di mettere alla prova anche lei ChatGPT, chiedendogli in inglese e in giapponese, non so perché, quali canzoni italiane fossero state tradotte in inglese negli ultimi 50 anni. E qui è arrivata la sorpresa, perché tra i titoli suggeriti dall'intelligenza artificiale ce n'erano diversi suoi, compreso Stranger Love, che sarebbe la traduzione letterale di un suo titolo, che sarebbe secondo me Strani Amori probabilmente, ma che Laura non ha mai inciso in lingua inglese, non esiste questa versione in inglese. A quel punto Laura cosa fa, visto che appunto ha scoperto ChatGPT, appunto, che ha detto qualcosa di non vero? A quel punto lei ha deciso di presentarsi direttamente, scrivendo a ChatGPT: ciao, sono Laura Pausini. E secondo il suo racconto, da lì poi la chat ha cambiato completamente tono, rivolgendosi a lei proprio con grande deferenza, insomma, trattandola proprio da diva. Insomma, prima l'intelligenza artificiale le inventa una discografia internazionale non esistente, poi scopre chi ha davanti e comincia proprio a trattarla, diciamo, proprio da diva, ecco. A quanto pare anche ChatGPT può farsi prendere dall'effetto fan. Sentiamo Laura Pausini con Strani Amori, quella vera, non la versione inglese che non esiste.

Kids e il duetto con Kylie Minogue. La particolarità? Per la prima volta quest'album sarà ripubblicato anche in vinile. Ovviamente in un'edizione limitata, con due dischi colorati, uno rosso, uno blu, e poi sapete come mi diverto con queste cose, poi ci mettono ancora i brillantini, qualsiasi cosa. Comunque Robbie ha raccontato la notizia con ironia, ricordando che basta chiedere a qualsiasi artista per sapere quanto in verità contino ancora gli album. E lui ha ottimi motivi per sostenerlo, perché con Britpop, l'ultimo album che ha fatto uscire a gennaio, vi ricordate quello che doveva farlo uscire prima, però poi ha deciso di aspettare Taylor Swift, di aspettare gli Oasis, e dunque perché voleva appunto essere, diciamo, il protagonista quando avrebbe fatto uscire il suo. Dicevo, con quell'album lui ha superato persino i Beatles alla fine per numero di album arrivati al primo posto nella classifica britannica. Dunque il record adesso ce l'ha lui, un record che conferma quanto la sua carriera continui a lasciare il segno. Robbie Williams ce lo sentiamo con Rock DJ.

La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo cominciato con i Beatles. Perché? Perché Liam Gallagher non perde occasione per far parlare di sé e questa volta ha tirato in ballo proprio loro, proprio i Beatles. In una serie di messaggi sui social, nati da una discussione calcistica poi tra l'altro, neanche di musica, tra tifosi del Liverpool e del Manchester City, il cantante degli Oasis ha sostenuto che la sua band abbia riportato addirittura i Beatles sotto i riflettori, contribuendo a rilanciare l'interesse per il gruppo di Liverpool negli anni 90. Una dichiarazione che ha scatenato ovviamente parecchie reazioni. Gallagher poi ha chiarito che non intendeva sostenere di aver fatto più dei Beatles con il suo gruppo per Liverpool, ma si riferiva ai tifosi che lo stavano attaccando. Insomma, tra rivalità calcistiche, orgoglio cittadino e provocazioni rock, Liam Gallagher è riuscito ancora una volta a trasformare un battibecco sui social in una discussione sulla storia della musica britannica. E noi ce li sentiamo gli Oasis con Wonderwall.

E poi ci si mette ancora Phil Collins, questa volta contro gli Oasis, una rivalità che dura da più di 30 anni, pensate, che torna a far parlare di sé. Allora, nel 1994 Noel Gallagher aveva dichiarato che la missione della sua band era far sparire Phil Collins dalle classifiche, addirittura. Oggi, in un'intervista, l'ex frontman dei Genesis, Phil Collins, ha avuto l'occasione di restituire la frecciatina. Ci ha messo tanto, ci ha messo 30 anni praticamente. Alla domanda se gli piacciono gli Oasis, ha risposto di non esserne particolarmente appassionato e di preferire appunto i Beatles, perché gli Oasis gli ricordano proprio loro. Quindi tanto vale andare direttamente agli originali, dice lui, dice Phil Collins, una risposta secca che arriva proprio mentre Collins e i fratelli Gallagher si preparano a entrare entrambi nella Rock and Roll Hall of Fame. E a quanto pare il riconoscimento condiviso non basta però a cancellare le vecchie ruggini del rock britannico. Phil Collins, In the Air Tonight.

La scorsa settimana vi parlavo del litigio tra Collins e McCartney. Questa settimana invece vi ho raccontato di Collins contro gli Oasis. Ecco, di solito dedichiamo la terza parte ai vari litigi nella storia del rock. Comunque, Phil Collins con McCartney ha fatto pace, Phil Collins con gli Oasis a quanto pare ancora no, ma comunque ci sono novità anche su Paul McCartney. Non ha litigato con nessuno, ve lo dico. Ci sono ancora storie musicali da raccontare anche nell'archivio di Paul McCartney. L'ex Beatle ha appena pubblicato 3 canzoni inedite recuperate dalle registrazioni del suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane. Si intitolano City Fox, One Night Stand e Chelsea Boots. Queste sono le canzoni. I brani entrano in un'edizione speciale del disco che contiene anche una sorpresa per i fan dei Beatles, perché c'è una nuova versione di Come to Us, il duetto di Paul McCartney con Ringo Starr, in cui i due musicisti però si scambiano le parti vocali rispetto alla versione originale, che era già uscita un po' di tempo fa. Qui hanno deciso di appunto scambiarsi le parti. The Boys of Dungeon Lane è proprio un viaggio nei ricordi di McCartney, nella Liverpool di prima del successo e nelle esperienze che hanno contribuito poi a formare il musicista che sarebbe poi diventato. 3 canzoni in più, quindi, ma anche un'altra occasione per entrare nella storia personale di una delle figure fondamentali della musica. Noi ci sentiamo proprio questa versione particolare, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us, questa volta però con le parti vocali invertite.

La scorsa settimana vi parlavo di Brian May, che aveva detto che i Queen non sarebbero tornati in tour, però adesso, diciamo, ritratta un po', non chiude la porta, anzi ci tiene a chiarire che non ha mai annunciato proprio la fine dei concerti della band, anche se avevamo tutti capito questo. Tutto è nato da una sua intervista nella quale aveva raccontato di aver deciso circa un anno e mezzo fa di non voler più affrontare lunghe tournée. Il motivo era quello che vi avevo raccontato: dopo 50 anni di viaggi, concerti, desiderava avere più tempo per la famiglia, per un'altra sua grande passione, l'astrofisica. Le sue parole erano state interpretate come un addio definitivo. Però il chitarrista ha dopo poi precisato sui social, dicendo che non bisogna mai dire mai. Lui e Roger Taylor continuano infatti a lavorare a nuovi progetti legati ai Queen. Tra le possibilità c'è anche uno spettacolo immersivo ispirato allo Sphere di Las Vegas, un'esperienza diversa dal classico concerto dal vivo. Su questo progetto però, come vi dicevo, May ha ancora tanti dubbi, tante riserve, soprattutto per il ruolo che dovrebbe avere l'intelligenza artificiale poi su un progetto così, che a lui non piace così tanto. Insomma, nessuna tournée è stata annunciata, ma nessuna tournée non è neanche stata esclusa. Il futuro dei Queen, dunque, resta aperto. The show must go on.

E adesso ci spostiamo a Los Angeles, che dedica una giornata a Billy Idol. Il 13 novembre sarà proclamato ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il cantante condividerà con Steve Stevens, chitarrista e collaboratore storico. Per festeggiare, i due terranno un concerto acustico gratuito davanti al municipio. Dunque, se siete nei paraggi, se siete a Los Angeles, sappiatelo. E, con la partecipazione anche di alcuni ospiti a sorpresa. La scelta della data non è casuale, perché il giorno successivo Billy Idol entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame, insieme ad artisti come gli Iron Maiden, che entrano quest'anno, e poi gli Oasis e Phil Collins, che, di cui vi parlavo poco fa. Un riconoscimento che arriva dopo una carriera iniziata nella scena punk britannica con i Generation X e proseguita poi con il successo internazionale degli anni Ottanta, con canzoni come White Wedding, con Rebel Gel e anche ovviamente Dancing with Myself.

4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Come sempre in questa parte andiamo un po' a vedere le date, ecco i compleanni. Oggi compie gli anni Fedez, nato a Milano il 15 ottobre dell'89. È iniziato giovanissimo con il rap e le gare di freestyle per poi conquistare le classifiche. Ma Fedez non è l'unico a festeggiare oggi, perché il 15 ottobre è nato anche Lucio Corsi nel 1993 a Grosseto. Cantautore dalla scrittura bellissima e dallo stile che richiama il rock, si è fatto conoscere da un pubblico più ampio proprio con Volevo essere un duro, il brano arrivato secondo a Sanremo nel 2025. E da lì poi, diciamo, ha convinto un po' tutti, è piaciuto un po' tutti. Quell'anno era lui, mi sa, anche un po', diciamo, il vincitore morale, ecco. E con quel secondo posto, visto che Olly aveva rinunciato, è andato poi Lucio Corsi a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Due artisti molto diversi, accomunati proprio dalla stessa data di nascita. Abbiamo sentito Fedez in apertura, adesso sentiamo proprio Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Anche dopo decenni di carriera, salire sul palco può mettere un po' di tensione. Lo racconta Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, che ha svelato il rituale che segue prima dei concerti insieme ai musicisti della sua band. Si comincia cercando il pub più vicino, ecco, già lì si comincia bene. Poi arriva quello che chiamano il 99, praticamente un bicchierino di vodka, che dopo averlo bevuto, mettono però il bicchierino in testa e qualcuno racconta una storia divertente successa durante la giornata. Poi si scambiano una frase portafortuna e una stretta di mano. Ultima tappa, e boh, questa è classica, il bagno, ecco, e poi si va in scena. Hadley precisa che non si tratta di, ovviamente, di ubriacarsi prima di cantare, ovvio che no, ma di sciogliere, diciamo, la tensione e divertirsi un po' insieme, ecco. E a quanto pare funziona, racconta che appena comincia a cantare l'ansia lascia lo spazio a una sensazione quasi euforica. Gli Spandau Ballet ce li sentiamo con Gold.

Max Pezzali e Mauro Repetto tornano insieme su un disco a 33 anni dall'ultima volta, quando pubblicarono North, Sud, Ovest, Est, come duo, appunto, come 883. Non si tratta di un nuovo album né di una vera reunion musicale, ma di una chiacchierata registrata su vinile intitolata La Tavernetta Radio Show. I due ripercorrono la nascita delle canzoni dei loro primi dischi, raccontando come è successo, raccontando i personaggi, incontri e retroscena di quegli anni. Pezzali ha spiegato che, riascoltando quelle storie, sono ovviamente morti dal ridere. Si sono divertiti tanto. Il titolo richiama il garage di casa Pezzali a Pavia, ribattezzato La Tavernetta, dove tutto era cominciato. Il progetto uscirà il 6 novembre in due cofanetti da collezione dedicati a Hanno ucciso l'uomo ragno e anche a North, Sud, Ovest, Est, con vinili, musicassette e altri contenuti speciali. Noi ce li sentiamo con North, Sud, Ovest, Est, gli 883.

E dopo gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est andiamo avanti con Raffaella Carrà, che torna sul palco 5 anni dopo la sua scomparsa, ma questa volta ovviamente in versione digitale, perché il 28 dicembre all'Atlantico di Roma debutterà Raffaella Carrà The Show Must Go On, il primo concerto ufficiale con un ologramma della cantante accompagnato da ballerini dal vivo ed effetti laser 3D. Il progetto era stato annunciato nei mesi scorsi, ma ora sono stati svelati la data e anche il primo video promozionale. Resta però ancora da capire come verrà ricreata la sua immagine e quale tecnologia sarà utilizzata. Il riferimento è ovviamente allo spettacolo degli ABBA a Londra, dove le versioni digitali dei quattro musicisti si esibiscono accompagnate da una band dal vivo. Ecco, questo anche più o meno potrebbe essere anche qualcosa con il concerto dei Queen, del quale parlavo prima. Dunque stanno vedendo ormai gli artisti di provare a fare, soprattutto con quegli artisti che non ci sono più, degli spettacoli così. Per Raffaella però la sfida è diversa: la sua presenza scenica dovrà essere ricostruita attraverso i filmati e le registrazioni lasciate ovviamente dalla cantante. Raffaella Carrà, ce la sentiamo con tanto piacere qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Far l'amore.

E siamo arrivati al momento dei saluti. Le due ore sono passate in fretta, come sempre, ma io torno con voi prestissimo, oramai lo sapete, perché torno con voi già domani, venerdì, con la Hot Hits, insieme a Samuel, con le 25 canzoni più programmate della settimana, la nostra classifica, e perché no, per cominciare anche proprio il weekend alla grande. Con il nuovo Più 4 torno giovedì prossimo e vi mando un grandissimo saluto e vi auguro un bel proseguimento di serata. Ciao da Tilly!